0: di Gustav Mahler abbiamo ascoltato la sinfonia numero 5 in do diesis minore, il cui quarto movimento, adagietto, è stato utilizzato da Luchino Visconti per il film Morte a Venezia. New York Philharmonic Orchestra, direttore Bruno Walter.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Per il film Vaghe stelle dell'orsa, Luchino Visconti si è rivolto a César Franck. Preludio, corale e fuga. Pianista Giuseppe Andaloro. Primo premio al concorso Ferruccio Busoni del 2005.

di César Franck abbiamo ascoltato Preludio, Corale e Fuga, che ritroviamo nel film Vaghe stelle dell'Orsa di Luchino Visconti. Pianista Giuseppe Andaloro, primo premio al concorso Ferruccio Busoni del 2005. Antonín Dvořák fornisce la colonna sonora per il tumultuoso film Senso di Luchino Visconti. Ascolteremo la Sinfonia numero 7 in Re minore, opera 70. Allegro maestoso, poco adagio, scherzo vivace, finale allegro. Orchestra Royal Concertgebouw, direttore Carlo Maria Giulini.

0: di Antonín Dvořák. Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 7 in Re minore, opera 70. Orchestra Royal Concertgebouw, direttore Carlo Maria Giulini. E dalla Settima Sinfonia di Dvořák è tratta la colonna sonora del film Senso di Luchino Visconti.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: La musica di Mozart accompagna le immagini di Gruppo di famiglie in un interno, sempre di Luchino Visconti. Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore K364 per violino, viola e orchestra. Allegro, adagio, allegro. Violino Laura Andriani, viola Luc Boschmann. Orchestre de chambre canadien, direttore Dominique Fanal.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore K364 per violino, viola e orchestra. Violino Laura Andriani, viola Luc Bauchemin, Orchestre de Chambre Canadien, direttore Dominique Fanal. Wolfgang Amadeus Mozart, sonata in la maggiore K331 per pianoforte, andante grazioso, tema e variazioni, menuetto e trio, alla turca, allegretto, pianista Andrei Gavrilov.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sonata per pianoforte in La maggiore K331, pianista Andrei Gavrilov. La sinfonia concertante e la sonata K331 di Mozart sostengono le immagini del film Gruppo di famiglie in un interno di Luchino Visconti.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Per il film Viaggio in Inghilterra, titolo originale Shadowlands, Richard Attenborough si è rivolto a George Fenton, che ha composto la colonna sonora, che include brani della tradizione popolare, con le voci del Choir of Magdalen College di Oxford, maestro del coro Greystone Ives. The London Symphony Orchestra è diretta da George Fenton.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: continueranno.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione del 9, buongiorno da Franco Rossi. Muro contro muro USA-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano incontra la squadra per la sicurezza nazionale e i vertici delle forze armate per discutere future strategie, inclusa possibilità di riprendere le azioni militari. Su Truth, il suo social, Trump scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, paese straordinario con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. E di almeno 6 morti e 7 feriti il bilancio di un raid aereo israeliano contro un'abitazione a Fardunin nel Libano meridionale, a 100 chilometri da Beirut. L'attacco è avvenuto nella notte. Dal 2 marzo il bilancio complessivo degli attacchi israeliani porta al bilancio di quasi 3.000 morti e 9.000 feriti. La Russia ha ripreso i bombardamenti sull'Ucraina allo scadere della tregua di 3 giorni, attaccando la capitale con droni e causando la morte di una persona nella regione orientale di Dnipropetrovsk, riferiscono le autorità. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini dopo la scadenza del cessate il fuoco. No dell'Unione Europea all'ipotesi di nominare l'ex cancelliere Schröder come negoziatore per la pace proposto da Putin. In Italia quasi un bambino su 4 vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Emerge da un report di UNICEF: opportunità, disuguali, bambini e disuguaglianza economica. Il Presidente della Repubblica Mattarella parteciperà questa mattina all'Auditorium Antoniano di Roma alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Cresce l'attenzione sull'antivirus nonostante le rassicurazioni OMS. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave Ondius. Allerta in Italia, 2 marittimi posti in quarantena in Campania e in Calabria. Stessa cosa per 12 dipendenti di un ospedale olandese che ha in cura una persona positiva. Sequestri di persona a scopo di estorsione, torture sui rapiti, bombe carta sulle loro auto. I carabinieri, con un'indagine coordinata dalla DDA di Roma, hanno smantellato un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe. 6 le misure cautelari. Al via stasera il 79° Festival del Cinema di Cannes, alle 19 la cerimonia al grande Auditorium Lumière, fin d'apertura la commedia francese La Venue Électrique di Salvadori. Tra i protagonisti della prima giornata anche l'attore e regista Benicio del Toro. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Spiritualità, arte e pulizia sono queste le parole chiave della progettualità in scena Cusighe, frazione del capoluogo dolomitico. A illustrarci di cosa si tratta è l'architetto Amelia Cassol.
4: Siamo a Belluno, all'interno della chiesa di Santa Ronne, a Cusighe. Siamo nel cuore delle Dolomiti, nella zona nord di una splendida vallata. Questa chiesa è una chiesa del 1500 e con il contributo prezioso dell'8x1000 abbiamo realizzato i lavori finali all'interno di questa chiesa. Era una chiesa piuttosto annerita di polveri e quindi il lavoro è stato effettuato con una spugna che ha pulito tutte le superfici. L'importante qui è stata la resa spaziale, la percezione unitaria di tutto questo interno, in cui si legge e viene emersa tanto la situazione spirituale. Tu entri, hai questo asse di simmetria che ti accompagna verso l'altar maggiore e hai questa armonica spazialità architettonica in cui tu leggi proprio quella che è la dimensione liturgica che può restituire l'architettura. Contestualmente a questa pulitura interna sono stati poi puliti anche tutti gli affreschi, sia i lacerti che l'importante affresco del Paris Bourdon. E questo ha permesso anche la fruizione da parte dei parrocchiani e dei fedeli di questo importante, di questa importante opera.
3: L'intervento ha permesso un generale riordino estetico dell'aula liturgica, Ascoltiamo il restauratore Antonio Darunc.
0: I lavori sono iniziati nel mese di agosto dello scorso anno e sono terminati nel mese di dicembre. Noi ci siamo occupati principalmente del restauro degli intonaci e delle superfici dipinte della chiesa e tutto il lavoro è stato seguito dalla sovrintendenza.
3: Contestualmente, come detto, si è proceduto al restauro conservativo dell'affresco della parete sinistra della chiesa raffigurante l'Ultima Cena, opera giovanile di Paris Bordon. Ce ne parla Matteo Vieceli, storico dell'arte.
5: Paris Bordon, come è noto, è uno dei più importanti pittori del Rinascimento veneto e veneziano e per qualche misterioso motivo aveva un legame particolare con il territorio bellunese. Questo affresco dell'Ultima Cena, tra l'altro splendido a mio parere, è uno dei più antichi, anzi il più antico degli affreschi che troviamo nel nostro territorio, datato infatti per motivi stilistici e biografici al 1526-1527. Nella sua rappresentazione è un invito ai fedeli che entravano all'epoca di partecipare al banchetto pasquale e soprattutto anche a riflettere sul mistero dell'Eucaristia.
3: L'attività svolta si inserisce in un più generale percorso di valorizzazione della Chiesa, supportando al contempo, come riferisce il parroco Don Graziano della Caneva, la spiritualità della comunità.
6: Questo aiuta anche sia la nostra preghiera, sia anche il nostro incontrarci come comunità, che appunto è in cammino, però ha una luce che guida verso Dio e quindi ci sostiene sia nei momenti belli e soprattutto in quelli magari più faticosi, in cui abbiamo bisogno della presenza di Dio nella nostra vita.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
7: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
1: Buongiorno e ben ritrovati a Sul pezzo con l'autore da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino, Asti e aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Naturalmente potete interagire con noi, per farlo ci potete inviare un SMS al 345 3233124, oppure scrivere all'indirizzo mail diretta a @rncweb.it. Allora, qualcuno chiede: ma se non abbiamo WhatsApp? No, per il momento non abbiamo WhatsApp, abbiamo gli SMS e andiamo avanti così. Quindi questo lo dico per chi voleva questa informazione. Veniamo subito alla puntata di oggi. Oggi è il 12 maggio ed è la seconda settimana del mese che dedichiamo in questa occasione all'appuntamento Vittime di violenza. Prima però di entrare nel vivo della puntata, volevo fare gli auguri a tutte le mamme. Domenica è stata la festa della mamma, volevo fare gli auguri a tutte le mamme. Non abbiamo avuto occasione di farlo prima, lo facciamo adesso. E adesso passiamo invece alla puntata di oggi. In collegamento con noi ci saranno Fiorella Bortolaso e Fabio De Nunzio. E naturalmente noi speriamo che ciò che vi diremo, soprattutto ci diranno, possa tornare utile in particolare a chi vive situazioni difficili e non sa come uscirne, a chi ha problemi per comprendere le situazioni difficili, vale a dire: c'è qualcosa che non mi torna, sento questa infelicità, questo disagio, ma non so ecco. E loro ci dicono come fare, dove andare. Partiamo subito con il primo collegamento. È con noi Fiorella Bortolaso, docente di tecniche di legittima difesa, socia fondatrice nonché vicepresidente Non più in difesa. Buongiorno Fiorella.
2: Buongiorno Marina.
1: Intanto è un po' che non ci sentiamo, quindi avrai un po' di cose da raccontarci. Io ti passo subito la parola e ti lascio raccontare. Parliamo magari di qualche caso che c'è stato, purtroppo non mancano mai, ecco, questo è una spina nel fianco. Non mancano mai,
2: infatti,
1: i casi di cui parlare.
2: Sulla base dei dati monitorati nei primi mesi del 2026, secondo l'osservatorio di Non Una di Meno, ci sono stati dall'inizio dell'anno almeno 15 casi di femminicidi e tipo una trentina di tentati omicidi, per fortuna non portati a termine. Volevo farvi qualche esempio, solo alcuni, giusto per capire come che cosa succede appunto in questi casi qua. Abbiamo, diciamo, al 18 di marzo a Bergamo, Valentina Sartu, di 42 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito. Poi abbiamo Elisa Stefania Feru, di Perugia, il 5 gennaio, 29 anni, uccisa dal marito con la pistola di servizio, dopodiché si è tolto la vita. Poi Eleonora Guidi, Firenze, 8 febbraio, 35 anni, accoltellata dal marito in presenza del figlio piccolo. Etilde Buffoni, a Massa Carrara, 17 febbraio, uccisa dal marito, una coppia insomma di ottantenni. Questi casi evidenziano come la maggior parte delle vittime conoscesse bene l'aggressore, spesso marito, fidanzato, compagno oppure ex, e quello che si evidenzia è che le donne colpite sono di ogni età e contesto sociale e anche territorio.
1: Sì, purtroppo gli aggressori sono trasversali.
2: Dimmi.
1: Dico, purtroppo gli aggressori sono trasversali e ormai non ci sono più limiti, perché una volta i delitti comunque si consumavano all'interno delle abitazioni, comunque con forse un po' di vergogna, nonostante sapessero che ciò era sbagliato, andavano avanti fino in fondo. Cioè adesso comunque Uno dei casi che mi ha colpito tantissimo è quello di Bisceglie, che l'uomo ha lanciato la moglie dal balcone, stavano entrando ad aprile, no? Che stavano in fase di separazione. A Ventimiglia la moglie che cade dal balcone mentre tenta di sfuggire al marito. A ottobre la donna uccisa sul balcone con 24 coltellate, cioè il balcone dove tutti ti vedono, cioè ormai non c'è più ritegno, è una cosa che veramente non si riesce a comprendere come mai dilaga ed è sempre più ardita, cioè proprio l'aggressore è sempre più ecco. Cioè è questo che mi sento di commentare, forse le pene dovrebbero essere più dure, più incisive come deterrente, cosa pensi?
2: Ma io, a parte quello, che sicuramente ci vuole qualcosa che argini questo fenomeno, secondo me è un fenomeno molto più profondo di integrazione del nostro femminile e maschile, cioè non abbiamo un equilibrio tra queste polarità. E quindi, essendoci stati velocemente dei cambiamenti soprattutto nell'energia femminile, l'uomo che non ha integrato questo tipo di energia si sente sopraffatto e la sua reazione è violenta. È un fenomeno da studiare in modo più approfondito e meno superficiale. Comunque le donne devono imparare comunque a riconoscere i segnali e quindi potersi difendere in qualche modo per sfuggire all'estremo epilogo della situazione.
1: Questo ovviamente fa pensare che serva incentivare l'insegnamento, l'informazione. Portarlo nelle scuole, negli asili, ma nelle scuole dall'asilo alle superiori quantomeno, cioè organizzare proprio una rete di narrazione, mettere un'ora dove si va a raccontare, a parlare, a spiegare come ci si gestisce e anche come gestire la rabbia, perché comunque non è che perché uno mi sta antipatico e quindi lo faccio fuori, insomma, o perché non mi piace quello che mi propone. Guai, se tutti facessimo così, qui diventerebbe una giungla. Credo che si debba tentare quantomeno, proprio per evitare che persone, perché ricordiamo che la vittima è spesso una persona che nel tempo è stata soggiogata ed annullata da quello che sarà poi il suo carnefice, perché questo ha esercitato il controllo emotivo, economico, psicologico, e di conseguenza per la vittima ad un certo punto non vede più via d'uscita, sembra impossibile poter uscire da quella situazione, e probabilmente se non cerca appoggio e supporto nell'associazione, da persone comunque competenti, certo, probabilmente non riesce a farcela, ecco, ma non perché non abbia in sé le caratteristiche giuste per farcela, ma semplicemente perché queste caratteristiche sono state, diciamo, addormentate da anni di manipolazione, poi alla fine. Ecco. Esatto. Fiorella, io ti chiederei appuntamenti di Non Più in Difesa, ricordiamolo, Fiorella è la vicepresidente di Non Più in Difesa, l'associazione che si occupa soprattutto di insegnare le tecniche di legittima difesa e poi tecniche per ritrovare l'autostima, che l'autostima gioca sempre un ruolo determinante in queste situazioni, ovviamente, e poi c'è tutto il discorso legato al linguaggio di cui abbiamo parlato ampiamente in altre occasioni, eccetera. Però veniamo agli appuntamenti di Non Più in Difesa e lasciamo magari l'indirizzo di una pagina di qualche cosa e di numeri di contatto dove le persone possano, insomma, trovare le informazioni che loro necessitano.
2: Certamente. Allora, i nostri corsi termineranno a fine mese e riprenderanno a ottobre. Ci sarà un evento a settembre, il 20 di settembre, per la festa dello sport, dove noi saremo presenti. e riprenderemo appunto a ottobre i nostri corsi, e saremo anche disponibili per chi fosse interessato per corsi personalizzati, per delle ditte, per i dipendenti di ditte, aziende o associazioni. Potete scrivere a www.nocciindifesa.com. Abbiamo anche il numero di telefono che è 347-09-26-880, e i nostri corsi si svolgeranno in corso Cadore 16 nella palestra comunale, e gli orari sono il mercoledì, il giovedì e il venerdì. Il mercoledì e il giovedì dalle 18 alle 20 e il venerdì dalle 11 alle 13. Siamo presenti su Facebook e Instagram, e seguite la nostra pagina.
1: E poi,
2: il
1: e corso poi...
2: è solo di una tessera associativa che dura tutto, ecco, l'anno dell'ICS. I corsi sono gratuiti, lo ribadisco.
1: Sì, la tessera serve per le solite formalità assicurative e burocratiche,
2: certo,
1: ecco, diciamolo. È anche, certo, un costo abbastanza contenuto, quindi accessibile a tutti. Quindi se avete bisogno non esitate, intanto ci sono persone esperte che vi possono aiutare, indirizzare e dare dei suggerimenti per risolvere le situazioni. Quindi grazie a Fiorella Bortolaso, docente di tecniche di legittima difesa e vicepresidente di Non Più in Difesa, l'associazione che si occupa di supportare le donne vittime di violenza, le donne ma non solo le donne, le persone vittime di violenza. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie Marina, a presto.
1: E adesso musica, Luis Capaldi.

0: Rieccoci, continuiamo con il secondo collegamento. Siamo con Fabio De Nunzio, presidente dell'associazione Bullismo No Grazie. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Fabio, tu fai abitualmente, passi nelle scuole, fai informazione, dai spiegazioni. Ecco, secondo te

0: veramente a 360 gradi in tutte le scuole, ma non una volta all'anno, ma ritornando più volte, sia con i ragazzi e come facciamo noi come associazione Bullismo Non Grazie, anche con docenti e genitori, perché da parte poi importante anche sono soprattutto i genitori, che purtroppo quando si fanno questi incontri li snobbano. Diciamo che abbiamo una presenza del 20-30% dei genitori, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che un 70-80% non venendo a questi incontri di prevenzione per capire come difendere, come salvare i propri figli dal bullismo o eventualmente da tutto ciò che riguarda il bullismo, che poi può portare all'autolesionismo, addirittura al suicidio, al bullismo e cyberbullismo, beh, è chiaro che è lì la nota dolente vera. Cioè, secondo me dovrebbero proprio le scuole, ma questo attraverso naturalmente anche il ministro, dovrebbero proprio obbligare almeno la presenza di uno dei due genitori a incontri così importanti, proprio perché si dà la possibilità almeno, ecco, tutti insieme di arginare un po' questa piaga sociale. Cioè, tutti insieme cosa vuol dire? Ma anche questa intervista sicuramente contribuisce. È chiaro che se noi, mass media, le scuole, le forze dell'ordine, le associazioni, genitori, docenti, istituzioni varie, è chiaro che se veramente ci dovessimo muovere tutti insieme sicuramente si potrebbe frenare. Diverso è naturalmente, come detto, il fatto che è cattivo, ma cattivo può essere, diciamo, più che altro quei ragazzi, tra parentesi, sfortunati, che nascono anche in famiglie diciamo abbastanza disagiate, che disagiate non vuol dire discorso economico, ma eventualmente famiglie che normalmente tendono a delinquere, quindi crescono in maniera completamente diversa, dove la forza naturalmente la fa da padrone per potersi fare rispettare.
1: Però ti chiedo scusa, ma le famiglie disfunzionali, che magari non sono famiglie che delinquono, ma dove c'è magari una situazione di disequilibrio fra i due genitori, dove c'è magari un genitore narcisista, manipolatore, che esercita questo potere sull'altro. Ecco, questo me lo sono sempre chiesto, non va chiaramente, cioè probabilmente ad influire su quello che è lo sviluppo psicologico di un ragazzo, che quindi può o esasperargli l'autostima oppure inibirla del tutto?
0: Sicuramente una psicologa ti potrebbe rispondere sicuramente in maniera molto più dettagliata, però in base naturalmente alle esperienze che ho avuto, certamente può influire in un cambiamento del bambino, del ragazzo, per dire, quando naturalmente bambini anche di scuola elementare ormai vedono picchiare per dire la propria mamma dal papà, è chiaro che sono tutte forme che poi il bambino assorbe e che potrebbe anche poi utilizzare in maniera diversa pure lui, cioè, e quindi essere aggressivo anche lui. Certo, con una serenità in famiglia sicuramente tante cose sarebbero diverse, non solo serenità, ma anche un buon dialogo, che oggi purtroppo manca il dialogo genitori figli.
1: Direi che, scusami se mi permetto, generalizzo,
0: però
1: manca il dialogo. Manca il dialogo perché siamo tutti coi cellulari in mano e entriamo dentro questi dispositivi, che per quanto siano una cosa fantastica, perché i tempi e tutta una serie di cose che un tempo non riuscivamo a gestire, adesso coi cellulari, con internet, cioè facciamo veramente in tempo reale. Ovviamente il rovescio della medaglia è che soprattutto queste ultime generazioni, quelle che sono cresciute quando erano, insomma, a 13-14 anni, sono andate, c'è stato il lockdown, sono stati ovviamente penalizzati maggiormente rispetto ad altre generazioni che forse hanno vissuto quegli anni con dei rapporti umani, no? Credo che questo possa aver influito e peggiorato, se vogliamo, un certo tipo di relazione.
0: Il discorso del telefonino, come dici tu,

0: ha sicuramente peggiorato alcune situazioni, altre le ha anche amplificate. Per dire, mentre prima, quando ero piccolo io, il bullismo era poteva essere soltanto quando ero con dei ragazzi, per dire, a scuola, facciamo un esempio, quando tornavo a casa non mi poteva inseguire nessuno. Oggi invece attraverso il cyber, attraverso i social, attraverso un gruppo WhatsApp, eccetera, ti insegue anche a casa tua, cioè nel senso del bullo non puoi non liberartene. Sicuramente il telefonino, non demonizzo io il telefonino, è una bellissima invenzione, come i social anche un'altra bellissima invenzione, però come dico io sempre, bisogna saperli utilizzare. C'è gente che ha internet acceso e riceve messaggi durante tutto l'arco della giornata, e per me diventerebbe una vita impossibile. Io ad esempio dico sempre, non deve essere il telefonino che deve gestire la nostra vita, ma dobbiamo noi gestire il telefonino. Cosa vuol dire? Vuol dire che io ad esempio, che lo utilizzo anche tanto, spengo internet, lo accendo ogni tanto durante la giornata, scarico tutto ciò che messaggi, rispondo, mail, e dopodiché richiudo la connessione, perché altrimenti diventa invivibile. Perché è chiaro, psicologicamente, se senti che ti arriva un messaggio, lo vai a leggere, può essere una pubblicità o può essere un qualcosa che non ti serve neanche durante l'arco della giornata, però sei sempre portato naturalmente a vederlo. Quindi veramente dobbiamo incominciare a disintossicarci anche del telefonino. Perché dico disintossicarci? Perché è diventata come una droga ormai il telefonino.
1: Assolutamente. E poi c'è purtroppo l'altra faccia ancora della medaglia, dove tu dicevi che nel caso dei bulli insegui i ragazzi. Ragazzi che magari hanno poca autostima, hanno una grande fragilità. Ovviamente stiamo parlando anche di ragazzi giovani, perché non penso che una persona di 30 anni o 35, 40 o oltre venga scalfito, no, da questo atteggiamento screditante, perché poi alla fine c'è quella foto che sembra essere compromettente, è la fine del mondo. Molti ragazzi vengono, come dire, in questo senso istigati al suicidio, e questo, ecco, forse delle sanzioni, delle pene potrebbero non dico aiutare a migliorare le cose, ma essere un deterrente. Cosa ne pensi?
0: No, ma ci sono le sanzioni, le pene. Il problema è che i ragazzi, questo lo dico proprio sulla mia esperienza, e tu pensa che con l'associazione Bullismo No Grazie noi ad oggi, negli ultimi 5 anni, abbiamo incontrato oltre 200.000 ragazzi dalla seconda elementare al quinto superiore. Le sanzioni e le pene ci sono, il problema è che i ragazzi non conoscono i limiti, cioè e non sanno le conseguenze dopo quei limiti. Proprio negli incontri che facciamo noi spieghiamo anche questo. Cioè, perché oggi i ragazzi, le famiglie non glielo dicono, mentre noi veramente prima eravamo sottoposti a 100.000 regole da parte della famiglia, ma anche poi naturalmente anche a scuola, eccetera. Oggi i ragazzi, sempre nelle famiglie, molte volte non hanno regole, quindi pensano che tutto tanto passa così, poi invece no, poi sei denunciato, vai a processo, vieni condannato, ci sono risarcimenti danni, insomma ci sono una serie di problemi. Però purtroppo, ripeto, se ne parla poco di questo, e quindi i ragazzi, non avendo regole, non avendo limiti, quindi non si fermano, commettono una serie di fatti che poi hanno delle conseguenze importanti.
1: Ecco, questi limiti, queste regole, ma queste regole però secondo me dovrebbero arrivare dalla famiglia prima che dalla scuola, perché il primo nucleo in cui si muove un bambino è la famiglia, poi dopo ai 4 anni va all'asilo e inizia a avere dei rapporti sociali con l'esterno. Però se in famiglia non ci sono regole, il papà si mette su Facebook, la mamma su Instagram e lui va a mangiare dalla nonna, no? È una vignetta che vediamo spesso girare sui social, che però ti dà lo spaccato del momento che stiamo vivendo, cioè c'è questa, io direi, immaturità, no, rispetto al passato, da parte di chi invece dovrebbe essere più maturo e dare un orientamento. Quindi il lavoro va fatto soprattutto sui bambini. Tu dicevi obbligare uno dei genitori, se tu ne obblighi solo uno, poi l'altro che comunque fa cose diverse si va a creare forse un conflitto, no?
0: No, sì, ma sarebbe già un successo, guarda, perché così vuol dire che raggiungeremmo più o meno almeno il 50% dei genitori. mentre se continuiamo a raggiungere veramente il 20% o il 30% massimo, è chiaro che siamo in una fetta troppo bassa di genitori, e quindi molti genitori, non conoscendo anche loro, perché purtroppo naturalmente non do una colpa, ma la tecnologia va così velocemente avanti che poi il distacco continua ad aumentare invece di diminuire, e non partecipando, non conoscendo realmente i pericoli che i ragazzi naturalmente vanno incontro a questi a questi social, che molte volte sono iscritti a questi social a 8 anni, 9 anni, noi troviamo bambini di terza elementare che hanno già i social con anche centinaia di follower. I genitori pensano che sia naturalmente non possa non accadere nulla, non sanno realmente cosa c'è anche dietro, cioè
1: la parte brutta di internet. Allora, se da un lato, adesso stiamo parlando di bullismo, però permettere ad un bambino di 8 anni di andare su internet, nei social, è un pericolo grandissimo, perché dietro ci può essere l'altro bambino che ti dice che ha, o la bambina che ti dice che ha 7 anni, che sta, che ne so, a Melbourne, e poi in realtà è un pedofilo che sta a 2 passi da casa tua, perché esatto. C'è poi anche questo rischio. Però i genitori, insomma, oggi se ne è fatto tanto parlare, dovrebbero essere consapevoli che i bambini sotto i 15 anni, ma anche sotto, secondo me, anche dopo, se non hanno una certa maturità, dovrebbero evitare i social, perché poi una volta che veramente il bambino è preda di questi predatori e sfugge al controllo dei genitori, poi veramente si innescano, insomma, situazioni ad alto rischio. Questo, ecco, però quello che voi fate è enorme. Senti, i prossimi vostri appuntamenti, le prossime cose che farete come associazione, Fabio?
0: Come associazione, venerdì siamo a Barletta, la settimana prossima saremo come relatori al Parlamento Europeo in Italia, saremo a Roma. E poi inizierà anche il periodo estivo, a partire più o meno da metà giugno, dove saremo sempre in giro nelle strutture turistiche con l'iniziativa Il bullismo non va in vacanza, insieme al tour operator Fruit Viaggi, e gireremo alcuni villaggi in Italia, soprattutto nel sud Italia, per andare a trovare, ecco, le famiglie e i ragazzi, perché naturalmente le scuole sono chiuse, e continuare quest'opera di prevenzione e informazione.
1: Quindi con Swiss Viaggi andrete in giro per i villaggi, perché comunque, ecco, questo è un altro come dire, aspetto, cioè quando si va in vacanza i ragazzi esagerano, sono più liberi, un bicchiere in più, eccetera, e qui possono scatenarsi forme di bullismo svariate. Noi... Ecco, la tua pagina, lasciamo solo una pagina dove la gente vi possa raggiungere per chiedere informazioni, per avere qualsiasi chiarimento.
0: Bullismo no grazie, lo trovano sia il sito internet, e lì ci sono i vari social di collegamento, quindi basta ricordare il sito www.bullismonograzie.it e diventa molto semplice, dove possono anche vedere video tutorial, che possono dare informazioni, possono naturalmente seguirci anche nel nostro cammino, o possono anche invitarci poi nelle scuole o in iniziative anche comunali aperte alla cittadinanza per fare prevenzione.
1: Grazie a Fabio De Nunzio, presidente dell'associazione Bullismo No Grazie, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie, un abbraccio.
1: L'appuntamento di oggi termina qui. Sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze, RNC, in diretta sui 107.4 per Torino, Asti, aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Naturalmente la replica è sabato alle 9, infine i podcast che trovate al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, sulla pagina Instagram e, come tanto mondo, su YouTube come Marina L. Ferrero. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e dal nostro regista Federico. State sul pezzo.
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

0: RNC in blu.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran. Dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, il presidente americano valuta le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Sul social Truth, Trump scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, un paese straordinario, con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. Medio Oriente, di almeno 6 morti e 7 feriti il bilancio di un raid aereo israeliano contro un'abitazione a Fardunin nel Libano meridionale, a 100 km da Beirut. L'attacco è avvenuto nella notte. Secondo il Ministero della Salute libanese, il bilancio complessivo degli attacchi israeliani dal 2 marzo ammonta a quasi 3.000 morti e 9.000 feriti. La Russia ha ripreso i bombardamenti sull'Ucraina allo scadere della tregua di 3 giorni, attaccando la capitale con droni e provocando la morte di una persona, riferiscono così le autorità ucraine. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini. No dell'Unione Europea all'ipotesi di nominare l'ex cancelliere Gerhard Schröder come negoziatore per la pace proposto da Putin. Antivirus, il paziente del Veneto è negativo, lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute. Gli altri 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo in cui si trovava la donna contagiata, salita a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica, ha ribadito Campitiello, sono asintomatici, in sorveglianza attiva e in isolamento fiduciario. Ad oggi il virus sembra avere una contagiosità molto bassa, ma soprattutto sembra averla in presenza di sintomi, ha detto ancora Mara Campitiello in un'intervista. Proclamato per oggi 8 ore di sciopero dai sindacati della Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici che dimezza la produzione e annuncia 1.700 licenziamenti in Italia. Sarà chiuso in particolare l'impianto di Cerreto d'Esi vicino Ancona. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, ha convocato lunedì 25 maggio un tavolo sulla vertenza. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa questa mattina a Roma all'Auditorium Antoniano alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Nella posticipo della 3ª giornata della Serie A di calcio, il Napoli fallisce la qualificazione aritmetica in Champions con 2 giornate d'anticipo. Al Maradona finisce 3-2 per gli ospiti. Domani all'Olimpico si assegna la Coppa Italia. Oggi le finaliste Lazio e Inter saranno al Quirinale da Mattarella. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

amiche ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti e ben ritrovati come sempre anche quest'oggi, il nostro secondo appuntamento della nuova settimana insieme in diretta su RNC con me Federico, quello del mattino fino a mezzogiorno anche quest'oggi attraverso i 107.4 per Torino e provincia, i 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming ci trovate anche sul sito rncweb.it. Allora, tra poco partiremo con tutte le prime notizie, insomma i temi di quest'oggi. Inizieremo come sempre dallo sguardo alle previsioni meteo a livello regionale inizialmente, ma poi allargheremo l'orizzonte anche più a livello complessivo di tutto il nostro paese, cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi giorni. E poi novità, varato proprio approvato insomma ieri il nuovo calendario scolastico 26-27, quando l'anno scolastico insomma volge al termine, un mesetto forse anche meno a conti fatti per la fine di quest'anno scolastico. Si sa già come andranno le cose, quando si inizierà, quando si finirà e quali saranno i ponti, forse un po' pochini nel prossimo anno scolastico. Comunque vedremo di parlarne tra poco nel corso della nostra diretta. Poi oltre a questioni più locali, anche gli scenari internazionali naturalmente, con il Medio Oriente e l'Ucraina, e poi ci occuperemo anche di sport, appuntamento fisso con insomma il Giro d'Italia che oggi riparte finalmente anche dal nostro territorio nazionale, dalla Calabria con la tappa numero 4. Vedremo il dettaglio del percorso, insomma tanta musica anche ad accompagnarci nel corso della nostra diretta. E poi lo spazio per tutti i vostri messaggi, 345 32 3 3 1 2 4 per gli sms, diretta @rncweb.it per le vostre email.

0: sì, signor Vecchio.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mele.

Eccoci pronti col nuovo aggiornamento quotidiano sulle questioni meteo, iniziando dalla nostra regione col bollettino dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che tra l'altro quest'anno compie i suoi 30 anni, 96-2026. Nel tardo pomeriggio di ieri una depressione proveniente dal Mare del Nord si è addossata all'arco alpino, convogliando aria fresca e instabile in quota e favorendo anche lo sviluppo di temporali sulle Alpi nord-occidentali e settentrionali, poi in trasferimento anche verso le pianure orientali e l'Appennino, dove sono state accompagnate anche da forti raffiche di vento. Il successivo allontanamento verso est della depressione ha causato una sostenuta ventilazione da ovest, nord-ovest sulle Alpi, in estensione anche alle zone pianeggianti per la giornata odierna, che sarà in prevalenza quindi soleggiata, a eccezione di annuvolamenti sui rilievi alpini di confine questa mattina. Per domani previsto cielo nuvoloso al mattino con ampie schiarite pomeridiane, però mentre nuovi temporali diffusi e intensi sono attesi per giovedì pomeriggio. Allora, nel dettaglio, quest'oggi martedì 12 maggio fino al mattino annuvolamenti sui rilievi alpini occidentali e settentrionali di confine, locali banchi di nebbia questa mattina sulle pianure, ampi rasserenamenti dalle ore centrali e copertura nuvolosa in aumento di nuovo in serata, deboli le precipitazioni o moderate sulle creste di confine dei settori alpini compresi tra Alpi Cozie settentrionali e le Pontine al mattino, ripresa poi in serata con una quota neve sui 2000 metri, venti sulle Alpi forti, localmente molto forti da nord, nord-ovest in graduale rotazione da ovest, sud-ovest con attenuazione, sugli altri settori iniziali condizioni di fön con vento moderato da ovest sul settore centro-meridionale e da nord su quello settentrionale, rotazione da est e nord-est nel pomeriggio con attenuazione. Capitolo temperature, per quest'oggi 10 gradi di minima ad Asti, 21 la massima, a Cuneo 11 gradi di minima, 20 di massima, per Torino 11 gradi la minima, 22 gradi la temperatura massima. Domani mercoledì 13 di maggio, cielo nuvoloso al mattino, ampie schiarite nel pomeriggio con formazione di cumuli sui rilievi, precipitazioni sotto forma di deboli fenomeni sparsi, domani sui rilievi meridionali fino alle ore pomeridiane potrebbero essere nevosi a quota 1700-2200 metri, venti moderati da ovest e nord-ovest sulle Alpi, moderata tramontana sull'Appennino in rotazione da sud in serata. In pianura ci saranno venti deboli da nord al mattino, calmi poi nel pomeriggio. Infine le temperature, domani ad Asti 8 gradi come valore minimo, 20 gradi quello massimo, a Cuneo 9 gradi di minima, 17 la massima, per Torino invece 11 i gradi di minima, 20 gradi la massima.

I The Colors con il loro ultimo singolo che si intitola Rolling Stones. Allora, l'anticiclone delle Azzorre si allontana dall'Italia, almeno per ora. La penisola torna preda, insomma, del tempo instabile, almeno fino al weekend. Quindi l'alta pressione rimarrà confinata in pieno mare, in pieno oceano, anzi oceano Atlantico, con il risultato che il nostro paese nelle prossime ore resterà in balia di piogge temporali, ma anche un brusco calo delle temperature. Queste le tendenze, no, degli esperti per la giornata di oggi innanzitutto, ma anche per i prossimi giorni. Il meteo.it conferma dunque che il nostro paese sarà orfano di questo fondamentale scudo protettivo e quindi resterà in balia di correnti atlantiche fresche spiccatamente instabili, condannandoci ancora a giornate a tratti molto perturbate. Tra l'altro, in queste ore la nostra penisola sta già combattendo con una ventilazione dir poco furiosa, una libecciata impetuosa che continua a battere senza sosta sul Mar Ligure, sul Tirreno settentrionale, lungo i crinali appenninici, mentre la bora dall'altra parte sta facendo il suo burrascoso ingresso sull'alto Adriatico. Al nord-ovest invece, fino alle ore del pomeriggio, la scena sarà dominata dal Fön da noi in Piemonte, ma anche in Lombardia, spingendosi fino a Milano e anche oltre. Il Fön, come noto, un vento di caduta secco e tiepido si genera quando una massa d'aria umida è costretta a scavalcare una catena montuosa, in questo caso le Alpi, scendendo sul versante opposto, quello sottovento. L'aria si comprime, perde la sua umidità e si riscalda rapidamente, regalando cieli quindi belli, limpidissimi, ma raffiche di vento anche molto intenso. Al netto dei forti venti, il periodo migliore dal punto di vista delle precipitazioni sarà proprio quello delle prossime 24 ore, con l'eccezione del Triveneto, in particolare il Friuli Venezia Giulia, dove i fenomeni insisteranno in modo intenso fino al primo pomeriggio. Però si tratterà di una tregua molto breve. Già domani un nuovo peggioramento investirà ad esempio il centro-sud, costringendo ad aprire nuovamente gli ombrelli, soprattutto sul fianco ovest tirrenico. Un vero colpo di grazia arriverà a metà del mese di maggio, come previsto da diversi giorni. Saremo investiti da una violenta perturbazione in discesa dalla Scozia. Almeno fino a sabato l'Italia sarà spazzata da aria fredda, burrasche di vento e temporali diffusi. Le zone più colpite saranno quelle tirreniche, a tratti anche i settori settentrionali. Questa irruzione scozzese, doccia scozzese potremmo dire, insomma, porterà un drastico e anomalo calo termico, spingendo i termometri su valori sotto media e dal sapore quasi autunnale. Basti pensare che ad esempio venerdì 15 maggio città come Milano e Roma faranno fatica a superare i 15-16 gradi di massima, un'anomalia notevole se consideriamo che la temperatura, diciamo, normale per questo periodo dovrebbe assestarsi agilmente oltre 21 gradi. In conclusione possiamo dire che questo mese di maggio ci sta un po' sbeffeggiando dopo l'illusione simile estiva dei primissimi giorni, no? Quelli 1, 2, 3 maggio. Molti chiedo scusa, avevano azzardato il cambio dell'armadio rispolverando persino già le infradito, ma la realtà è che avremo bisogno di abiti ancora più coprenti, più termici, già che almeno fino alla fine della seconda metà decade di maggio non ci resta che sperare che la saggezza popolare quindi non sbagli, si sbagli, anzi incrociamo le dita finché non si verifichi quel proverbio: non c'è due senza tre, no? E che la terza decade, 21-31 maggio, possa finalmente trascorrere all'insegna magari del sole e in compagnia del tanto desiderato anticiclone delle Azzorre. Al momento le proiezioni a lunghissimo termine, ma qui siamo insomma i territori fantameteo, confermano questa possibilità e speriamo non sia l'ennesima illusione.

0: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Comuni immortali, Achille Lauro, qui su RNC alle 10.37 minuti, 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta in streaming attraverso il nostro sito, come sempre, rncweb.it. Allora, è stato definito e reso noto anche proprio nella giornata di ieri il calendario scolastico 2026-2027 per la regione Piemonte. Gli studenti torneranno in aula da lunedì 14 settembre 2026. La fine delle lezioni invece è fissata per giovedì 10 giugno 2027, mercoledì 30 giugno invece per quanto riguarda le scuole dell'infanzia. Il calendario approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'istruzione emerito Daniela Cameroni comprende 206 giorni di lezione negli istituti in cui si frequenta dal lunedì al sabato, 173 dove si resta in classe fino al venerdì. Potranno ridursi di un giorno per la ricorrenza ovviamente del santo patrono. In considerazione del servizio svolto, le scuole dell'infanzia potranno anticipare anche l'inizio delle proprie lezioni. Nessuna lezione si svolgerà nel giorno della festa del santo patrono, che varia, come sappiamo, da paese a paese. Qualora cada in un giorno nel quale è previsto lo svolgimento dell'attività didattica, definiti tutti gli altri periodi di sospensione delle lezioni per vacanze e ponti, li elenchiamo in ordine così cronologico di apparizione. Il primo è il ponte dell'Immacolata, e prima quello dei Santi non ci sarà l'anno scolastico prossimo, 21. Il ponte quindi dell'Immacolata e neanche la festività di San Francesco, che cade di domenica. Per la prima volta, insomma, quando è tornata festa, quindi il 4 di ottobre. Quindi il primo prima occasione di ponte è il ponte dell'Immacolata da lunedì 7 a martedì 8 dicembre 2026. Poi le vacanze di Natale nel prossimo anno scolastico da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2027. Le lezioni riprenderanno giovedì 7 gennaio. Le vacanze di Carnevale da sabato 6 febbraio a mercoledì 10 febbraio 2027. Le vacanze di Pasqua l'anno prossimo da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo 2027. La festa del lavoro sabato 1 maggio 2027, 25 aprile la festa della liberazione cadrà di domenica, festa della Repubblica infine mercoledì 2 di giugno 2027. Il calendario scolastico rappresenta molto più di una semplice scansione di date, dice Daniela Cameroni, assessore all'istruzione e al merito della regione Piemonte. L'organizzazione del tempo in cui crescono talenti, competenze e futuro. Come regione Piemonte abbiamo voluto definire un impianto equilibrato capace di garantire continuità didattica, attenzione alle esigenze delle famiglie e qualità del percorso educativo. La scelta di far partire l'anno scolastico a inizio settimana non è casuale, ma pensata per garantire una ripartenza ordinata, evitando di spezzare i primi giorni di lezione, andando incontro alle esigenze organizzative delle famiglie. Allo stesso modo abbiamo voluto valorizzare il periodo delle vacanze di Carnevale, consapevoli di quanto quei giorni rappresentino un momento importante per le famiglie, per il tempo libero e anche per il comparto turistico, a partire dalla montagna, che per il Piemonte è una risorsa strategica. Questo è quanto ha dichiarato a margine della presentazione del nuovo calendario scolastico 2026-2027 l'assessora all'istruzione e al merito della regione Piemonte Daniela Cameroni.

Madonna e Sabrina Carpenter su RNC. Allora, continuano, parlavamo già ieri, no? Continuano i lavori per il progetto di riqualificazione di Piazza Baldissera e della configurazione definitiva anche dei binari del tram, e a seguito quindi dell'avanzamento dei lavori per il ripristino della sede tranviaria nella corsia riservata di via Chiesa della Salute, nel tratto compreso tra via Breglio e Corso Grosseto, da quest'oggi, martedì 12 maggio, la linea 69 tornerà sul suo normale percorso, mentre saranno modificate le deviazioni già in atto delle linee 10N, 52, 67 Festiva, 91 N10 Gialla. Per mitigare l'impatto del cantiere e rendere più fruibile il collegamento tra via Scialoia e piazza Baldissera, dal 2 marzo è stata istituita la nuova linea B1, questo collegamento circolare gestito con autobus da 12 metri, operativo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19 circa. Il percorso della linea B1 dal capolinea unico di via Scialoia prosegue per via Reis Romoli, via Paolo Della Cella, corso Grosseto, corso Venezia, piazza Baldissera, dove effettua l'inversione di marcia, corso Venezia, corso Grosseto, via La Distura, via Massari, via Gandino e via Reis Romoli e via Scialoia, di nuovo il capolinea. Dal 12 maggio, quindi da oggi, sarà riaperto al transito dei veicoli il tratto di via Chiesa della Salute, quello compreso tra via Breglio e Corso Grosseto. In zona martedì 12 e mercoledì 13 maggio dalle 9.30 alle 16.30 il sottopasso Grosseto sarà chiuso al transito veicolare in entrambe le direzioni di marcia per lavori straordinari di manutenzione degli impianti di sicurezza. Permangono comunque le chiusure al transito dei veicoli già in attivo, la carreggiata ovest di via Stradella nel tratto compreso tra via Cambiano e piazza Baldissera in direzione piazza Baldissera, la carreggiata est di via Stradella nel tratto compreso tra piazza Baldissera e via Chiesa della Salute in direzione via Chiesa della Salute, e la carreggiata est di via Chiesa della Salute nel tratto compreso tra via Stradella e via del Ridotto in direzione corso Grosseto. A seguito dell'avanzamento dei lavori in via Chiesa della Salute e della conseguente apertura del tratto compreso tra via Breglio e Corso Grosseto, da oggi sarà ripristinato il percorso normale, appunto, della linea 69 in direzione Borgaro. Da via Breglio ritorna su via Chiesa della Salute, Corso Grosseto, via Paolo Della Cella su percorso normale. Inoltre, sempre da oggi saranno temporaneamente modificate le deviazioni dei percorsi delle linee 10N, 52, 67 Festiva, 91 N10 Gialla, e continuano anche le deviazioni già in atto delle linee 11, 46 e 76.

Band Aids con Katy Perry. Arriviamo in chiusura alla nostra prima parte, la nostra prima ora insieme in diretta qui su RNC. Ci fermiamo per andare ad ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti, le novità dalla nostra redazione nazionale di In Blu, e poi ci ritroviamo naturalmente subito dopo per la seconda ora insieme. A tra poco.

annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. È muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump sta valutando le future strategie, inclusa anche la possibilità di riprendere le azioni militari. Sul Social Truth il presidente americano scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, paese straordinario, con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. Medio Oriente, di almeno 6 morti e 7 feriti il bilancio di un raid aereo israeliano contro un'abitazione a Kfar Dunin nel Libano meridionale, a 100 km da Beirut. L'attacco è avvenuto nella notte, i feriti sono stati trasportati in ospedali della città di Tiro. Secondo il Ministero della Salute libanese, il bilancio complessivo degli attacchi dal 2 marzo scorso ha provocato quasi 3.000 morti e 9.000 feriti. La Knesset ha approvato ieri una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023, lo scrivono i media israeliani. La Russia ha ripreso a bombardare l'Ucraina allo scadere della tregua di 3 giorni e ha attaccato la capitale con droni, provocando la morte di una persona in una regione orientale, quella del Dnipro, riferiscono le autorità ucraine. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini dopo la scadenza del cessate il fuoco. Intanto no di Bruxelles all'ipotesi di nominare l'ex cancelliere Schröder come negoziatore per la pace proposto da Putin. Antivirus, il paziente del Veneto è negativo al virus, lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione del Ministero della Salute. Gli altri 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo in cui si trovava la donna contagiata, salita a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica, ha ribadito Campitiello, sono asintomatici, in sorveglianza attiva e in isolamento fiduciario. Ad oggi il virus sembra avere una contagiosità molto bassa, ma soprattutto sembra averla in presenza di sintomi. Ha confessato e ha fatto anche ritrovare l'arma del delitto, un coltello, il 15enne tarantino che sabato all'alba nella città vecchia avrebbe ucciso Bakary Sako, 35 anni, originario del Mali, immigrato regolare che nel tarantino lavorava come bracciante. E a Prato è stato accoltellato un 23enne che versa in gravissime condizioni. Teatro dell'aggressione avvenuto nel corso della notte nel pieno del centro cittadino. Il ragazzo è stato soccorso e rianimato e trasportato all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.
3: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.

with you, Michael Jackson, 1980 qui, questa è la canzone che dà il via alla seconda ora, apre la seconda parte della nostra diretta insieme fino a mezzogiorno, ancora con me Federico Curto del Mattino fino appunto alle 12, con tanta musica. Ma tra poco anche tutti i temi principali a livello internazionale, con sicuramente il Medio Oriente, l'Iran, gli Stati Uniti, insomma, e poi la guerra tra Russia e Ucraina. Ci occuperemo anche del Giro d'Italia più avanti nel corso della nostra seconda ora in diretta, per capire un po' come sarà il percorso di questa quarta tappa, la prima su territorio nazionale, nella risalita della penisola, fino poi ad arrivare al 31 maggio, il 31 maggio sì, a Roma, con la conclusione del Giro 2026. 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi, e poi per le email c'è diretta@rncweb.it.

di Subsonica con Grida qui su RNC. Allora, veniamo al muro contro muro, Stati Uniti-Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, è sotto assistenza respiratoria e ha l'1% di possibilità di sopravvivere. Trump ha descritto così la situazione. Il presidente americano ha incontrato la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari, a riferirlo è la CNN. Nel frattempo c'è il principale negoziatore di Teheran che ha dichiarato che l'Iran è pronto a ogni evenienza. Via libera intanto alle sanzioni da parte dell'Unione Europea contro i coloni israeliani violenti, da registrare anche l'ira di Tel Aviv che parla di oltraggio inaccettabile. Intanto non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano come delineato nella proposta di 14 punti, così il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf in un post su X. Riferimento è alla risposta iraniana inviata agli Stati Uniti che includeva 14 clausole. Il presidente americano Trump, come dicevamo, ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale, alti vertici delle forze armate americane, per discutere le future strategie per il conflitto con l'Iran, inclusa la possibilità appunto di riprendere anche le azioni militari. Questo è quanto riferisce la CNN citando fonti ben informate. Ebrahim Razaei, che è portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera, minaccia affermando che l'Iran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% di purezza se il paese subisse un altro attacco. Una delle opzioni a disposizione dell'Iran in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, dice, ne discuteremo in Parlamento, mentre le centrali nucleari utilizzano uranio arricchito al 3-5%, le armi nucleari richiedono in genere invece un arricchimento pari appunto al 90%. Fine l'ultima notizia. Per ora l'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee ha dichiarato quest'oggi che Israele ha inviato negli Emirati Arabi Uniti una batteria del sistema Iron Dome e il personale addetto al suo funzionamento. Huckabee ha parlato in occasione di un evento che si è tenuto a Tel Aviv.

Taylor Swift qui su RNC, la sua Elizabeth Taylor, alle 11 e 19 minuti in questo istante. Passiamo alla situazione in Ucraina, al conflitto tra Russia e Ucraina, appunto ce ne occupiamo anche quest'oggi. L'agenzia di anticorruzione appunto ucraina ha scoperto un sistema di riciclaggio di denaro che, secondo i media locali, coinvolgerebbe Andriy Yermak, ex capo di gabinetto del presidente Volodymyr Zelensky. L'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, intanto boccia la proposta di Vladimir Putin di scegliere Gerhard Schröder come negoziatore, visto il passato dell'ex cancelliere tedesco. Schröder come lobbista di alto profilo per una società russa, è chiaro, perché Vladimir Putin lo vorrebbe come negoziatore, così siederebbe da entrambe le parti del tavolo, ha riferito proprio nella giornata di ieri Kaya Kallas. Intanto le ultime notizie di giornata: dichiarazioni di Zelensky, è stata la Russia stessa a decidere di porre fine alla tregua parziale che si era mantenuta per alcuni giorni. Durante la notte sono stati lanciati oltre 200 droni da attacco contro l'Ucraina, sul fronte sono ricominciati i bombardamenti aerei, oltre 80, con più di 30 attacchi aerei registrati. I droni d'attacco sono stati abbattuti nelle regioni di Dnipropetrovsk, Zitomir, Mykolaiv, Sumy, Kharkiv, Chernihiv, a Kiev e nella regione circostante, registrati danni a impianti energetici, condomini, un asilo nido. È stato colpito anche una normale locomotiva civile sulla ferrovia. Ci sono feriti a causa di questi attacchi, purtroppo ci sono anche dei morti, lo scrive su Telegram il presidente ucraino Zelensky. Abbiamo detto che avremmo agito in modo speculare in risposta a tutte le mosse russe. La Russia, aggiunge Zelensky, deve porre fine a questa guerra ed è proprio lei che deve fare un passo verso un cessate il fuoco reale e duraturo. Finché ciò non accadrà, le sanzioni contro Mosca saranno necessarie e devono continuare a funzionare e a rafforzarsi. È importante che non ci siano cedimenti e che i partner non restino in disparte, ma continuino a lavorare insieme per la sicurezza, la giustizia e una pace che sia duratura. Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato questa mattina, a Kiev Alex Karp, che è amministratore delegato di Palantir Technologies, che è un colosso tecnologico americano specializzato in sicurezza e intelligence. Lo ha reso noto lo stesso Zelensky sui social: passo dopo passo stiamo sviluppando la cooperazione con il settore della difesa americano. Palantir è un'azienda conosciuta a livello mondiale con un forte potenziale. Ci sono certamente aree nelle quali possiamo essere utili gli uni agli altri, ha sottolineato il presidente dell'Ucraina, aggiungendo che i due hanno discusso di settori di sviluppo tecnologico sia nel contesto delle operazioni di combattimento sia che delle attività civili. Sono sempre più preoccupato per l'intensificarsi del dibattito a livello europeo e nazionale riguardo alla fine delle misure destinate agli ucraini che sono fuggiti dal loro paese, lo dice Michael O'Flaherty, commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, evidenziando che la guerra si è intensificata e che è chiaro che nessuna regione dell'Ucraina è al sicuro. Sebbene l'Unione Europea abbia prorogato la protezione temporanea per gli ucraini fino a marzo 2027, una fase di transizione lenta e frammentata rischia di lasciare indifesi i più vulnerabili, dice O'Flaherty. In alcuni paesi i cambiamenti politici hanno ridotto la protezione e l'assistenza, inoltre constato un crescente sentimento anti-ucraino, talvolta alimentato dalla politica populista, aggiunge il commissario. Qualsiasi riflessione sul futuro della protezione temporanea deve fondarsi sul principio che è revocata solo quando il ritorno è sicuro e duraturo, condizioni che oggi non sono affatto soddisfatte, afferma O'Flaherty. È ora di mostrare più solidarietà, dice, non meno, e di tornare a dimostrare l'accoglienza e la generosità che erano così evidenti nel 2022, dice il commissario. A ogni persona sfollata a causa della guerra in Ucraina dovrebbe essere garantito uno status giuridico sicuro e l'accesso ai diritti per tutto il tempo in cui sarà necessaria la protezione, dice O'Flaherty, evidenziando che le scelte che verranno prese in Europa nei prossimi mesi definiranno il futuro di milioni di ucraini.

Blanco ed Elisa con Ricordi alle 11.26 qui su RNC e a proposito insomma di situazioni più critiche, più calde a livello internazionale, ci dobbiamo occupare anche insomma della vicenda antivirus, no? Con la nave Ondius che va verso l'Olanda, la nave dove a bordo si è sviluppato questo focolaio di antivirus, è ripartita dalle Canarie dopo aver fatto sbarcare tutti i passeggeri, ora con solo 25 membri dell'equipaggio e due medici a bordo, è ripartita con destinazione Olanda, dove è previsto l'arrivo domenica a Rotterdam. La nave trasporta anche il corpo di un passeggero tedesco deceduto durante la crociera. L'allarme per i contagi continua a fare paura. Ieri si è avuta conferma di altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius: una donna francese ricoverata in condizioni gravi, un americano e uno spagnolo. Allerta elevata anche in Italia, ma per il ministro Orazio Schillaci in Italia non c'è un pericolo, ma l'approccio è comunque di massima cautela, e ha diramato una circolare con indicazioni su tracciamenti, rafforzamento dei controlli alle frontiere, prevista una quarantena di 6 settimane per contatti stretti, 2 marittimi posti in quarantena obbligatoria in Campania e Calabria. L'ultima notizia su questo tema arriva dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha fornito un aggiornamento sui casi di antivirus a seguito dell'epidemia scoppiata sulla nave da crociera MV Ondius. Parlando in conferenza stampa col primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, ha detto che ci sono 11 casi sospetti collegati all'epidemia, 9 dei quali confermati, altri 2 che probabilmente verranno confermati. Questi dati non sono cambiati molto nell'ultima settimana grazie agli sforzi di molti governi e non ci sono stati decessi dal 2 maggio, ha spiegato. Tutti i casi sospetti e confermati sono stati isolati e vengono gestiti sotto stretta supervisione medica, minimizzando così il rischio di un'ulteriore trasmissione. Al momento non c'è nulla che suggerisca che ci sarà un'epidemia più ampia, ha detto il direttore generale dell'OMS, senza escludere la possibilità che la situazione possa cambiare.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

potremmo ritornare dal 2016, la canzone di Tiziano Ferro qui su RNC. Torna anche in Italia il giro, 2026, la partenza dalla Bulgaria si è chiusa domenica con la doppietta in volata di Paul Magny, che ha sconfitto di un soffio Jonathan Milan e consolidato la vetta della maglia a punti, mentre la rosa è rimasta sulle spalle dell'uruguaiano Silva, vincitore della seconda tappa a Veliko Tarnovo. Da quest'oggi quindi il giro arriva sulle strade italiane, ripartendo dal sud, dove inizierà la risalita dello stivale verso le prime tappe di montagna nel corso della settimana. La quarta frazione, quella di oggi, sarà totalmente in terra calabra, da Catanzaro a Cosenza, probabilmente ancora con una possibilità per i velocisti, anche se un GPM a metà percorso potrebbe spalancare le porte di una fuga. Dalla Bulgaria si torna anche con una UAE Emirates decimata dai ritiri di Marc Soler, Jay Vine e anche del capitano Adam Yates, tutti caduti in discesa verso l'arrivo di Veliko Tarnovo. Anche Santiago Buitrago, capitano della Bahrain, ha dovuto arrendersi, e così i galloni di prima punta potrebbero passare sulle spalle del veterano Damiano Caruso. Ma vediamo nel dettaglio questa quarta tappa, la prima in Italia. Tappa breve, 138 i chilometri, veloce quindi, ma con una lunga salita intermedia, sebbene non impegnativa. Partenza da Catanzaro per raggiungere Lamezia Terme senza difficoltà altimetriche, e di lì proseguire lungo la costa tirrenica per raggiungere l'inizio del GPM di Cozzo Tunno, salita di quasi 15 chilometri per una pendenza media del 5,4%, massime dell'11%. Salita dunque pedalabile, ma anche utile per far partire una fuga. Segue una lunga discesa fino alla piana del Crati, dove in leggera salita si raggiunge l'arrivo di Cosenza. Ultimi 3 chilometri cittadini con alcune curve nella parte centrale, sempre su strade ampie. Comunque la corsa è sempre in leggerissima salita fino al ponte sul Crati. Si affrontano alcune ampie curve in seguito che mettono nel rettilineo finale, rettilineo d'arrivo di 450 metri al 3,7%, comunque dipendenza su asfalto di larghezza 8 metri. Sarà una tappa tatticamente interessante. Il finale, con questa leggera salita, potrebbe togliere di mezzo qualche velocista, ma in generale il gruppo dovrebbe riuscire a tenere cucita la corsa, come si dice, per un arrivo in volata. Paul Magny e Jonathan Milan possono esprimersi bene anche in uno sprint in leggera salita, ma attenzione anche a qualche finisseur come Lennart Van Etveldt e Arno Delie, possibile outsider Tobias Lund Andersen, Madis Mikkels, Paul Penoet e Ivan Garcia Cortina.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Il nuovo singolo di Gaia, Bossa Nostra, qui su RNC, parlando ancora di sport, tennis con Jannik Sinner che ha superato ieri Alexei Popirin in 2 set 6-2 6-0 e si è qualificato così agli ottavi di finale degli internazionali d'Italia a Roma. Il prossimo avversario sarà un altro azzurro, Andrea Pellegrino, il numero uno del mondo, ora raggiunge anche Novak Djokovic come giocatore ad aver vinto le prime 25 partite ATP Master 1000 della stagione, insomma un altro record. Il serbo raggiunse questo traguardo nel 2011 31 e nel 2015 25. Per Sinner si tratta della sua 30ª vittoria consecutiva a livello ATP Master 1000, eguagliando la seconda striscia vincente più lunga nella storia del

La serie, sono molto contento perché le condizioni erano difficili a causa del vento, ha detto Sinner. Sono partito bene anche perché Popirin aveva messo poche prime in campo, ha commentato dopo la vittoria al terzo turno. Per noi italiani è un grande onore giocare in casa e più italiani vanno avanti nel torneo e meglio è. Ottavi di finale quindi con Pellegrino, dice, sarà la prima volta sia per lui che per me e sicuramente avremo un italiano nei quarti di finale, ha aggiunto Jannik Sinner, numero uno al mondo, che si giocherà un posto nei quarti di finale con il 29enne pugliese.

Sombra con Homewrecker a portarci alle 11.53 in chiusura dell'appuntamento di quest'oggi, qui con me Federico, quello del mattino su RNC. Ci ritroviamo puntuali domani, sempre a partire dalle 10, per le nostre due ore mattutine in compagnia. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. La Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato ieri sera una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre del 2023, con 93 voti a favore e nessuno contrario. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump valuta le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Intanto il presidente americano scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, paese straordinario, con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. Ucraina, la Russia ha ripreso i bombardamenti sul paese allo scadere della tregua di 3 giorni, attaccando la capitale con droni e causando la morte di una persona nella regione orientale di Dnipropetrovsk, così riferiscono le autorità. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini dopo la scadenza del cessate il fuoco. Antivirus, il paziente del Veneto è negativo al virus, lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute. Gli altri 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo in cui si trovava la donna contagiata, salita a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica, ha ribadito Campitiello, sono asintomatici, in sorveglianza attiva e in isolamento fiduciario. Ad oggi, ha continuato ancora Mara Campitiello, il virus sembra avere una contagiosità molto bassa, ma soprattutto sembra averla in presenza di sintomi. Infermieri e infermiere rappresentano un vero esercito del bene, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina in occasione della cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale dell'infermiere. La cronaca: Taranto ha confessato e ha fatto anche ritrovare l'arma del delitto, un coltello, il 15enne tarantino che sabato mattina all'alba nella città vecchia avrebbe ucciso Bakary Sakho, 35 anni, originario del Mali, immigrato regolare che nel Tarantino lavorava come bracciante. Un altro accoltellamento a Prato, è stato coinvolto un 23enne che versa ora in gravissime condizioni. Teatro dell'aggressione nel corso della notte nel pieno centro cittadino, il ragazzo è stato soccorso e rianimato e portato subito all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Quasi un bimbo italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà, emerge da un report dell'UNICEF che quantifica nel 23% i bambini in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale per lo studio. Il 27% dei bimbi e degli adolescenti di età compresa tra i 5 e i 19 anni è comunque sovrappeso. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: RNC in blu.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Il più cordiale saluto e il benvenuto anche oggi all'ascolto del programma Ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo dalle stazioni di radio RNC e dal sito internet. Un cordiale, cordialissimo saluto e il benvenuto anche per la puntata di oggi. Voglio anche incominciare il programma non solamente con un saluto, ma anche con assicurare la signora Pina da Cumiana e il signor Verardo da Torino per le loro richieste. Il signor Verardo forse non è all'ascolto in questo momento, si sintonizzerà più tardi con il nostro programma, lui vorrebbe dei tanghi. E voglio cominciare con un brano che è un tango di Ander Ross, una canzone, no, non è una canzone, è un tango Hernando's Hideaway, che possiamo ascoltare con il complesso caratteristico ricordi diretto dal maestro Il Pattacini. E con questo tango abbiamo l'inizio del programma di oggi e auguriamo a tutti buon ascolto e benvenuti.

Ho aperto la trasmissione di oggi con un tango e una richiesta anche di un ascoltatore, come ho detto, per i tanghi che ascolteremo abbastanza nel corso del programma di oggi e su richiesta dell'ascoltatore, perché no, anche nel corso dei prossimi programmi. Da Radio RNC proseguo con la richiesta della signora Pina da Cumiana. Dice che deve stare in casa e quindi ascolta molto volentieri questo programma. Tra le richieste delle sue canzoni preferite sono Grazie dei Fior. Questa volta la proponiamo dalla voce di Nilla Pizzi. Le canzoni da lei preferite sono queste, che metteremo in onda anche nel corso del programma di oggi, come Capinera e Spazzacamino. Le metteremo in onda tutte nel corso del programma di oggi qui a Radio RNC. Intanto tanti auguri, tanti saluti alla signora Pina e tanti auguri anche per la sua salute.

È andata in onda la canzone dal titolo Grazie dei fiori, la richiesta era della signora Pina da Cubiana. La ringrazio per la sua richiesta, la ringrazio per la sua gentile telefonata. Nel corso di questo programma ascolteremo le altre canzoni da lei richieste. Intanto voglio mettere in onda una canzone di Di Bianchi e Garonzio. Possiamo ascoltare Roma Forastiera o Furastiera. La voce è quella di Gabriella Ferri per questa canzone tutta romana. Vogliamo mettere in onda anche queste canzoni. Noi non guardiamo nei dialetti, nelle lingue, guardiamo solo la bellezza e l'antichità della canzone.

0: darah pura siara.
1: Abbiamo ascoltato questa canzone, molto originale anche come testo, Roma forastiera o furastiera di Di Bianchi e Garonzio. La voce che abbiamo usata per questa canzone era la voce di Gabriella Ferri. La radio RNC prosegue con un tango, come la richiesta del gentile ascoltatore il signor Verado da Torino. Poi ascolteremo anche le canzoni per la signora Pina. Voglio mettere in onda la canzone, però in forma solamente suonata, a tempo di tango di Blanco, Smarrimento. Poi, su richiesta di un ascoltatore, leggeremo una famosissima poesia.

di Blanco. Abbiamo ascoltato questo brano molto noto e famoso come Smarrimento, canzone che abbiamo messo in onda più e più volte con la voce di Alberto Rabagliati. Il signor Pierluigi da Benevagenne mi ha dato un incarico abbastanza gravoso, però l'ho assolto, penso, con molto, molto volentieri. Ha detto, ha telefonato chiedendo di ascoltare la canzone di Giacomo Leopardi, Passero Solitario. Lo ringrazio per quanto fa per questo programma, il signor Pierluigi da Benevagenna, e anche perché mi ha mandato un telegramma una volta dicendo così che ha ascoltato la canzone che aveva richiesta. Molto originale l'idea. Diamo allora la lettura di questa famosissima poesia, di questo sentimento doloroso di un poeta che trasforma il dolore in arte.

Passero solitario. Poesia di Giacomo Leopardi. Dite su la vetta della torre antica, passero solitario alla campagna cantando vai finché non muore il giorno. Ed era l'armonia per questa valle. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per i campi esulta, sì, camiralla, intenerisce il cuore. Oh, di greggi belare, muggire armenti. Gli altri augelli contenti a gara insieme, per lo libero ciel fa mille giri pur festeggiando il lor tempo migliore. Tu, pensoso, in disparte e del tutto miri, non compagni, non voli, non ti calda allegria, schivi gli spassi, canti, e così trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore.

Oime, quanto somiglia il tuo costume il mio, sollazzo e viso della novella età dolce famiglia, e te, Germán, di giovinezza, amore, sospiro acerbo, de provetti giorni non curo io, non so come, anzi da loro quasi fuggo lontano, quasi romito e strano al mio loco natio, passo del vivere mio la primavera. Questo giorno, ch'ormai cade alla sera, festeggiar si costuma al nostro borgo. Odi per lo sereno un suono di squilla, odi spesso un tonare di ferre e canne che rimbomba lontan di villa in villa. Tutta vestita a festa la gioventù del loco lascia le case e per le vie si spande e mira ed è mirata in corsa allegra. Io, solitario, in questa rimota parte della campagna, uscendo ogni diletto e gioco, indugio in altro tempo. E intanto il guardo steso nell'aria aprica mi fere il sol, che tra lontani monti, dopo il giorno sereno, cadendo, si dilegua e par che dica che la beata gioventù vien meno. Tu, solingua uggellin venuto a sera, del viver che diranno a te le stelle, certo del tuo costume non ti dovrai, che di natura è frutto ogni vostra vaghezza. A me, se di vecchiezza la detestata scioglia e vitar non impetro, quando muti questi occhi all'altrui core, e lor fia voto il mondo, e del di futuro, e del presente più noioso e tetro, che parrà di tal voglia? Che di quest'anni miei? Che di me stesso? Pentirommi e spesso, ma sconsolato, volgerommi indietro.

Abbiamo ascoltato la lirica, la poesia, altissima poesia, Passero solitario, la composizione del grandissimo poeta Giacomo Leopardi, Passero solitario, che abbiamo letto, abbiamo cercato di leggere al meglio per questo nostro programma qui a Radio RNC su richiesta del signor Pierluigi da Benevagenna. Grazie al signor Pierluigi, spero che siate rimasti soddisfatti dell'ascolto di questa poesia, del ricordo perlomeno degli anni scolastici nei quali studiavamo a memoria queste poesie. Dopo aver ascoltato questa poesia, torniamo alla signora Pina da Cumiana, vuole la canzone Capinera che ascoltiamo da Emilio Pericoli. Capinera è una gran bella canzone, quando viene richiesta siamo sempre molto contenti di poterla mettere in onda. Emilio Pericoli è accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Bruno Canfora.

è andata in onda la canzone Capinera con la voce di Emilio Pericoli e l'orchestra era diretta dal maestro Bruno Canfora. Avevo un'altra canzone che ha richiesto la signora Pina da Cumiana. Prima però voglio proporvi un tango, La Comparsita di José Basso in composizione, uno dei più famosi tanghi che possano esistere, La Comparsita, tango argentino.

celebre a ritmo questo brano. La Comparsita è un tango argentino che abbiamo ascoltato da José Basso su richiesta di un gentile ascoltatore, il signor Verardo da Torino, che vuole i tanghi. Questo è un ottimo tango, forse non voglio fare paragoni, ma poi, senza sbagliarmi, penso che sia uno dei migliori tanghi che abbiamo messo in onda, non solamente nel corso del programma di oggi, ma così, senza voler fare paragoni, comunque un tango molto brioso, un tango che si ascolta tanto volentieri. La signora Pina da Cumiano ha richiesto anche la canzone di Cherubini e Rusconi, Spazzacamino. Abbiamo scelto per questo la voce di Luciano Virgigni e l'orchestra diretta dal maestro Angelo Giacomazzi. Una canzone molto commovente, una canzone che si ascolta volentieri ed è una canzone che è richiesta dalla gentile ascoltatrice da Cumiano.

Una splendida orchestra, quella diretta dal maestro Angelo Giacomazzi, e una splendida voce di Luciano Virginni per la canzone che è stata richiesta dalla signora Pina da Cumiana, che saluto cordialmente e la ringrazio per la sua telefonata e per le sue richieste. Abbiamo ascoltato di Cherubini e Rusconi, Spazza Camino. Grazie a tutti coloro che scrivono per questo programma o che telefonano. Se volete parlare con Aldo, parlate quando volete, telefonate quando volete. Il numero è 333-656-9681. Ascoltiamo un brano che ha per titolo Adios Muchachos, un tango di Sanders, Gigi Stock e Carlo Venturi, su una registrazione dal vivo per questo famoso brano e questa famosa canzone.

0: Abbiamo ascoltato Adios Muchachos con Gigi Stock e Carlo Venturi in questa esecuzione in dal vivo di Sanders.
1: Quando spunta il sole.
0: E già in onda la voce di Carlo Buti in una canzone di Eldo Di Lazzaro con il titolo Reginella Campagnola. Anche questa è una canzone di strepitoso successo, così come di strepitoso successo è la voce di Carlo Buti.

0: invitate,
1: la radio invita te,
2: la radio invita voi che ci ascoltate,
1: vecchi amici, amici d'oggi e di domani,
0: a tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E al trotto e al tempo di tango siamo arrivati al termine di questa nostra trasmissione, questa nostra puntata Ogni finestra una canzone a Radio RNC. Vi ricordo che è un programma che va in onda tutti i giorni. Abbiamo terminato con la voce di Carlo Buti e Reginella Campagnola, e questo racinello che ci ha trascinato verso la sigla conclusiva di questo nostro programma. Grazie alla signora Pina da Cumiana e grazie al signor Veraldo da Torino e grazie a tutti voi che avete ascoltato e seguito questi programmi tutti i giorni. A risentirci.
5: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: News.
1: Stati Uniti e Iran, Trump medita di attaccare Teheran, minaccia di arricchire l'uranio al 90%. Israele crea un tribunale speciale per i terroristi di Hamas del 7 ottobre. L'esercito del bene, le infermiere e gli infermieri costituiscono un vero e proprio esercito del bene, lo dice il presidente Mattarella in occasione del centenario della giornata internazionale delle infermiere. Ho perso le gambe, ma perdono. Commovente lettera di Davide, lo studente di 22 anni sopravvissuto alla violenta aggressione di una baby gang a Milano avvenuta lo scorso ottobre. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Lorenzo Sada in regia. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump sta valutando le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari, ma intanto si prepara a incontrare in Cina il presidente Xi. Marco Burini.
2: Sono pronto a riprendere gli attacchi sull'Iran. Minaccia dopo minaccia, Trump si caccia tutti quanti in una trappola sempre più stretta. Il regime di Teheran ovviamente non gli dà retta, anzi avverte che nel caso di una nuova offensiva potrebbe arricchire l'uranio che possiede fino al 90%, la soglia che serve a costruire una bomba atomica. Mentre si viene a sapere che nelle scorse settimane anche gli Emirati Arabi Uniti hanno compiuto raid contro l'Iran. Le nostre forze armate sono pronte a dare una lezione per qualsiasi aggressione, agisce il capo del Parlamento iraniano, Ghalibaf. Intanto chi patisce di più è la popolazione iraniana, con disoccupazione e inflazione alle stelle e repressione feroce. Le impiccagioni non si fermano. Il blocco dello stretto di Hormuz penalizza soprattutto l'Asia, India in testa. Mentre dopodomani a Pechino Xi Jinping riceve Trump. Sfruttando la debolezza dell'avversario, la Cina si prepara a prendere la supremazia globale. Marco Burini, Nina allo studio.
1: In Israele la Knesset ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre del 2023. Da Gerusalemme fa il punto la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: La bancarotta morale dell'Europa, così il primo ministro israeliano ha definito l'approvazione ieri dell'Unione Europea di una serie di sanzioni contro 4 organizzazioni estremiste di colonie e contro 3 loro leader responsabili in Cisgiordania delle violenze contro i palestinesi. Sanzionata dall'Unione Europea anche Hamas. Il ministro delle Finanze Smotrich, che vive in un insediamento, ha chiesto l'annessione di ulteriori aree strategiche in risposta alle sanzioni europee. Ed è stato il suo partito a proporre la legge che istituisce un tribunale militare per giudicare i quasi 300 detenuti palestinesi accusati di essere membri delle forze scelte di Hamas responsabili del massacro del 7 ottobre 2023. La legge è stata approvata definitivamente ieri sera dal Parlamento israeliano con una maggioranza bipartisan senza precedenti. In tempi ancora da stabilire sarà istituito un apposito tribunale militare per processarli con udienze pubbliche trasmesse in diretta. Coloro che venissero condannati per genocidio rischiano la pena di morte. Le organizzazioni per i diritti umani israeliane hanno espresso preoccupazione per l'attuale mancanza di accuse formali e per le condizioni carcerarie con pestaggi e abusi di alcuni degli accusati. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: Riprendono i raid russi contro l'Ucraina dopo la fine della tregua di 3 giorni. In Europa si cerca il negoziatore dopo il no di Bruxelles all'ex cancelliere tedesco Schröder. Antonella Mitola.
4: L'Unione Europea si interroga sul possibile mediatore nella guerra russo-ucraina dopo il no dell'alto rappresentante Kaya Kallas all'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, nome preferito da Putin. E scatta il totonomi su chi dovrà sedere al tavolo del negoziato. Si va dall'ex presidente finlandese Niinistö a Mario Draghi. Intanto, scaduti 3 giorni di tregua annunciati da Trump in Ucraina, sono ripresi i raid russi. Mosca ha lanciato più di 200 droni contro diverse zone del paese durante la notte, fa sapere oggi il presidente Zelensky. Almeno un morto è confermato nella regione di Dnipropetrovsk. Sotto attacco anche Kiev, udite esplosioni all'alba, detriti di droni sono caduti sul tetto di un edificio residenziale. Media ucraini intanto riportano la notizia che la procura anticorruzione ha accusato Andriy Yermak, ex capo di gabinetto di Zelensky, di riciclaggio di denaro in relazione alla costruzione di un complesso residenziale di lusso alla periferia di Kiev. Yermak avrebbe raccolto in modo illegale 8,9 milioni di euro. Antonella Mitola, Linea allo studio.
1: Ed ora la pagina politica, la riforma della legge elettorale al centro del dibattito tra maggioranza e opposizione. In diretta per noi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
0: Buongiorno Franco, una riforma che dovrà garantire governabilità e stabilità a nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla legge elettorale per tracciare un percorso per coinvolgere anche le opposizioni, ma all'interno della stessa maggioranza non mancano visioni diverse. L'obiettivo comunque sarebbe quello di chiudere la partita entro gennaio per poi procedere con il voto a primavera. Nel comunicato di Palazzo Chigi al termine del vertice con i leader dei partiti della coalizione di governo si mette in evidenza la necessità di una legge che garantisca un vincitore chiaro al termine del voto. Le opposizioni chiamate al dialogo prendono tempo e frenano, non ci sono le condizioni. Governo alle prese anche con il caso Giuli dopo il licenziamento di due esponenti della sua staff al Ministero della Cultura. Ieri un'ora di confronto con la Presidente del Consiglio, sbagliato avrebbe ammesso il Ministro, basta errori, si riparte, le parole di Meloni, ma le opposizioni vanno all'attacco e parlano di un esecutivo allo sbando da Palazzo Chigi. Augusto Cantone
1: in studio. Ed ora l'infezione da antivirus sulla nave da crociera Ondius, tutti sbarcati e rientrati nei propri paesi passeggeri, finora 3 decessi ed 11 in totale casi accertati. Andrea Domaschio.
5: Dopo l'evacuazione della nave da crociera Ondius colpita dal focolaio di antivirus e attraccata due giorni fa a Tenerife per lo sbarco di 120 passeggeri, finora sono stati segnalati 11 casi, inclusi 3 decessi. Tutti e 11 i casi riguardano passeggeri o membri dell'equipaggio della nave. 9 degli 11 casi sono stati confermati come virus Andes, mentre gli altri 2 sono probabili. Lo ha reso noto oggi il direttore dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, durante un punto stampa col premier spagnolo Sanchez alla Moncloa. Non ci sono stati altri decessi dopo il 2 maggio. In Italia 4 pazienti asintomatici sono in osservazione ma stanno bene. Ieri 2 marittimi sono stati messi in quarantena precauzionale in Campania e in Calabria, negativo invece un sudafricano controllato ieri in Veneto. Il Ministero della Salute tranquillizza ma invita a segnalare i casi sospetti su aerei e navi rafforzando i controlli sanitari alle frontiere. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Le infermiere e gli infermieri rappresentano un vero e proprio esercito del bene, lo ha detto il presidente Mattarella nel centenario della giornata internazionale dell'infermiere. Alessio Orlandi.
6: Da eroi durante i mesi bui della pandemia a professionisti poco considerati e spesso vittime di minacce e aggressioni, la figura dell'infermiere nel corso degli anni ha subito molte trasformazioni di pari passo con il crescere dei bisogni medici e della popolazione. Gli infermieri sono l'esercito del bene, le parole del presidente Mattarella, che li ha ringraziati per quello che fanno ogni giorno, infondendo fiducia, testimoniando umanità e solidarietà preziose insieme ai trattamenti di terapia. Secondo un rapporto realizzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, in Italia esiste una carenza strutturale di almeno 65.000 camici bianchi. Il nostro paese ha circa 6,5 infermieri ogni 1.000 abitanti contro una media OCSE superiore a 8 infermieri. La situazione è particolarmente critica in Lombardia, Sicilia e Campania, dove il numero di infermieri per abitante è tra i più bassi d'Italia. Alla base della loro carenza, l'aumento dei pensionamenti, la diminuzione delle iscrizioni ai corsi di laurea in infermieristica, stipendi considerati poco competitivi e condizioni di lavoro usuranti. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: È quasi un bimbo su 4 in Italia vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Emerge dal report di UNICEF Opportunità disuguali, bambini e disuguaglianza economica. Ho perso le gambe, ma perdono. La commovente lettera di Davide, studente di 22 anni, sopravvissuto alla violenta aggressione di Milano dello scorso ottobre, ad opera di 5 giovanissimi, di cui 3 minorenni. Ce ne parla Raffaella Frullone.
7: Era stato aggredito da un gruppo di ragazzi, accoltellato e lasciato in fin di vita, ma oggi, a distanza di mesi, Davide Simone Cavallo, 22 anni, sceglie parole controcorrente: ho perso le gambe, dice, non la voglia di vivere. La sua è una lunga lettera pubblicata dal quotidiano Avvenire in cui racconta il dolore, la riabilitazione e la fatica di ricominciare. Era la notte del 12 ottobre scorso quando si trovava in zona Corso Como a Milano quando

0: è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi tra i 17 e i 18 anni. Prima gli insulti, poi una rapina da 50 euro degenerata. Viene colpito con due coltellate alla schiena e al torace, preso a calci e pugni. Le ferite sono così gravi che perde entrambe le gambe. Oggi però scrive così:
1: se sei veramente in grado di metterti nei panni di chi dovresti odiare, forse sei in grado anche di perdonare. E qualche parte dentro di me che non voleva finisse così lo ha fatto. Ho compassione per loro e li abbraccio.
0: Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Lo sport, a tennis, Lorenzo Musetti è stato eliminato dagli ottavi dei internazionali d'Italia, il Carrarino ha afflitto.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

RNC in blu. RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

In blu, la radio con tante radio dentro. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Guerra in Medio Oriente, muro contro muro tra Iran e Stati Uniti. Trump valuta una ripresa degli attacchi. Il presidente statunitense ha incontrato i generali alla Casa Bianca per vagliare le opzioni. A stretto giro l'annuncio di Teheran. Le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Intanto la partenza di Trump per la Cina è prevista per oggi pomeriggio. Grandi cose accadranno per entrambi i paesi, annuncia il tycoon su internet. Il Parlamento israeliano ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso le atrocità del 7 ottobre 2023. Tra le accuse anche quella di genocidio, che prevede la pena di morte. Il rapporto di una commissione investigativa indipendente israeliana accusa Hamas e i suoi alleati di violenze sessuali sistematiche e diffuse nei confronti degli ostaggi che hanno portato a Gaza. La vicenda dell'antivirus, la valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Salute è che il rischio globale resta basso. Attualmente sono 11 i casi attivi, 9 dei quali positivi. In Italia il paziente veneto che ha effettuato il test risulta negativo all'antivirus. Per la virologa Ilaria Capua, chi si ammala ha bisogno di cure importanti, ma si tratta di un virus che difficilmente si contagia. Il rischio diffusione per l'Italia, dice, è prossimo allo zero. Le infermiere e gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene. Lo ha affermato stamane il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a Roma alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Celebriamo oggi, ha detto il capo dello Stato, il lungo percorso nella società e nella sanità che la vostra professione ha realizzato nel nostro paese, che ha vissuto in Italia. Stretta dell'Unione Europea contro la dipendenza creata dai social network, soprattutto per l'infanzia e l'adolescenza. Ursula von der Leyen sottolinea: il dibattito sull'età minima per l'accesso ai social non può essere ignorato e annuncia: quest'anno con il Digital Fairness Act ci occuperemo delle pratiche di progettazione che creano dipendenza e sono dannose. E intanto quasi un bambino italiano su quattro vive al di sotto della soglia di povertà. Emerge da un report dell'UNICEF che quantifica nel 23% i bambini in famiglia con reddito inferiore al 60% della media nazionale. È tutto per questa edizione, torniamo alle 15.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: City where the heat is on. RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran in primo piano, Trump valuta se tornare ai raid.
1: Sono pronto a riprendere gli attacchi sull'Iran. Minaccia dopo minaccia, Trump si caccia tutti quanti in una trappola sempre più stretta. Il regime di Teheran ovviamente non gli dà retta, anzi avverte che nel caso di una nuova offensiva potrebbe arricchire l'uranio che possiede fino al 90%, la soglia che serve a costruire una bomba atomica. Mentre si viene a sapere che nelle scorse settimane anche gli Emirati Arabi Uniti hanno compiuto raid contro l'Iran. Le nostre forze armate sono pronte a dare una lezione per qualsiasi aggressione, reagisce il capo del Parlamento iraniano, Ghalibaf. Intanto chi patisce di più è la popolazione iraniana, con disoccupazione e inflazione alle stelle e repressione feroce. Le impiccagioni non si fermano. Il blocco dello stretto di Hormuz penalizza soprattutto l'Asia, India in testa. Mentre dopodomani a Pechino Xi Jinping riceve Trump. Sfruttando la debolezza dell'avversario, la Cina si prepara a prendere la supremazia globale. Marco Burini, Nina, allo studio.
0: Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM, sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana, poi deceduta per il virus. Secondo quanto dice l'ANSA, il giovane, che si trovava già in quarantena, sarà trasferito in giornata all'ospedale Spallanzani di Roma. Nuovo incidente mortale sul lavoro: è accaduto alle 13 a Torino. Un operaio di 45 anni è stato travolto da alcuni materiali pesanti. Inutili i soccorsi del 118. 8 ore di sciopero oggi proclamate dai sindacati di Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici, che ha annunciato 1700 licenziamenti in tutta Italia. Quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà, emerge dal rapporto UNICEF, che quantifica nel 23% i minori in famiglie con reddito inferiore al 60% della media nazionale. Lorenzo Musetti è stato eliminato dagli ottavi degli internazionali d'Italia, è afflitto ancora da problemi alla coscia, si è praticamente arreso in due set al norvegese Casper Ruud. Un'occhiata alla borsa di Milano, borse che restano deboli naturalmente per quello che sta accadendo in Medio Oriente. Il FTSE MIB cede lo 0,78%, il petrolio è a $104 al barile. È tutto, torniamo alle 16.
2: RNC presenta
3: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
4: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo delle bollette, luce e gas. Che cosa sta cambiando? Quali le ripercussioni che ci sono da un po' di tempo? Insomma, vedremo quello che potrà accadere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi per quanto concerne le bollette, visto la situazione estremamente precaria che c'è a livello internazionale da un punto di vista geopolitico. E ne discutiamo con Valentina Masceri, vicepresidente di Consumer Italia, che salutiamo e ringraziamo come sempre per la sua presenza nella nostra trasmissione. Allora, le chiedo subito, partiamo dalla bolletta dell'energia, che è quella sicuramente più significativa, soprattutto perché insomma stiamo per arrivare nel periodo dei cosiddetti condizionatori, quindi peserà forse maggiormente?
5: Sì. Diciamo che questo periodo proprio specifico in questo momento è quello dove il consumo scende, perché siamo usciti dalla fase invernale dove il consumo era dettato dalla necessità di riscaldarsi maggiormente, e però andremo verso il periodo in cui sicuramente i consumi aumenteranno, perché ci sarà la necessità di raffrescare le abitazioni. Quindi aumentando i consumi sicuramente aumenterà il costo poi totale della bolletta. Se a questo ci aggiungiamo comunque un andamento del costo dell'energia che ancora tende ad alzare, ad aumentare, soprattutto nel mercato libero, che va distinto quindi dal mercato di tutela. Nel mercato libero, stavamo dicendo, sicuramente ciò comporterà, questi due fattori comporteranno sicuramente un aumento delle fatture da qui in avanti.
4: Diamo uno sguardo anche alle bollette del gas. Lì invece com'è la situazione per quanto concerne il gas?
5: Allora, per quanto riguarda il gas, sempre partendo dal presupposto che poi il prezzo del gas da noi va a condizionare il prezzo anche dell'energia, perché il prezzo dell'energia è collegato al prezzo del gas. Anche per quanto riguarda il mercato del gas, tendenzialmente avremo sempre una diminuzione dei consumi in questo momento. Poi perché chiaramente siamo in questa fase di stallo. Qua va fatta una distinzione tra il mercato tutelato, cioè quello nel quale si trovano i vulnerabili, dove praticamente si sta registrando una diminuzione del prezzo del gas, che sta scendendo di circa il 7-6% nel mese di aprile. Quindi ciò comporterà un risparmio, ma questo sicuramente solo per i vulnerabili. Nel mercato libero dell'energia siamo ancora in una situazione di stallo, quindi con prezzi che sicuramente sono più alti, ancora più alti rispetto al periodo pre-crisi internazionale, diciamo così. Quindi ancora non si è raggiunta una stabilizzazione, certamente non abbiamo i picchi di qualche mese fa, ma siamo ancora sempre su livelli alti.
4: Sostanzialmente ognuno di noi ha dovuto fare una scelta, quella di andare sul mercato libero, quella a tutele graduali o sul, se si è vulnerabili, come sottolineava lei, insomma, che le persone più anziane nel sistema dei vulnerabili. Allora possiamo analizzare i singoli comparti. Ad esempio, su coloro che sono vulnerabili, soprattutto le persone anziane, ci sono una serie di interventi anche da parte dell'ARERA sono previsti, dell'autorità che sovraintende?
5: Sì, sicuramente. Perché chiaramente in questa, diciamo che ci sono i soggetti definiti più fragili, diciamo in genere, quindi si sta pensando di rafforzare proprio le tutele per questa categoria di persone, di famiglie, ma in genere di rafforzare le tutele per chi comunque usufruisce, percepisce i bonus sociali, perché vuol dire che comunque si trova già di partenza in una posizione economica certamente non favorevole. È chiaro che queste sono tutte azioni che si stanno pensando ancora, ci saranno dei confronti, dei confronti anche con le associazioni dei consumatori, per esempio, si è iniziato a ragionare su questo e speriamo, insomma, si proceda per cercare delle misure di contenimento dell'aumento dei costi dell'energia e del gas, innanzitutto per le fasce più deboli, però in effetti bisognerebbe riuscire a creare un sistema che vada ad impattare anche su quelle famiglie che non rientrano formalmente nelle fasce più deboli, più vulnerabili, però comunque subiscono sul loro bilancio familiare queste spese che aumentano.
4: Ecco, c'è invece quella categoria, la cosiddetta quella tutele graduali, cioè coloro che non hanno sostanzialmente scelto e che quindi stanno una via di mezzo, sono in qualche modo tutelati ancora, però c'è un limite temporale a tutto questo. Qual è?
5: Sì, comunque nel 27 bisognerà in ogni caso decidere dove andare, quindi scegliere un fornitore. Io però dico sempre che siamo in un momento così instabile, così poco prevedibile nel mercato dell'energia, dove insomma bisogna verificare quasi giorno per giorno quelle che saranno le evoluzioni del mercato e di tutte le misure che orbitano intorno a questo mercato.
4: C'è poi infine coloro che navigano in mare aperto, il mercato libero. In questo particolare momento storico è un vantaggio o uno svantaggio? Cioè c'è la possibilità comunque di cambiare con una certa rapidità anche società, se magari una situazione più vantaggiosa, anche se insomma sostanzialmente in questo momento mi sembra bisogna navigare con le onde alte, insomma.
5: Sì, diciamo appunto in un mare in tempesta. Quello che bisogna porre molta attenzione attenzione a qualunque scelta si decida di fare in questo momento. Sicuramente le famiglie, i consumatori si trovano nel mercato libero, come dicevamo, sono soggetti maggiormente a questo movimento dei prezzi, in particolare chi ha una offerta con costo a costo variabile, quindi che subisce continuamente le variazioni del mercato. Maggiormente al riparo possiamo considerare chi ha un'offerta commerciale a prezzo fisso, che però sicuramente andrà a scadere, quindi ci sarà una rimodulazione da parte delle società di vendita di queste offerte. È chiaro che bisogna quindi valutare con attenzione tutto il quadro generale sempre, e nel momento in cui si va a fare la scelta considerare sicuramente il prezzo che ci viene proposto, elemento sul quale poi viene fatta la contrattazione materialmente, ma verificare anche la trasparenza, io lo dico sempre e lo ribadisco, della società di vendita. Quindi porre attenzione a questi fattori sicuramente.
4: E allora noi ci fermiamo solo qualche istante, brano musicale, e continuiamo a parlare con il vicepresidente nazionale di Consumer Italia, Valentina Masciari, ancora delle bollette, perché già la scelta, come lei sottolineava proprio in quest'ultima frase, è fondamentale. A volte non bisogna fermarsi solamente all'aspetto prettamente economico di vantaggio e di risparmio.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio, stiamo parlando delle bollette, della luce, del gas, stiamo cercando di fare chiarezza su quello che insomma riguarda un problema di tantissime famiglie, tantissimi italiani, sui costi delle bollette e su come anche cercare di risparmiare. Lo stiamo facendo con il vicepresidente nazionale di Consumer Italia, Valentina Masciari, che salutiamo e ringraziamo nuovamente. Dicevo prima del brano musicale che in qualche modo la scelta di un'azienda a cui rivolgersi è importante e va fatta in base a un criterio economico, ma non solo.
2: Sì, certamente va valutata la serietà, la trasparenza dell'azienda. Viene proposta un'offerta commerciale, ma dobbiamo anche essere in grado di capire quanto è trasparente, quanto è corretta, esaustiva quella proposta commerciale e tutte le altre condizioni contrattuali che sono dietro a quell'offerta commerciale. Perché attenzione, magari il prezzo può essere conveniente, però ci sono dei costi che vengono aggiunti su altre voci. Cito una per tutti, il costo della commercializzazione, che magari viene aumentato di tot euro al mese, ed è chiaro che va ad incidere poi sul totale della fattura. O costi che vengono indicati sotto la voce generica, altre voci, altre partite, vanno ad aggiungere appunto sul costo finale delle componenti che non c'erano state illustrate, e quindi poi alla fine magari andrò a spendere di più rispetto ad un'altra offerta che in apparenza poteva sembrare meno conveniente se vado a valutare esclusivamente il costo della materia prima.
1: Ma il consumatore responsabile, con la possibilità di cambiare, di verificare quello che sta pagando, ogni quanto tempo deve fare una sorta di check, una sorta di controllo del proprio rapporto con coloro che insomma gli forniscono energia e gas?
2: Sicuramente è inutile cambiare fornitore già alla prima fattura, perché ad esempio la prima fattura potrebbe essere poco indicativa. Io consiglio sempre di aspettare almeno un paio di fatture per verificare effettivamente quello che poi è la ricaduta sulla bolletta concretamente di quell'offerta che si è sottoscritti. Andare a verificare poi soprattutto se la corrispondenza dei costi applicati, andare a controllare se i consumi addebitati sono su stime o su dati reali, anche se tendenzialmente adesso, essendo in corso in uno stato molto avanzato la sostituzione dei gruppi di misura, quindi dei contatori, tendenzialmente le letture sono più spesso su dati reali e non su stime. Però andare a verificare sempre questi aspetti comunque conviene, può essere utile.
1: Sono state anche cambiate le bollette, rese un po' più trasparenti, ma le chiedo che cosa guardare, cosa osservare quando ci arriva la bolletta a casa, quali sono gli indicatori più importanti da tenere in considerazione?
2: Andare ad osservare innanzitutto il dato dei consumi effettuati in quel mese o in quel bimestre a seconda del ciclo di fatturazione che abbiamo, quindi la quantità dei consumi e, come dicevo, se sono su dati reali o su stime, andare a verificare in corrispondenza il costo dell'energia applicato, se quindi corrisponde a quello dell'offerta sottoscritta, e poi dare un'occhiata a tutte le altre voci presenti nella fattura per verificare comunque sempre una correttezza, una corrispondenza anche di queste. Se poi, perché mi rendo conto che la bolletta dell'energia è ancora poco comprensibile, ancora poco chiara comunque, con tutti i correttivi apportati, prima di fare qualunque azione, rivolgersi a dei soggetti come le associazioni di consumatori, che possono dare un supporto per capire almeno la correttezza della bolletta, o comunque, se è necessario, andare a correggere o contestare alcuni aspetti.
1: Un'ultima battuta, la parte finale è legata ai cosiddetti bonus che sono presenti, ma sia quello economico sia quello per chi ha delle problematiche sul portale dell'ARERA, ma sono ancora poco considerato da tante persone che ne potrebbero fruire?
2: Sì, in effetti capita ancora adesso e se ne sta parlando molto di più in questo momento storico particolare, riscontriamo la mancanza del bonus sociale, diciamo così, sulla bolletta dell'energia o del gas, nonostante quella famiglia, quella persona potrebbe usufruirne. Quindi è evidente che il consumatore in genere dovrebbe essere ancora di più maggiormente informato su questi aspetti che poi vanno a suo vantaggio, anche perché semplicemente va fatto un ISEE, dall'ISEE automaticamente parte il bonus sociale se si rientra nelle fasce di reddito, quindi non è che chissà quale grande azione vada fatta, va fatta solo il modello ISEE, ogni anno va aggiornato e quindi se si rientra in quelle fasce previste per i bonus sociali automaticamente si rientra. È chiaro che per il disagio fisico invece va presentata una documentazione specifica legata proprio a questa alla particolare patologia, però poi il bonus comunque viene applicato. Quindi ci sono queste agevolazioni, sono magari poca cosa, però ci sono e quindi è il caso di sfruttarle.
1: Grazie come sempre a Valentina Masciari, vicepresidente nazionale di Consumer Italia. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Stefano Sciurpi per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato e tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione e a voi che ci state ascoltando, come sempre vi auguro una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
1: Dove lavori, se vivi ancora in centro, chissà, chissà, chissà, quante cose che non so, se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre, chissà,

0: ma il cuore lo lascia domani. Stanotte la passo con te.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Tregua in Medio Oriente appesa ad un filo, annuncia Trump che valuta una ripresa degli attacchi dopo il nulla di fatto sulla riapertura della trattativa con l'Iran. Teheran da parte sua annuncia: le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Intanto Trump è pronto per partire oggi per la Cina, annuncia: grandi cose accadranno per entrambi i paesi. Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto. Un cameriere di 23 anni è ora in gravissime condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato alla fine del turno di lavoro. Gli aggressori, un italiano e un sudamericano, sono stati fermati, rischiano l'accusa di tentato omicidio. Le infermiere e gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene, così stamane Mattarella, intervenendo alla cerimonia in occasione del centenario della giornata internazionale delle infermiere. Insieme costruiamo salute, questo il tema scelto per la giornata. Quella dell'infermiera è una professione che nel tempo è cambiata, ma che si fonda sempre su competenza e umanità, spiega Angelica Capocchiano, infermiera che opera a Busnago, in provincia di Monza e Brianza.
2: Solo dopo gli anni 90 insomma, abbiamo iniziato con il percorso universitario, successivamente sono stati inseriti percorsi di master di primo e di secondo livello, le lauree magistrali, i dottorati di ricerca, quindi è una professione che negli anni aumenta continuamente il proprio valore. L'infermiera del futuro, mi aspetto che in maniera autonoma riesca a gestire situazioni e una complessità assistenziale sempre più elevata, ma anche in maniera autonoma. Basta pensare adesso anche agli ospedali di comunità, quindi sono centri insomma di raccolta dove l'infermiere è riferimento per l'attività assistenziale, per la cura. Il lato umano è fondamentale, avere un approccio empatico è direi la base della nostra professione. La formazione è qualcosa che ci aiuta continuamente, quotidianamente a lavorare al meglio, a svolgere in maniera professionale il nostro lavoro.
1: Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM sulla quale è stata pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. Il test del giovane che si trova in quarantena arriveranno in giornata all'ospedale Spallanzani di Roma per chiarire l'eventuale positività. È morto oggi improvvisamente all'età di 79 anni il cardinal Paul-Émile Tschering, già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino. Desidero esprimere le mie sentite condoglianze ai familiari come alla comunità di Sion. In tutti gli incarichi a lui affidati, il compianto porporato ha generosamente agito testimoniando amore alla Chiesa e al successore di Pietro, scrive il Papa. È tutto, torniamo alle 17.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC in blu. Bye.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: mare, parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Guerra Medio Oriente, Trump alla vigilia del suo viaggio in Cina valuta una ripresa degli attacchi contro l'Iran dopo nulla di fatto sulla riapertura di una trattativa con Teheran che fa sapere le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Intanto, secondo il Pentagono, la guerra degli Stati Uniti all'Iran è costata finora 29 miliardi di dollari. Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto. Un cameriere di 23 anni è ora in gravissime condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato alla fine del turno di lavoro. Gli aggressori, un italiano e un sudamericano, sono stati fermati. Per loro c'è anche l'accusa, potrebbe esserci anche l'accusa di tentato omicidio. Le infermiere, gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene, lo ha affermato il presidente Mattarella intervenendo a Roma stamane alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere.
2: Gli infermieri operano contro la malattia che vulnera l'integrità della persona negli aspetti fisici e morali. Il centro del vostro impegno è quindi la persona. Vorrei fare miei alcuni degli slogan che hanno accompagnato questo impegno, questo vostro impegno negli anni passati per assumerne il valore. L'infermiere è vita, l'infermiere è ovunque per il bene di tutti. La salute è un diritto di civiltà e ancora la salute vi aveva abbandonati, gli infermieri mai, perché l'infermiere prende in prestito la vita di una persona, la accudisce per il tempo necessario con l'obiettivo di restituirla in buona salute.
1: Nuovo incidente mortale sul lavoro, è accaduto alle 13 a Torino, deceduto un operaio di 45 anni travolto da alcuni materiali, inutili purtroppo i soccorsi. La pagina sportiva con Yannick Sinner che ha vinto poco fa il derby azzurro contro Andrea Pellegrino, accedendo dunque ai quarti di finale degli internazionali di Italia, affronterà il vincente tra Rublev e Bajasvili. Luciano Darderi vince, rimonta e supera il numero uno del torneo Alexander Zverev, accedendo anche lui ai quarti di finale degli internazionali. Il prossimo avversario sarà lo spagnolo Rafael Jodar. Niente da fare invece per Lorenzo Musetti, afflitto ancora da problemi alla coscia, si è arreso in due set al norvegese Casper Ruud. È tutto, torniamo con il radiogiornale delle 18.
3: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: dai.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Gesù è risorto, la vita è esplosa. Ora tocca a noi, insieme con Lui, portare avanti l'opera del Padre, far felici gli altri. Per questo Va in Onda cominciò così, rilettura degli Atti degli Apostoli di Padre Giovanni Giorgianni, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

0: RNC presenta Cominciò così, le origini della Chiesa in una rilettura degli Atti degli Apostoli, proposta da Padre Giovanni Giorgianni. Ventunesima puntata, Paolo a Mileto.
1: Abbiamo lasciato Paolo e la sua comitiva a Troade, dove erano approdati dopo un viaggio di 5 giorni provenendo dal porto di Neapolis, il più vicino a Filippi. A Troade, nonostante la fretta di Paolo, la sosta durò 1 settimana. L'ultima sera di permanenza, Paolo e il suo seguito si erano riuniti con la comunità di Troade a spezzare il pane. Paolo conversava con loro e, poiché doveva partire il giorno dopo, prolungò la conversazione fino a mezzanotte. C'era un buon numero di lampade nella stanza al piano superiore dove erano riuniti. Un ragazzo, chiamato Eutico, che stava seduto sulla finestra, fu preso da un sonno profondo e, sopraffatto dal sonno, cadde dal terzo piano e venne raccolto morto. Ma ascoltiamo il racconto di Luca.
2: Paolo allora scese giù, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: «Non vi turbate, è ancora in vita». Poi risalì, spezzò il pane e ne mangiò. E dopo aver parlato ancora molto fino all'alba, partì. Intanto avevano ricondotto il ragazzo vivo e si sentirono molto consolati.
1: Il primo giorno della settimana era quello che veniva dopo il sabato e che i cristiani avrebbero chiamato domenica, giorno del Signore, perché in esso era avvenuta la risurrezione di Cristo. Quanto alla riunione per spezzare il pane, gli esegeti la indicano come un'assemblea liturgica per la celebrazione dell'Eucaristia in una casa privata, a cui partecipavano famiglie intere. Si rifanno all'incontro di Gesù con i 2 discepoli a Emmaus, quando sedette a tavola con loro e fu riconosciuto allo spezzare del pane. San Luca, con questo linguaggio, vuole ricordare ai cristiani che partecipare all'Eucaristia è incontrare Gesù risorto.
3: In tale riunione si stabiliva un'atmosfera gioiosa che comprendeva anche preghiere, predicazione e dialogo e infine anche una cena tra amici. I lunghi discorsi di Paolo di cui qui si parla erano in realtà le sue esortazioni e gli avvisi che dava alla comunità nella previsione di un distacco lungo e forse definitivo. Oltre a costituire una vera e propria liturgia della parola, erano conversazioni in cui l'Apostolo aveva la parte preponderante nell'esposizione della dottrina e delle raccomandazioni morali, ma offrivano ai presenti la possibilità di interrogare e di rispondere, di esporre dubbi e questioni, di intrecciare cioè un dialogo utile e affettuoso a un tempo che spiega il prolungarsi dell'incontro. Se si aggiunge l'ora tarda e la posizione del ragazzo seduto alla finestra, si capisce come sia potuta accadere la disgrazia. Il ragazzo, che si chiamava Eutico, cioè Fortunato di nome di fatto, come si è visto poi, cadde in sonno profondo e precipitò dall'alto.
1: Un incidente che avrebbe avvelenato quella notte già triste per l'addio a Paolo, ma che fu motivo di gioia rinnovata. Paolo, che corre giù, afferra il giovinetto, lo abbraccia e lo riporta in vita, ci ricorda le resurrezioni operate dai profeti Elia ed Eliseo, oltre a quelle volute da Gesù, e la più recente della fanciulla Tabità a Giaffa per la preghiera di Pietro. Tutti i casi in cui appare l'intervento straordinario di Dio per confermare il suo piano di salvezza. San Luca non sembra dare grande risalto all'avvenimento, ma la sua breve descrizione è sufficiente a mettere in risalto la fiducia in Dio e la carità di Paolo, pronto a condividere il dolore e la gioia dei suoi amici e a richiamarli in ogni circostanza alla realtà soprannaturale. Il giovane Eutico, commenta Carlo Ghidelli, riconsegnato vivo da Paolo ai suoi, diventa l'emblema di tutti coloro che, per mezzo della grazia rigenerante, si incontrano personalmente con Cristo.
4: E forse per questo che nel racconto degli Atti, subito dopo la sua resurrezione, vediamo continuare la liturgia in quella casa di Troade, con lo spezzare del pane e con Paolo che parla ancora molto fino all'alba. quasi un supplemento di istruzione, col congedo finale dell'apostolo dalla comunità. Si passa dalla liturgia alla vita di tutti i giorni, con i suoi imprevisti e le sue problematiche. E anche questo viceversa, dalla vita alla liturgia.
1: Eutico, continua il Ghidelli, il ragazzo risuscitato da Paolo, diventa per la sua famiglia e per tutta la comunità cristiana occasione di un'esperienza di gioia vera e genuina, un simbolo delle certezze di vittoria sulla morte che allietano e incoraggiano ogni credente.
3: Dopo questi fatti, Paolo si congedò dalla comunità di Troade con molta commozione. Non partì con i compagni per mare, ma diede loro l'appuntamento ad Asso, una città vicina che egli avrebbe raggiunto per via di terra. Lì prese la nave con loro e continuò il viaggio costeggiando sino a Mileto, città non lontana da Efeso. A Efeso non volle tornare per risparmiare tempo, visto che desiderava giungere a Gerusalemme, se possibile, a Pentecoste. Ma non volendo allontanarsi dalla regione senza aver dato un saluto alla comunità in cui aveva lavorato per quasi 3 anni, invitò gli anziani, cioè coloro ai quali era stata affidata la cura spirituale dei fedeli efesini, per dar loro le ultime raccomandazioni, quasi un testamento spirituale, come ci narra San Luca.
2: Da Mileto mandò a chiamare subito ad Efeso gli anziani della chiesa. Quando essi giunsero, disse loro:
5: «Voi sapete come mi sono comportato con voi dal primo giorno in cui arrivai in Asia, e per tutto questo tempo ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e tra le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Sapete come non mi sono mai sottratto a ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e distruirvi in pubblico e nelle vostre case, scongiurando giudei e greci di convertirsi a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù. Ed ecco ora, avvinto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo tuttavia la mia vita meritevole di nulla, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di rendere testimonianza al messaggio della grazia di Dio. Ecco, ora so che non vedrete più il mio volto, voi tutti, tra i quali sono passato annunziando il regno di Dio. Per questo dichiaro solennemente oggi davanti a voi che io sono senza colpa riguardo a coloro che si perdessero, perché non mi sono sottratto al compito di annunziarvi tutta la volontà di Dio.
3: Questa è la prima parte del lungo discorso di Paolo agli anziani di Efeso, la parte chiamata autobiografica, quella in cui cioè egli parla della propria condotta nello svolgimento della missione ricevuta da Cristo. È un discorso di grande valore che gli esegeti hanno messo in luce con particolare risalto. Posto al termine della vita missionaria di San Paolo, come scrive il Dupont, è indirizzato ai rappresentanti accreditati della più importante delle fondazioni ecclesiali paoline, il discorso di Mileto appartiene al genere letterario dei testamenti e costituisce il suo testamento spirituale. E il Dupont continua:
6: più precisamente, essendo destinato a coloro che devono guidare il gregge, va considerato come il testamento pastorale del grande fondatore di chiese. Di per sé, esso è rivolto agli anziani di Efeso, ma si può essere certi che Luca, riproducendolo, vi abbia scorto un insegnamento valido per chiunque nella chiesa sia investito di responsabilità pastorali.
3: A leggerlo, prescindendo da quello che conosciamo della storia di San Paolo, siamo colpiti dall'intensità e dalla ricchezza umana e spirituale dei suoi sentimenti. Qui c'è un uomo che dà l'addio a persone carissime, non solo in se stesse, ma anche in quanto rappresentanti di tante altre ugualmente amate e soprattutto responsabili della Chiesa e della sua missione di salvezza.
1: L'addio è tanto più sofferto in quanto Paolo sente che sarà l'ultimo e che minacce oscure incombono sul proprio destino. È spinto dunque a fare come una revisione di quanto ha operato durante la sua dimora in quella provincia d'Asia per la causa del Vangelo. Al suo animo balzano i ricordi delle prove subite per le persecuzioni dei nemici e insieme la testimonianza della buona coscienza di aver svolto il proprio compito con fedeltà, instancabile nella predicazione e nell'annunzio. Commenta ancora il Dupont.
6: Ispirandosi a formule molto familiari nel mondo greco, Paolo vuol dire che egli non ha tenuto nascosto niente. Ha detto agli Efesini tutto quello che aveva da dire loro, senza nulla celare. La sincerità di cui ha dato prova non sempre è stata facile. Gli c'è voluto del coraggio per adempiere a un dovere arduo e talvolta pericoloso. Tuttavia non si è tirato indietro, ma ha ricercato unicamente ciò che poteva essere utile ai suoi ascoltatori, senza tener conto della propria stanchezza.
1: Subito dopo queste dichiarazioni, però, Paolo ha una reazione di umiltà. La sua vita non merita nulla. Egli deve solo portare a compimento la missione affidatagli da Gesù. Non ha altro scopo e altro valore. Per questo si sente privo di responsabilità per il rifiuto che tanti hanno fatto della fede. È davvero un uomo donato a Cristo con un amore senza limiti. Ci fa capire cosa significhi essere cristiani, appartenere a Cristo non solo di nome, ma con una verità confermata dalla pratica di ogni giorno. Cosa significhi essergli fedeli non per timore o per dovere, ma con reale amicizia. Poi comincia la seconda parte del discorso, quella delle esortazioni. Ascoltiamo San Luca.
5: Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come vescovi a pascere la Chiesa di Dio, che Egli si è acquistata con il suo sangue. Io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno il gregge. Perfino di mezzo a voi sorgeranno alcuni a insegnare dottrine perverse per attirare discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato di esortare fra le lacrime ciascuno di voi. E ora vi affido al Signore e alla parola della sua grazia, che ha il potere di edificare e di concedere l'eredità con tutti i santificati. Non ho desiderato né argento, né oro, né la veste di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho dimostrato che lavorando così si devono soccorrere i deboli, ricordandoci delle parole del Signore Gesù, che disse: «Vi è più gioia nel dare che nel ricevere».
1: La lotta che Paolo ha dovuto sostenere con alcuni falsi dottori, i tentativi già manifestatisi di ingenerare confusione e dissidi nella Chiesa, lo spingono a scongiurare la massima attenzione nei suoi successori perché si guardino dai lupi rapaci dei quali già parlava il Divino Maestro. Nel tracciare il tenore di vita che devono seguire i preposti alle singole comunità, l'Apostolo non si limita a ricordare con insistenza il suo completo disinteresse, la sua operosità materiale per non compromettere in nessuna maniera l'opera missionaria, ma si ricollega a un detto di Gesù non registrato dagli evangelisti: si ha più gioia nel dare che nel ricevere. Il breve aforisma di Gesù che Paolo strappa dall'oblio caratterizza in modo meraviglioso l'opera dell'Apostolo, che per circa un ventennio aveva donato tutto se stesso alla causa del Vangelo.
3: Noi che ci avviciniamo al terzo millennio cristiano, consapevoli delle innumerevoli divisioni presenti nella religione che pure si rifà all'amore di Cristo, possiamo testimoniare che le previsioni dell'Apostolo erano ben fondate e che ci resta una sola via per ritornare alle origini: vivere in quell'affidamento a Dio e alla parola della sua grazia di cui parla l'Apostolo, sino a quando a prevalere sono i pensieri, i risentimenti, le tradizioni, gli interessi, le paure degli uomini, non avremo quella donazione a Cristo di cui San Paolo fu apostolo sincero e che sola può ristabilire la fratellanza e l'unità di coloro che credono in lui.
1: Il proseguimento del viaggio, dopo l'addio commovente con gli anziani di Efeso, avvenne per via mare. Con Paolo erano rimasti pochi compagni, Trofimo, Aristarco e lo stesso Luca, che descrive la rotta della nave, il cambiamento di battello a Patara di Licia, l'approdo a Tiro, e continua.
2: Avendo ritrovati i discepoli, rimanemmo colà una settimana, ed essi, mossi dallo Spirito, dicevano a Paolo di non andare a Gerusalemme. Ma quando furono passati quei giorni, uscimmo e ci mettemmo in viaggio, accompagnati da tutti loro, con le mogli e i figli, sin fuori della città. Inginocchiati sulla spiaggia pregammo, poi ci salutammo a vicenda. Noi salimmo sulla nave ed essi tornarono alle loro case. Terminata la navigazione, da Tiro approdammo a Tolemaide, dove andammo a salutare i fratelli e restammo un giorno con loro.
1: A Tiro c'era una fiorente comunità cristiana che aveva cominciato a formarsi sin dalla prima persecuzione a Gerusalemme, quando i cristiani di origine ellenistica lasciarono la città e si diffusero nelle regioni vicine. Questi fedeli circondarono di affetto la piccola comitiva di Paolo e tentarono di trattenere l'apostolo dal recarsi a Gerusalemme, dove temevano per la sua vita.
3: Ma egli era deciso, sicché dopo una settimana e una scena commovente di addio e di preghiera sulla spiaggia, riprese il mare, fece tappa a Tolemaide e giunse quindi a Cesarea, dove viveva uno dei 7 diaconi, Filippo, con la sua numerosa famiglia. Anche qui ci fu un chiaro tentativo di fermare Paolo. Ascoltiamo Luca.
2: Eravamo qui da alcuni giorni, quando giunse dalla Giudea un profeta di nome Agabo. Egli venne da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse:
7: «Questo, dice lo Spirito Santo, l'uomo a cui appartiene questa cintura sarà legato così dai giudei a Gerusalemme e verrà quindi consegnato nelle mani dei pagani».
2: All'udir queste cose, noi e quelli del luogo pregammo Paolo di non andare più a Gerusalemme. Ma Paolo rispose:
5: «Perché fate così, continuando a piangere e a spezzarmi il cuore? Io sono pronto non solo a essere legato, ma a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù».
2: E poiché non si lasciava persuadere, smettemmo di insistere, dicendo: «Sia fatta la volontà del Signore».
3: Il grande lavoro missionario di Paolo si conclude in questo scenario di amore fraterno e di apprensione, che riceve il tocco più significativo dalla dichiarazione dello stesso apostolo pronto a dare la vita per Cristo. L'esclamazione dei fedeli, poi, è il suggello della fede dinanzi alle prove più forti dell'esistenza, un esempio che percorre i secoli e giunge sino a noi, modello di accettazione e di vita cristiana.
0: RNC ha presentato Cominciò così, le origini della Chiesa in una rilettura degli Atti degli Apostoli, proposta da Padre Giovanni Giorgianni.

0: Ante Radio Dentro. RNC in blu.
1: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Muro contro muro nella guerra in Medio Oriente, Trump dice tregua pesa un filo, Teheran pronta a rispondere ai raid. Ucraina, la Russia pone nuovi paletti per la trattativa di pace e dice l'Unione Europea non può partecipare. Infermieri, esercito di bene, così il presidente Mattarella nella giornata dedicata agli operatori delle strutture sanitarie. L'antivirus, l'OMS conferma non ci sono rischi globali, inviati allo Spallanzani i test di uno degli italiani in quarantena. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Trump non esclude un nuovo attacco all'Iran dopo il nulla di fatto sulla trattativa di pace, cruciali le prossime ore che lo vedranno in visita in Cina. Massimiliano Cochi.
2: Puntiamo a fare un accordo, ma teniamo il dito pronto sul grilletto. In diretta TV la portavoce del governo iraniano risponde così a Donald Trump, che dopo aver definito inaccettabile la decisione di respingere la bozza di accordo presentata dagli Stati Uniti, aveva ipotizzato una ripresa della guerra. Nulla accadrà però nelle prossime ore, perché Donald Trump si prepara a partire per la Cina, dove incontrerà Xi Jinping. Un viaggio di 3 giorni che ha un significato enorme. Sul tavolo, oltre alle questioni commerciali, energetiche e militari, anche la guerra in Iran. Teheran è infatti molto vicina a Pechino, per questo Trump avrebbe voluto presentarsi con un accordo di pace in tasca. L'opzione diplomatica però non è ancora morta, lo ha detto chiaramente il presidente iraniano Pezeshkian. Un accordo è possibile, mentre il capo dei negoziatori Ghalibaf ha ribadito che l'unica soluzione è il piano iraniano in 14 punti e che se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo, l'Iran è pronto ad arricchire l'uranio fino al 90%, che vuol dire avere l'arma atomica. Emiliano Cochi, linea allo studio.
1: Il Parlamento israeliano ha istituito un tribunale militare speciale per i crimini del 7 ottobre 2023. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: 93 parlamentari presenti in aula della coalizione di governo e dell'opposizione, 93 voti favorevoli. Alle 3 della notte scorsa è stata approvata alla Knesset l'istituzione di un tribunale speciale per processare i miliziani di Hamas, ritenuti responsabili del massacro del 7 ottobre 2023. Sono circa 300, il numero esatto è coperto da segreto, e in buona parte membri dell'unità scelta di miliziani di Hamas. Le udienze del processo saranno aperte al pubblico e trasmesse in diretta streaming. Chi sarà giudicato colpevole rischia la pena di morte. L'ultima volta che in Israele è stata eseguita la pena capitale al termine di un processo è stato nel 1962, con l'impiccagione del criminale di guerra nazista Adolf Eichmann. I pochi parlamentari e le associazioni per i diritti umani che si oppongono alla legge temono che il processo pensato per superare il trauma collettivo del peggior massacro dalla nascita dello Stato di Israele non produca prove sufficienti, anche per le condizioni con abusi e maltrattamenti in cui i detenuti sono stati tenuti in carcere. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, Mosca vuole la pace ma blocca il coinvolgimento dell'Unione Europea nella trattativa. Vito De Torre.
4: La partecipazione dell'Unione Europea ai negoziati per la pace in Ucraina è da escludere categoricamente, a dirlo è il vice ministro degli esteri russo Alexander Grushko. Secondo Mosca, l'Europa sarebbe interessata a prolungare la guerra per indebolire la Russia. La pace è davvero vicina, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, aggiungendo che la Russia è pronta a proseguire gli sforzi di mediazione degli Stati Uniti. Un incontro tra Putin e Zelensky però resta al momento improbabile. Mosca si dice disponibile solo nella capitale russa, ipotesi che Kiev non intende prendere in considerazione mentre la guerra continua. Sul fronte interno Zelensky deve inoltre affrontare un'altra questione delicata. Il suo ex braccio destro Andriy Yermak è sotto indagine della procura anticorruzione ucraina e rischia il carcere. Gli inquirenti parlano di accertamenti urgenti in corso. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto un cameriere di 23 anni in gravi condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato. Alla fine del turno gli aggressori, un italiano e un sudamericano, sono stati fermati e rischiano l'accusa di tentato omicidio. La politica tra i temi in evidenza, la legge elettorale che divide i partiti. In diretta da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
5: Buonasera Ugo, una riforma che dovrà garantire governabilità e stabilità, un accordo di massima all'interno della maggioranza per approvare la nuova legge elettorale entro gennaio e poi andare al voto a primavera. Lo Stabilicum, il nome dato alla legge elettorale che in discussione in Commissione Affari Costituzionali, prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 40%. Si tratta di un premio di 70 seggi alla Camera e 30 al Senato. Se non viene superata la soglia si va verso il ballottaggio tra le due coalizioni che hanno ottenuto almeno il 35%. La soglia di sbarramento per entrare in Parlamento resta al 3%. Non ci sono le preferenze previste, l'indicazione del Premier quando si presentano le liste elettorali. La maggioranza chiede di aprire un tavolo di confronto con le opposizioni. Per le opposizioni invece la proposta è irricevibile. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Nell'odierna giornata internazionale dell'infermiera, il capo dello Stato Mattarella ricorda il decisivo contributo, la dedizione appassionata nel tempo del Covid, ma anche i gesti eroici compiuti più di recente a Gaza, di una professione che definisce un vero e proprio esercito del bene. Antonella Mazzateruel.
6: Nati per prendersi cura, formati per eccellere, è lo slogan della giornata dell'infermiera 2026, che richiama i 100 anni delle prime scuole di una professione a cui oggi si accede attraverso un diploma di laurea e che per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è un saldo punto di riferimento nella vita dell'intera comunità.
7: Curare la persona, curarla, è non soltanto una malattia, è un ambito che cambia la prospettiva. Le professioni infermieristiche divengono in misura sempre maggiore un perno decisivo, tanto più in una medicina che tende a ipertecnologizzarsi.
6: Oggi gli infermieri in Italia sono meno di 500.000, un numero insufficiente rispetto alle esigenze di cura delle popolazioni, per il capo dello Stato, che nel discorso all'Auditorium Antonianum di Roma ha sottolineato il dovere di evitare che i giovani infermieri vadano all'estero per trovare riconoscimenti e retribuzioni migliori, perché il diritto universale alla salute è una pietra angolare della democrazia e della libertà. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Allerta ma non allarme per l'antivirus. Il Ministero della Salute adotta il principio della massima cautela, raccomanda a tutte le regioni italiane un elevato livello di attenzione clinica diagnostica. Intanto arrivano allo Spallanzani i campioni per le analisi sul marittimo calabrese in isolamento a Villa San Giovanni. Lucia Ascione.
8: Allo Spallanzani, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato, arrivano solo le provette del marittimo 25enne di Villa San Giovanni. Il giovane resta in isolamento come disposto dalle autorità sanitarie calabresi nel principio della massima cautela. Intanto è arrivata sui tavoli dei vertici delle sanità regionali la circolare voluta dal ministro Schillaci. Il documento stabilisce la necessità del tracciamento dei contatti sulla base dell'individuazione di tutti i possibili casi. Quello sospetto, quello probabile, quello confermato o anche solo il cosiddetto non caso. Chi cioè risulti negativo al test nel momento in cui viene raggiunto, ma che va ritestato se si verificassero sintomi riconducibili all'antivirus. Per i contatti ad alto rischio, quarantena fiduciaria per 6 settimane a partire dal 10 maggio, dunque fino al 21 giugno, e monitoraggio quotidiano. Per i contatti a basso rischio, automonitoraggio passivo, ma in caso di comparsa di sintomi, isolamento immediato e test. I casi di contagio ufficialmente comprovato sono 9 su 11. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: 9 in incidente mortale sul lavoro, è accaduto alle 13 a Torino, la vittima un operaio di 45 anni. Donne e lavoro, un nuovo report fa il punto della situazione tra diseguaglianze e proposte per il futuro. Alessandra Camarca.
9: Più istruite, laureate con pieni voti più velocemente dei colleghi uomini, anche nelle materie scientifiche, ma spesso senza lavoro e quasi mai in ruoli qualificati. Sono le donne italiane, secondo il quarto rapporto Italia Generativa, curato dal centro di ricerca RC dell'Università Cattolica, con Union Camere e Civita. Studio che evidenzia il gap ancora esistente tra donne e uomini quando si tratta di sbocchi professionali e pari opportunità. Le donne italiane, rivela il rapporto, non hanno ancora facilità di accesso al mondo del lavoro e alla pensione, hanno minori opportunità di carriera, retribuzioni più basse e l'ansia di dover sempre dimostrare qualcosa. La quota di laureate in Italia è pari al 26% rispetto al 19% degli uomini e il nostro paese è ai primi posti nell'Unione Europea per i profili tecnico-scientifico delle laureate, eppure l'elevato numero di ragazze inattive è pari al 16,6% contro il 13,8% dei ragazzi. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Le guerre in atto creano più sfollati rispetto a quelli legati ai grandi disastri naturali. Rita Salerno.
10: Nel 2025 gli sfollati interni sono stati poco più di 82 milioni, la maggior parte dei quali per ragioni legate alle guerre e alle violenze. È il dato che emerge dal rapporto annuale dell'IDMC, Internal Displacement Monitoring Center, secondo cui il numero di evacuati per conflitti supera di molto quello degli sfollati per eventi climatici estremi. Le guerre sono in aumento, ad oggi sono 56 e prendono di mira le grandi aree urbane, in particolare le infrastrutture civili e i centri nevralgici, innescando movimenti di popolazione su larga scala. Un altro elemento non secondario è legato al fatto che i conflitti dimenticati dall'opinione pubblica sono quelli che determinano le crisi più gravi. Stando al rapporto, è il Sudan il paese dove è emergenza umanitaria, con il più alto numero di sfollati, poco più di 11 milioni di persone costrette a vivere lontano dalla propria casa. Rita Salerno, linea allo studio.
1: È morto oggi improvvisamente all'età di 79 anni il cardinale Paolo Emil Cerring, già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino. Desidero esprimere le mie sentite condoglianze a tutti i familiari, come pure alla comunità di Sion, in tutti gli incarichi a lui affidati. Il compianto porporato ha generosamente agito, testimoniando amore alla Chiesa e al successore di Pietro, ha sottolineato il Papa. Il perdono che non ti aspetti è quello riportato da una lettera pubblicata dal quotidiano Avvenire, firmata da Davide Simone Cavallo, appena 22 anni. Lo scorso ottobre è stato picchiato da una baby gang e ha perso l'uso degli arti inferiori. Raffaella Frullone.
11: Ho perso le gambe, non la voglia di vivere. La lettera di Davide Simone Cavallo è una spiazzante e luminosa testimonianza. Il 22enne milanese, la cui vita è stata stravolta la notte del 12 ottobre scorso, per la prima volta parla di quella sera e mette nero su bianco ricordi e sensazioni. Tutto è avvenuto in Corso Como, stava camminando quando ha incontrato un gruppo di ragazzi.
12: Sembravano cinque ragazzi come altri, che volevano divertirsi, con cui sarei potuto essere amico. Non sembravano, questo mio penoso futuro, non sembravano cattivi.
11: Invece quell'incontro si trasformerà prima in una lite, in una rapina e poi in una violenza cieca che lo lascerà a terra inerme. I medici riusciranno a salvargli la vita, ma non le gambe. Eppure, a distanza di pochi mesi, la sua è una reazione d'amore.
12: Se sei veramente in grado di metterti nei panni di chi dovresti odiare, forse sei in grado anche di perdonare. E qualche parte dentro di me che non voleva finisse così lo ha fatto. Ho compassione per loro e li abbraccio.
11: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Lo Sport. Sinner va ai quarti, ha battuto nel derby azzurro Pellegrino, bene anche Darderi che ha battuto Zverev. Niente da fare invece per Musetti, eliminato a causa anche dei problemi alla coscia dal norvegese Casper Ruud. Giro d'Italia, Narváez vince la quarta tappa, Ciccone e la nuova maglia rosa. Un'occhiata alla Borsa di Milano, FTSE MIB negativo, chiusura a -1,36%, Davide Dede in regia da Ugo Scali. L'augurio di una buona serata.
13: RNC, notte di classica.

Cordiale saluto agli ascoltatori di Radio Nicolino Comunità. In collegamento con la chiesa Sant'Edoardo Re, aspettiamo la Santa Messa, martedì della sesta settimana del tempo di Pasqua. Presiede l'Eucarestia Don Alberto Vergnano. Canto iniziale, libretto rosso 655. Grandi cose.

Thank you.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Abbiamo cantato le grandi cose che ha fatto il Signore per noi, chiediamo di avere la capacità di riconoscerle sempre, anche nella semplicità di una singola giornata. Vogliamo ringraziarlo per tutto ciò che fa sempre per noi e nello stesso momento riconoscere tutte le volte che siamo distratti dalla sua opera, che siamo un po' chiusi in noi stessi, presi solo dalle nostre cose. Insieme chiediamo perdono.

0: confesso a Dio Onnipotente. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Dio Onnipotente e misericordioso, donaci una partecipazione vera al mistero della risurrezione di Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni la folla degli abitanti di Filippi insorse contro Paolo e Sila, mentre i magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli e, dopo averli caricati di colpi, li gettarono in prigione e ordinarono al carceriere di far buona guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò nella cella più interna della prigione e strinse i loro piedi nei ceppi. Verso mezzanotte, Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i carcerati stavano ad ascoltarli. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito tutte le porte si aprirono e si sciossero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte della prigione, tirò fuori la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui». Quegli allora chiese un lume, si precipitò dentro e, tremando, si gettò ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, cosa devo fare per essere salvato?» Risposero: «Crede nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». E annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese allora in disparte a quella medesima ora della notte, ne lavò le piaghe e subito si fece battezzare con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio. Parola di Dio.

0: Nella tua bontà soccorrimi, Signore.
1: Nella tua bontà soccorrimi, Signore.
0: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. A te voglio cantare davanti agli angeli. Mi prostro verso il tuo tempio santo. Nella tua bontà soccorrimi, Signore. Rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà e la tua misericordia. Nel giorno in cui t'ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza e la tua destra mi salva. Nella tua bontà soccorrimi, Signore. Il Signore completerà per me l'opera sua. Signore, la tua bontà dura per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.
1: Nella tua
0: bontà soccorrimi, Signore.

Manderò a voi lo Spirito di verità, dice il Signore. Egli vi guiderà alla verità tutta intera.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: ora vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda dove vai. Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ora io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Parola del Signore. Essere stati discepoli di Gesù, come è stato per i dodici, penso non sia stato male come esperienza. È stato interessante, no? Stare a contatto con Gesù. E, penso, no? Poi sarà stato anche difficile. Però poter dire: sono stato lì a fianco al Messia e ho fatto un percorso insieme a lui, penso sia stato qualcosa di significativo, no? E noi penso possiamo chiedere continuamente al Signore di ricevere il suo spirito per essere associati in qualche modo a quella stessa esperienza. Però mi immaginavo che cosa deve essere stato per i discepoli in quell'ultima cena, da cui ho preso il pezzo di Vangelo che stiamo ascoltando, sentire queste cose di cui al 90% non si capisce niente, probabilmente, no? Perché sono discorsi difficili, li hanno capiti pian piano poi dopo la resurrezione. Però Gesù che dice: è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, cioè lo Spirito, ma quando me ne sarò andato ve lo manderò. È come se ci fossero quasi delle tappe che Gesù stesso fa, ma sono delle tappe che segnano la storia dell'umanità, cioè cambia tutto. Il fatto che lui doni la sua vita, il fatto che lui risorga, il fatto che lui mandi lo Spirito, sono passaggi non da poco. E per quelli là essere stati testimoni lì presenti, penso che un po' avranno percepito di essere stati parte di una grande storia, per quanto fosse difficile da capire. E forse noi possiamo chiedere di poter sentire un po' questo stesso sentimento, di dire: Signore, nel momento in cui seguo te e ci sto provando, entro dentro una grande storia che è la tua storia, la storia con cui tu salvi il mondo, ma dove non c'è niente di banale, è tutto quanto, fa le cose in grande il Signore, se si può dire così. Manda il suo Spirito, lo manda su tutti, ma poi sentiremo il giorno di Pentecoste che ci prepariamo a vivere, no, tra una decina di giorni, poco più, quanto sia stato dirompente quell'esperienza di quello Spirito che fa uscire dal cenacolo, che fa parlare altre lingue. E forse ogni tanto, non so se funziona, ma poter anche sentire che siamo chiamati a essere parte di una grande storia, che non vuol dire che non dobbiamo essere umili, che non dobbiamo riconoscere che tutto passa attraverso la piccolezza della vita, però anche che il Signore, quando fa le cose, le fa per bene e le fa che coinvolgano tutti. E poter dire: mi piacerebbe, Signore, essere parte attiva in questa grande storia dove tutto viene pian piano svelato, poter essere parte attiva perché altri ti incontrino, perché pian piano il tuo regno possa crescere. Penso che possiamo sentire che è qualcosa anche di esaltante, no? Che attiva le nostre energie. E dall'altra parte però mi pare anche molto bello, seguendo il racconto degli Atti degli Apostoli, che è vero che ci sono dei grandi personaggi come Paolo, di cui abbiamo sentito anche oggi, però tutto sommato, se uno legge, non è che sia per la sua bravura che avvengono le cose. Qua dice che è stato incarcerato, gli hanno messo addirittura i ceppi ai piedi, e lui insieme a Sila, in quella notte in cui sono in carcere, a un certo punto si mettono a cantare inni a Dio, fanno una cosa strana. E da lì però si scatena tutto un movimento, c'è un terremoto,
si spalancano le porte delle prigioni, hanno un dialogo con il carceriere che era disperato, aveva paura di aver perso tutti i suoi carcerati, e alla fine finisce che questi vengono battezzati tutti. Però in un brano così non è che hanno fatto grandi cose Paolo e Sila in quel caso, semplicemente sono stati dentro la loro storia. Verrebbe da dire che è davvero lo spirito che fa tutto, e poter vivere così forse non sarebbe male, e possiamo chiederlo, no? Signore, aiutaci a stare così tanto immersi nel tuo spirito che alla fine riconosciamo che tutti quanti noi, anche con tutti i nostri limiti, con le poche risorse che abbiamo, con le scarse capacità che pensiamo di avere, con tutti i peccati che combiniamo, con i nostri limiti, ma alla fine, quando stiamo sotto quello spirito, anche noi alla fine riusciamo a fare la nostra parte. Probabilmente c'è qualcuno che incontra il Signore grazie alla nostra debole testimonianza, non perché siamo stati particolarmente bravi, ma perché qualche volta ce l'abbiamo fatta affidarci del Signore e Lui ha fatto quello che doveva fare. Poter riconoscere che la vita da credenti, tutto sommato, non è che ci chieda di fare chissà che cosa, si tratta di fidarsi e basta. E poter però scoprire che tutti noi, anche chi può ritenersi il peggiore di tutti, ha le risorse sufficienti per essere un buon apostolo, mi pare non è male. Si tratta di vivere la vita, mi veniva in mente come immagine un po' strana, ma così avevo questo pensiero. Non so se avete mai visto quelli che fanno sci d'acqua, che se hai la tecnica giusta stai sempre a galla. Se poi ti si pianta qualcosa ti ribaldi ed è la fine, no? Però quell'idea che tu puoi in qualche modo stare sul filo dell'onda, di per sé stando a galla su una roba dove normalmente noi affondiamo nell'acqua, no? Però ci stai sopra. Possiamo vivere la vita così, cioè rimanendo sempre a galla, perché siamo tirati dall'amore di Dio, dalla sua presenza, che a un certo punto ci fa anche fare delle cose che possiamo dire mai avrei pensato di poter essere in grado di fare questo. Mai avrei pensato che attraverso di me qualcun altro avrebbe potuto incontrare il Signore. Mai avrei pensato chissà quante cose ho potuto vivere nella vita, ma che se fosse solo per me non ci sarei mai riuscito. Ma legati a quello spirito diventiamo capaci di tutto, lì dove c'è bisogno, perché è Lui che ci guida. Possiamo chiedere al Signore che ci aiuti a riconoscere che ne abbiamo davvero tanto bisogno. Se spegnessero lo Spirito Santo, affondiamo tutti all'istante. E allora sentiamo che avvicinarci a Pentecoste vuol dire rinnovare ancora una volta il desiderio che lo Spirito scenda su di noi, che riempie la nostra vita e che noi diventiamo capaci di ascoltarlo e di fidarci nella semplicità di quello che ci suggerisce.

0: Presentiamo al Signore le nostre preghiere, a ogni intenzione. Diciamo, ascoltaci, Signore.
1: Veglia sulla tua Chiesa, si apra ad accogliere lo spirito di consolazione e di verità per condurre ogni uomo all'incontro che salva. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Sostieni il Papa e tutti i pastori della Chiesa. Confermino nella fede e nella speranza i fratelli e li nutrano con l'abbondanza della parola e dei sacramenti. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Proteggi con la tua mano potente tutti i popoli della terra, liberali dai mali che li affliggono, orienta al vero bene e ai coloro che ne guidano le sorti. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci,
1: il tuo spirito su tuoi figli, sia consolazione ai poveri e agli afflitti, sollievo ai malati, luce e forza a chi vive nelle tenebre del male. Noi ti preghiamo. Guarda con bontà a noi, invocati dalla tua parola, fedeli al comandamento dell'amore. Sentiamo tua stabile dimora, gioiosa testimonianza per i fratelli. Noi ti preghiamo.
0: Preghiamo per i nostri defunti, vogliamo ricordare oggi l'anniversario di Gianni e Anita e i figli. Preghiamo anche per Gian Lorenzi, anche per loro. Preghiamo. Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore.

Ragazzi e fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di lui rinascono una vita nuova i figli del Signore, si aprono ai credenti le porte del regno dei cieli. In lui morto è redenta la nostra morte, in lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Sound of the Lord, the Lord is great.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo, memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione di tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi.
1: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Edoardo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Esaudisci, o Signore, le nostre preghiere perché la partecipazione al mistero della redenzione sia per noi aiuto nella vita presente e ci ottenga la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Ricordo che questo fine settimana c'è la festa parrocchiale di Madonna della Fiducia, ci sono alcuni appuntamenti a partire da giovedì sera, 14 maggio, dove nel salone ci sarà una serata in ricordo di Alex Tamburello, che era stato un animatore della parrocchia. E questo è il primo appuntamento, poi venerdì sera c'è il rosario davanti alla chiesa alle ore 21, sabato tornei in oratorio e a pericena, domenica la processione, la messa alle 11:15. E così è un modo, possiamo anche partecipare se uno non è tecnicamente di quella parrocchia, però è tecnicamente un cristiano e può partecipare anche alle feste degli altri. Abbiamo vissuto la festa di Regina Mundi domenica scorsa, poi a fine mese avremo anche la festa della Trinità. Si festeggia parecchio, ma la festa è essere cristiani e riconoscere che il Signore ci accompagna sempre. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona serata a tutti.

dalla chiesa Sant'Edoardo Re Michelino abbiamo trasmesso la Santa Messa, martedì della sesta settimana del tempo di Pasqua. Ringraziamo Don Alberto perché ha presieduto l'Eucaristia, Don Davide e Don Edward per la loro presenza, e a tutti i nostri radioascoltatori, chi ci ascolta dalle case di riposo, dagli ospedali, chi si è unito con noi in preghiera attraverso la radio, l'augurio di una buona serata. La linea ritorna allo studio. Grazie.

Thank you.

0: Di Francesco Cilea, da Adriana Le Couvreur, abbiamo ascoltato Io son l'umilencella dall'atto primo, L'anima o stanca dall'atto secondo, Dormi, dormi o pastorello dall'atto terzo, con Micaela Carosi, soprano, Marcelo Alvarez, tenore, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Renato Palumbo, maestro del coro Claudio Fenoglio, registrazione dal vivo.
1: RNC presenta...
2: Chiesa e comunità. E comunità. Chiesa e comunità. A cura di Alessandra Giacomucci.
3: Oggi in studio
2: Elena Seni.
4: Buongiorno, benvenuti a Chiesa e Comunità, migrazioni, accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ancora il meeting francescano del Mediterraneo Catania. Saranno temi che affrontiamo nella puntata, ma in apertura andiamo in Ucraina con Mira Milavec, portavoce di Caritas Spes Ucraina. Buongiorno Mira, bentornata a Chiesa e Comunità.
5: Buongiorno a tutti.
4: Sono scaduti, Mira, i 3 giorni di tregua che avevano annunciato gli Stati Uniti. Qual è la situazione che vivete? Ci sono stati allarmi, attacchi? Oggi come va?
5: Sì, è vero, proprio così che diciamo anche noi eravamo, sai, quando sai che forse saranno 3 giorni in pace ti dà un po' di rilievo, diciamo, un po' ti senti meglio, ma è vero che durante il weekend, almeno qui in Kiev, non sono stati allarmi, ma la situazione nella linea fronte, anche oggi parlando con i miei colleghi, abbiamo visto che sono stati attacchi, certo, con i drone, non così massicci come di solito, ma sono stati. Ecco, nonostante tutto questo, le persone si continuano a vivere in questa paura, proprio diciamo nell'est del paese, dove sono questi colpi del bombardamento più intensi, anche poi anche dalle esperienze vissute che vediamo quando si dice, si mette un d'accordo, non si rispetta, così la gente non ha più questa fiducia, proprio così, e anche la gente è stanca, veramente stanca, ma proprio sì, di tutta questa situazione, anche diciamo psichicamente.
4: C'è tanta incertezza, si parla infatti di negoziati, si parla di aiuti all'Ucraina, ma la svolta dopo anni di guerra, Mira, ancora non c'è. Come appunto vivete questo, come vive la popolazione questa incertezza?
5: Sì, è vero, proprio così. Se possiamo dire che prima, quando sono stati qualche negoziati internazionali, sapevamo che si fanno qualche incontri così, la gente aveva questa speranza, no? Ah, forse domani cambierà qualcosa, finisce la guerra, no? Ma questo sentimento adesso è molto debole. Ecco, se guardiamo così, sì, la gente più e più capisce che questi 12 anni già, dal 2014, ecco, questa instabilità non ci sarà finché sarà questo leadership della parte, ecco, vicina, e anche qui hanno capito che dobbiamo proteggersi, ecco, per proteggersi, ecco, questo è il scopo in questo momento. E come ho detto, la popolazione vive, sì, forte stanchezza, anche emotiva, anche incertezza, così vediamo anche, per esempio noi nella Caritas Spes ultimamente in questo mese abbiamo dovuto evacuare 2 nostri centri che non è stato mai in questi anni, proprio perché questi attacchi, queste nuove modalità di armi sono così forti che alcune città non riescono più a portare le cose essenziali per la vita, no? E non hai altra scelta come uscire, e non è facile, devo dire.
4: Ecco, quindi 2 centri evacuati, quali i bisogni degli ucraini soprattutto al fronte, per cui siete impegnati come Caritas Spes, cosa riuscite a fare di fronte a questa situazione che ci racconti?
5: Sì, è vero, noi siamo molto, molto di più, diciamo, concentrati nell'aiuto nella linea fronte, per le persone adesso anche fatto una ricerca veramente chi ha più bisogno, e sono veramente le persone che vivono dalla linea fronte, significa dal 0 fino a 50 chilometri, quelli che sappiamo non ci sono più lavori di là, la vita è molto difficile, ma le persone non hanno dove andare. Per quello diamo il sostegno proprio a questa vulnerabilità di queste persone che vivono, ecco, in questi territori, tranne tutti che si stanno evacuando, perché sono stati certi nuove regioni, parti delle regioni che si deve evacuare per forza, e anche di là loro diamo sostegno. Dobbiamo sapere che adesso la gente che si deve evacuare non ha dove andare, non hanno qualcuno vicino, così per quello anche non hanno deciso di uscire, anche così questo sostegno li aiuta di cominciare una nuova vita, almeno per qualche mese. E poi anche tutti quelli che sono feriti dai droni, ecco, le case distrutte, e devo dire che ultimamente, diciamo ultimi due mesi, noi li abbiamo registrato, siamo un'organizzazione piccola, più di 200, ma diciamo questi casi gravi che devono stare in ospedali. Così, e poi siamo sempre certo ai nostri centri con aiuto psicosociale, anche stiamo sempre rinnovando le case, che la gente può rimanere in quanto possibile nel caldo, diciamo, e poi anche con nuovi programmi dell'aiuto, sostegno della famiglia che hanno i suoi nella guerra, anche riabilitazioni, così, ecco, ci sono tanti bisogni e sempre di più.
4: Mira, ti ringraziamo per quanto ci hai raccontato ancora una volta qui a Chiesa e Comunità.
5: Io ringrazio per le vostre preghiere, perché questo ci dà anche forze veramente di andare avanti, di non mollare, e tutto quello che fate veramente per la pace e sì, sostegno, grazie.
4: E non la dimentichiamo l'Ucraina, torneremo a parlarne. Ora apriamo invece una pagina sulle migrazioni, su un'esperienza di accoglienza. Lo facciamo con Giovanni Fortugno, responsabile della casa dell'Annunziata della comunità Papa Giovanni XXIII, casa che si trova a Reggio Calabria. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi tutti.
4: Tra le notizie che ci sono giunte da Pompei c'è anche una curiosità, quella che tra i regali che il Papa ha ricevuto durante la sua visita nel luogo, insomma, di San Bartolo Longo, tra i regali ha ricevuto anche un libro scritto da lei con Luca Lucitelli, che racconta una realtà a cui vogliamo dare attenzione, la realtà di Casa dell'Annunziata, più che altro di questi figli venuti dal mare, come si intitola il libro. Allora, ci racconta chi sono i figli venuti dal mare?
1: Sono i bambini, perché noi in questi anni abbiamo, a tuttora ancora abbiamo dei bambini, dei ragazzi, quelli che vengono riconosciuti con l'acronimo, diciamo così, dei minori stranieri non accompagnati. Siamo voluti uscire da questo lessico nella scrittura del libro, perché noi li abbiamo visti sempre come figli, tanto che abbiamo, come lei diceva bene, l'abbiamo messo nel titolo. Non è una parola detta a caso, è una parola che coinvolge, perché questo è quello che noi viviamo ogni giorno, che esprime un legame, l'appartenenza, una vicinanza che secondo noi nessuna distanza può spezzare. Il rapporto che noi teniamo con le famiglie di origine dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, è importante, e nelle 7 storie che contiene il libro questo viene spesso evidenziato.
4: Sono minori che voi accogliete, che sbarcano in Italia dopo viaggi nel Mediterraneo che sono drammatici, voi li accogliete, li fate sentire a casa, almeno per il periodo in cui vi sono affidati, in attesa appunto di un ricongiungimento familiare. Ne raccontate alcune di queste storie, ma rappresentano un po' quelle che avete incontrato in quanti anni di attività di Casa dell'Annunziata, e ancora adesso accogliete minori?
1: Sì. L'Annunziata, proprio nel dicembre del 2025 abbiamo festeggiato il suo decennale e l'abbiamo fatta anche con un evento, volendola raccontare, importante, con un convegno internazionale che abbiamo fatto qua a Reggio. Volevamo raccontare quella che è stata la nostra scelta sin dall'inizio. Vede, Don Oreste ci ha insegnato a non incontrarci con il problema, ma con la persona che vive il problema da sempre. Ci ha spronato, e in questo ha spronato le istituzioni a non cercare le soluzioni che ci fanno comodo, ma quelli di cui i poveri hanno bisogno. E nel 2010 la comunità mi ha chiesto di, assieme a Giuseppe, che è mio fratello di comunità, di portare avanti un percorso sull'immigrazione, e quindi ci siamo mossi, no, anche a livello internazionale, anche facendo un percorso importante in Grecia, e là abbiamo incontrato questi bambini, perché in mezzo alle paludi di Patrasso, ai canneti di Patrasso vicino a Porto Vecchio, io ho incontrato bambini di 6 anni afghani che erano da soli e che avevano l'obiettivo di arrivare chiaramente in Italia o attraverso l'Italia arrivare in altri paesi. Là abbiamo iniziato a ragionare e a pensare non tanto su quello che dovevamo fare, ma vedendo un po' come funzionava il sistema di accoglienza, su quello che non dovevamo fare. E poi siamo andati proprio per esclusione, e nasce questa idea di questa realtà, che è una realtà che esprime innanzitutto calore familiare. E poi accanto, perché questo tipo di accoglienza necessita di, secondo me, alta professionalità dal punto di vista pedagogico ed educativo, e accanto appunto al calore familiare c'è tanta professionalità. Noi abbiamo 10 operatori fra assistente sociale, psicoterapeuta, educatori, mediatore culturale, che è una figura importante, importantissima in questa realtà, che operano, ma dentro quel clima familiare di cui parlava e di cui la comunità Papa Giovanni ne fa proprio il suo punto cardine nell'accoglienza.
4: Il Papa ha ricevuto questo libro infatti in una delle realtà con questo stile, no? Nel Tempio della Carità di Pompei ci sono anche delle vostre case famiglia della Papa Giovanni XXIII, e quindi in quell'occasione ha ricevuto questo libro che parla ovviamente del problema delle migrazioni, come ci siamo detti. Ecco, visto che il Papa sarà a Lampedusa, sarà in Spagna, anche alle Isole Canarie, che cosa vi augurate che magari tra le righe di questo libro si possa cogliere?
1: Ma io mi auguro che è responsabilità dei cattolici, dei cristiani, e credo che sia molto importante questo tempo in cui il Papa inizia a esprimere concetti importanti da questo punto di vista. Io ho avuto il piacere, a suo tempo, quando Monsignor Montenegro era già vescovo di Lampedusa, di iniziare un rapporto anche da questo punto di vista, un cammino anche, e mettere insieme delle idee. Io credo che il fatto che siano diminuiti gli arrivi non significa che non ci siano minori prigionieri in Libia o in altre aree del Mediterraneo. Oggi possiamo parlare anche della Tunisia piuttosto che della parte orientale, no? della Turchia, eccetera. Non significa che il fenomeno è finito, tenendo conto che tutto questo che sta succedendo a livello geopolitico, a livello mondiale, non farà altro che creare altri profughi. Ecco, che la comunità cristiana si possa distinguere nella modalità e nello stile dell'accoglienza, dando risposte concrete e non creando ulteriori ingiustizie, perché ormai anche i minori sono continuamente motivo di discussioni su pensieri di a volte si rischia di sopravvaricare l'abuso dei diritti umani. Ecco, questa attenzione noi abbiamo il dovere da cattolici, da cristiani, di dover tenere fermo, ecco, questo timone, questa attenzione.
4: La ringrazio per questa intervista, per essere stato con noi e per quanto ci ha raccontato.
1: Grazie a voi, un caro saluto a tutti, grazie.
4: E a Catania è in arrivo il meeting francescano del Mediterraneo, un evento presentato ufficialmente in questi giorni, ormai alle porte, prenderà il via infatti il 15 maggio fino al 17. Ne abbiamo parlato con Carmelo Vitello, ministro regionale dell'Ordine Francescano Secolare di Sicilia, tra gli organizzatori dell'evento, promosso anche dall'Arcidiocesi di Catania. Ma sentiamo che cosa ci racconta Vitello di questa edizione e di questo meeting.
6: È la quinta edizione, un meeting che nasce dal discernimento della famiglia francescana secolare di Sicilia su come vivere questo tempo, in ascolto della Chiesa, il tempo in ascolto del Magistero di Papa Francesco, che rimandava appunto alla Chiesa di avere questa dimensione missionaria, la Chiesa in uscita, erano anni in cui continuava il messaggio evangelico della Laudato Si, e così come famiglia francescana ci siamo messi in discussione dicendo appunto di raggiungere questa dimensione missionaria, e nasce il meeting come una dimensione di piazza in cui riconoscersi fratelli, provando a ragionare su quello che vive la nostra società. Per questo il meeting rappresenta una dimensione aperta di coinvolgimento, la parola connessi a questa dimensione, proprio quella della ricerca delle relazioni, per ritrovarsi connessi tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Per questo l'invito è aperto a personalità del mondo accademico, istituzionale e dell'impegno sociale, e poi a questa dimensione, diciamo, dell'agorà, del ritrovarsi in piazza, non per dare risoluzione ai problemi del mondo, ma per rappresentare un impegno vivo del dire: ecco, io voglio fare la mia parte.
4: Per non essere indifferenti, ma riflettere e provare appunto a cambiare. Allora, quali appuntamenti avete in programma dal 15 al 17 maggio?
6: Sì, saranno tre giorni ricchi, sono circa 40 appuntamenti che spaziano dai forum di ascolto, dai dibattiti, ai workshop, a momenti di festa, di animazione, di preghiera, di evangelizzazione. È centrale, di certo, come ogni anno, la dimensione di confronto sul Mediterraneo. Ecco, diciamo che anche lì nel tempo del discernimento c'è stata la consapevolezza di vivere un tempo e il luogo che ci ha affidato, qui in Sicilia, ecco, centrale nel Mediterraneo, quindi quale parola, diciamo, di profezia si può dire in questo Mediterraneo, sicuramente da una cultura millenaria segnata da bellezza, da arte, da impegno, ma sappiamo quanto nel tempo e purtroppo ancora oggi di individualismo, di odio, di violenza, di indifferenza. E quindi è centrale il ruolo, questa missione del Mediterraneo, dove il sabato sera vivremo un momento di ascolto, di testimonianza di Fra Francesco Ielpo, il custode di Terra Santa, insieme a lui, guidati dalla giornalista Lidia Tilotta, vivremo anche una panoramica sociopolitica con dei professori accademici su quello che vive il Mediterraneo. Poi ci saranno diversi appuntamenti, avremo diversi relatori, testimoni, Don Maurizio Patriciello, avremo Don Giovanni Berti, avremo Marco Moroni, il custode della Basilica di San Francesco, Renzo Fortunato, la professoressa Vischi della Cattolica del Sacro Cuore, il professore Simone Morandini, il professore Saccenti. Diciamo un grande parterre, farei un errore, diciamo, a magari a dimenticare qualcuno, però veramente sono tutte personalità e testimoni che danno la possibilità, ecco, di offrire un contributo di crescita comune.
4: E la scelta anche di guardare al Mediterraneo, culla della civiltà, ma oggi vediamo che è un luogo dove ci sono guerre, dove le persone perdono la vita per raggiungere l'Europa.
6: Sì, assolutamente sì, e come l'accennavo, questa dimensione vogliamo renderla centrale con la testimonianza del custode di Terra Santa, con questa panoramica sociopolitica, anche con il premio San Ludovico, che è un premio che ormai da tre anni assegniamo. San Ludovico è patrono dell'Ordine Francescano Secolare, è Re Luigi IX, re di Francia, riconosciuto santo dalla Chiesa per il suo impegno verso i poveri e ultimo nel suo impegno sociopolitico. E diciamo che quest'anno in modo particolare abbiamo pensato di donare questo premio alla comunità di Lampedusa, e questo premio ha diversi significati. Sicuramente Lampedusa è la porta d'Europa, la sua dimensione geografica rappresenta una testimonianza di impegno, ma rappresenta anche un'insularità territoriale che riteniamo nelle volte che abbia bisogno più attenzione e maggiore appunto attenzione politica nella dimensione che vive in questo territorio mediterraneo.
4: Era Carmelo Vitello sul meeting francescano del Mediterraneo, come abbiamo detto, in arrivo a Catania dal 15 al 17 maggio. Siamo al termine della puntata di Chiesa e Comunità. Ringrazio Lorenzo Sada per la regia della puntata di oggi. La potete riascoltare sulla nostra piattaforma Play 2000, nella sezione podcast la potete trovare, e ringrazio tutti voi per l'ascolto. Un buon proseguimento di giornata.
2: Chiesa e comunità. La tua firma è più di quanto credi, anche a Trento.
7: Ci troviamo nel centro di accoglienza notturna La Visotto, è un dormitorio nella città di Trento che ospita 24 persone senza dimora che vivono in strada e che hanno bisogno di un posto dove poter stare, soprattutto in una città come Trento, che in inverno sicuramente è una città molto fredda. Noi siamo un dormitorio, quindi ai nostri ospiti offriamo ovviamente un letto, un luogo in cui stare, offriamo la possibilità di lavarsi, di lavare i propri vestiti, la cena e anche la colazione al mattino, ma ovviamente offriamo quello che noi diciamo la relazione alle persone che ospitiamo ogni giorno, relazione con noi operatori, relazione con i volontari che vengono a prestare servizio qui nella nostra struttura e con tutte le persone che appunto gravitano intorno al nostro dormitorio.
8: Le chiavi per cortesia che aprono là dietro, grazie. Allora, come siamo messi con la cena stasera? C'è buono?
9: Sì, spero.
10: Dalla Visotto porto a casa anche un senso di famiglia e di relazione, anche a volte proprio autentica, perché ci sono le persone che lo frequentano, ti consegnano le loro storie e questo mette in relazione, diciamo, la nostra dimensione umana.
11: E io trovo bene qua La Visotto perché si sente meglio e come si cerca il lavoro con voglia, no? Dormi fuori e resti male, come che vai a lavorare? Non riesci a lavorare.
7: E anche grazie ai fondi dell'8x1000 per la Chiesa Cattolica che noi riusciamo ad ospitare ogni anno tantissime persone che si trovano in una situazione di grande difficoltà.
12: Penso che questi posti vadano supportati e abbiano molto senso d'esistere proprio perché rappresentano un piccolo baluardo di umanità, un piccolo baluardo di accoglienza e di voler bene una comunità che è fatta di tante persone, di tante storie e di tanti vissuti che hanno ragione di essere e hanno ragione di esistere.
13: Io spero che il mio futuro sarebbe qui. Perché vedo l'ambiente è bellissimo, cioè tutto è positivo, cioè nel mio punto di vista è tutto positivo, quindi in questo momento tocca a me di essere anche positivo.
2: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
14: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: C'è una manifestazione che si chiama C'era la banda dei 105. Da domani a venerdì a Perdas de Fogu, siamo in Sardegna, ovviamente in provincia di Nuoro. È organizzata dalla Proloco all'interno della 16ª edizione del Festival Letterario 7 Sere, 7 Piazze, 7 Libri, che si svolge tra luglio e agosto, con il sostegno della Regione Sardegna, la Fondazione di Sardegna, il Comune di Saras. La manifestazione si coinvolge 98 studenti locali tra elementari e medie, i loro genitori e gli insegnanti. Si chiama C'era la banda dei 105 perché questo denota il calo della natalità, no? Anche da quelle parti non ci sono quest'anno 105 bambini e ragazzi, ma ce ne sono solo 98 quest'anno. Il direttore artistico è il giornalista e scrittore Giacomo Mameli. La edizione di quest'anno di 7 sere è la 16ª, dedicata al tema Non morirà il libro di lettura, in occasione anche dei 10 anni dalla scomparsa di Umberto Eco e anche per ricordare Grazia Deledda, che è sarda, no? Come sappiamo, a 90 anni dalla morte e i 100 anni dal Nobel per la letteratura che fu assegnato a lei, prima e unica donna italiana a vincere il Nobel in quel contesto. Questo è l'anno dedicato anche a Grazia Deledda, è stato inaugurato proprio da quelle parti, da Mattarella, a febbraio, ne avevamo parlato. Allora, per maggiori informazioni per questo festival, 7 sere, 7 piazze, 7 libri. Giusto per dirvi che questa manifestazione è una delle tante che riesce a coinvolgere anche appunto i più piccoli, no? Elementari e medie, su un tema che è quello della lettura in generale, quello della cultura, che sicuramente è molto utile per questi giovani studenti. Benvenuti da Carlo Magistretti a In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Oggi abbiamo un ospite, sarà con noi Fra Giampaolo Cavalli, direttore dell'Antoniano di Bologna. Ci parlerà della loro iniziativa, pensate allo zecchino, no? Non parliamo di quello, parliamo di un'iniziativa molto più importante, se mi permettete, che è la mensa dei poveri, che si è moltiplicata da Bologna in tanti altri conventi e luoghi dei frati minori in giro per l'Italia e anche all'estero. Ce lo facciamo raccontare perché purtroppo i dati dal loro osservatorio non sono positivi, sono in aumento i poveri che si rivolgono alle mense dell'Antoniano per mangiare e sono molti, purtroppo, lo dico già, poi ne parleremo con Cavalli, quelli che sono i nuovi lavoratori poveri, cioè persone che hanno un lavoro ma che non guadagnano a sufficienza per arrivare alla fine del mese e quindi devono andare a mangiare alla mensa dell'Antoniano o comunque alle mense dei frati minori. Ne parleremo nel corso del programma, poi però iniziamo con due eventi che iniziano in questi giorni: Cannes da una parte, l'Eurovision Song Contest dall'altra. Iniziamo però con la musica. Questo è un classico, un grande pezzo di Vasco Rossi, Sally.
3: Li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Vasco Rossi con Sally, un grande capolavoro all'Eurovision che prende il via stasera a Vienna. C'è grande festa e anche grande vigilanza perché l'ombra della protesta appunto si allunga sul Eurovision Song Contest e sulla Wiener Statale, che è la sala dove viene appunto fatto l'evento. Già sabato c'è stato un corteo pro-Palestina contro la partecipazione di Israele. I manifestanti contestano la presenza israeliana al concorso e da sottolineare che ben 5 nazioni, proprio per questo motivo, che sono Spagna, Irlanda, Olanda, Slovenia e Islanda, ne avevamo già parlato, hanno boicottato la manifestazione. Addirittura qualche televisione di questi paesi non trasmette proprio l'evento, non solo non partecipano ma non lo mandano nemmeno in onda. Vienna ha disposto un piano di sicurezza senza precedenti, metal detector ovunque, 2500 agenti, zone rosse intorno alla sede del festival, insomma non vogliono che qualcosa vada storto. Le autorità monitorano anche i social per vedere se qualcuno insomma scrive delle cose, ma vado a pescare dal Corriere della Sera questa notizia, che riprende un reportage del New York Times, un'inchiesta che il New York Times ha fatto su Israele e sulla sua seconda posizione nell'edizione dell'anno scorso. Il New York Times ha analizzato dei dati, Israele partiva dal 14° posto per le giurie di esperti, ma stravincendo al televoto era risalita alla seconda posizione. Molti avevano protestato per alcune campagne social spinte dalle istituzioni pubbliche israeliane che avrebbero, secondo alcuni, violato il fair play, cioè insomma la onestà, ecco, nel gioco. L'organizzazione LEBU, che organizza l'Eurovision, non ha commissionato ricerche indipendenti. Il New York Times invece ha voluto indagare e ha scoperto dei documenti riservati che sono arrivati dalla Spagna. C'erano i numeri del televoto in Spagna. L'artista israeliana è arrivata prima con il 33% dei consensi, per ottenere i quali sarebbero bastati in Spagna meno di 2500 votanti. Questo reportage dice che il governo israeliano ha condotto una campagna per provare a influenzare il voto, il televoto dell'Eurovision dell'anno scorso, e per questo quest'anno si è deciso di abbassare i televoti per ogni utente da 20 a 10, rendendo un po' più stringente il codice di condotta e vietando delle campagne delle emittenti degli stati, compreso quello di Israele, ovviamente. Nonostante questo, domenica è dovuto intervenire per bloccare una campagna social della rete TV israeliana a favore della sua interprete, e questo non è un buon segnale, insomma. Adesso ci spostiamo sulla Croisette a Cannes, dove non ci sono film italiani in concorso. Era già successo a Berlino, insomma, per certi punti di vista, laddove eravamo dei campioni, penso anche ai mondiali di calcio, insomma è un po' di tempo che siamo un po' latitanti, vinciamo tante altre cose in tanti altri campi ed è questa una cosa molto bella e positiva, però ecco, anche dal punto di vista cinematografico, anche a Cannes non abbiamo avuto nessun film italiano scelto per il concorso. Ma c'è un commento oggi sul Corriere della Sera di Paolo Mereghetti che vi voglio condividere, e è interessante perché il festival inizia oggi, quindi ancora insomma non si sa granché dei vari film, lo vedremo nei prossimi giorni. Ma Mereghetti si domanda: non solo l'Italia, ma anche Hollywood da un po' di tempo è latitante in contesti come Cannes e Venezia. Perché Hollywood non si fida più di Cannes? Per anni sulla Croisette era stata la passerella privilegiata dei grandi film blockbuster, quelli destinati a fare il pienone durante la stagione estiva. Accadde con E.T. di Spielberg, Top Gun, Maverick, Indiana Jones, Il Quadrante del Destino, Up della Disney, C'era una volta Hollywood di Tarantino, Il Codice da Vinci. Quest'anno tutti si aspettavano Spielberg con Disclosure Day, film che tra l'altro esce in questi giorni, nei prossimi in realtà, il 10 giugno, e invece niente. Le giustificazioni ufficiali sono state tante, ma la ragione vera sembra, secondo Mereghetti, la paura che l'accoglienza al festival possa non essere adeguata al marketing organizzato. Quello che è successo a Venezia l'anno scorso è un esempio. La Warner non ha concesso l'anteprima di Una battaglia dopo l'altra, si dice perché scottata dall'accoglienza non proprio osannante di Joker Folie à Deux l'anno prima. Però voglio dire, non è che uno deve osannare un film quando il film non è riuscito, le critiche arrivano e pazienza. Comunque non vengono alcuni film importanti da Hollywood nei festival europei. Questo, dice Mereghetti, non è del tutto un male, perché così i festival devono tornare a confrontarsi con lo spirito che li ha visti nascere, e cioè se scegliere il meglio, non per forza adatto al mercato. E quindi con i nomi scelti quest'anno a Cannes, forse, dice Mereghetti, possiamo fare a meno di Spielberg. Questo è il suo commento. Vedremo di Cannes nei prossimi giorni con i commenti sui film visti, però, ecco, dai vari critici, film che poi molto spesso escono anche al cinema nelle nostre sale. Tra poco sarà con noi Fra Giampaolo Cavalli, il direttore dell'Antoniano di Bologna. Ci parlerà di un progetto molto importante. Vi do già il sito dove andare ad approfondire: donaunpasto.tv. È la possibilità di aiutare l'Antoniano e le sue mense sparse in Italia e all'estero per aiutare le persone che hanno più bisogno a mangiare. E si può contribuire con un contributo appunto di 7 euro al mese, che davvero sono molto pochi, e su donaunpasto.tv trovate tutte le informazioni. Ma tra poco sentite cosa ci racconterà Fra Giampaolo Cavalli, direttore dell'Antoniano.

0: come vi dicevo, oggi abbiamo un ospite perché parliamo di una iniziativa davvero importante. Si tratta di Operazione Pane, un'iniziativa dell'Antoniano. Il direttore dell'Antoniano, Giampaolo Cavalli, fra Giampaolo Cavalli, è con noi, benvenuto.
1: Grazie, bentrovato e bentrovati cari ascoltatori.
0: Allora, fra Giampaolo, la prima cosa, due parole sull'Antoniano. Tutti lo conosciamo per lo Zecchino d'Oro, ma non è solo questo.
1: Sì, l'Antoniano è noto per lo Zecchino d'Oro, per il Piccolo Coro, per tantissime canzoni che in 70 anni di vita ha fatto e ha diffuso tra i bambini, le famiglie, i nonni, tantissimo. Ma l'Antoniano nasce da un sogno e un desiderio grande di padre Ernesto Caroli, un frate minore di Bologna, che durante la Seconda Guerra Mondiale, lui era cappellano militare, e con la sua compagnia è stato in campo di concentramento per qualche anno. In quel luogo, in Polonia, certamente un luogo poco piacevole, molto duro, la fame, tanti morti, tanta fatica, lui fa una preghiera, affida un suo grande desiderio al Signore. Il desiderio di accogliere i poveri come fossero degli ospiti di un ristorante e di poter accompagnare i giovani nelle loro avventure, nei loro percorsi di crescita artistica, professionale. Quando torna a Bologna dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo aver passato dei tempi molto duri con i suoi commilitoni nei vari campi di concentramento in cui è stato, nel 1954 riesce a dare forma al suo sogno realizzando la struttura dell'Antoniano, la parte più vecchia, dove al piano terra sotto c'è una grande mensa poveri e sopra un cinema teatro, inventando così una circolarità che oggi chiameremo welfare culturale e che un tempo all'epoca welfare culturale e che un tempo all'epoca proprio era innovativa.

0: mezzo in tutta Italia, lo Zecchino d'Oro.
1: E meno male, ce lo ricordiamo tutti, insomma, abbiamo tutti una canzone del cuore dello Zecchino. Però ecco, quello che volevo chiederle, fra Giampaolo, è questo: la mensa dei poveri di Bologna è poi, si è poi per fortuna moltiplicata, adesso ci sono tantissime mense che sostiene l'Antoniano in giro per l'Italia e anche fuori.
0: Esatto, sì, questa rete di solidarietà che diventa possibile grazie alla notorietà che l'Antoniano ha per lo Zecchino d'Oro, ha costruito una rete di tante mense francescane sparse su tutto il territorio italiano, ma anche all'estero. Sono una realtà di presenza e di vicinanza nei vari territori alle persone fragili, povere, vorrei dire alle tante persone che purtroppo non riescono neppure a garantirsi un pasto ogni giorno. E sono realtà francescane che sono presenti a Torino, Milano, Pavia, Bologna, Roma, a Bari, Palermo, Catanzaro e tante altre realtà, 20 realtà in Italia e alcune realtà all'estero. All'estero sono quei paesi che negli ultimi anni hanno vissuto situazioni particolarmente faticose dovute alla guerra, pensiamo in Siria, aiutiamo una realtà che è ad Aleppo, in Ucraina ci sono i frati francescani che vivono insieme alla loro gente questo momento così faticoso e per la guerra, e cerchiamo di stare vicino a loro, in Romania che è vicino all'Ucraina e dove vengono accolti bambini e famiglie che vivono la fatica di questo momento così duro legato alla guerra. E tutto questo da una grande rete che è la rete di Operazione Pane, perché tutto parte dalla condivisione del cibo, che appunto sostiene 20 realtà in Italia e 5 realtà all'estero.
1: Ecco, a proposito di questo, voi avete anche dato vita ad un osservatorio sulla povertà in Italia, perché la parola povero spesso la si associa a un'immagine, ecco, che magari oggi non è più corrispondente alla realtà. Che cosa sono i working poor, i poveri lavoratori?
0: È una situazione che sta diventando sempre più presente in questi ultimi anni, il fatto che lo stipendio non ha più lo stesso valore di prima. Allora immaginiamo la situazione di tantissime persone che hanno un lavoro pagato il minimo o un lavoro che non offre una grande redditività, perché sono quei lavori che pur essendo in regola tuttavia hanno uno stipendio che non è aggiornato, allineato con gli aumenti del costo della vita, e questo incide soprattutto su quelle persone e su quelle famiglie che già vivevano una fragilità economica appunto per situazioni contingenti o assenza di lavoro o lavoro saltuario o lavoro pagato ai minimi o non pagato addirittura, o magari l'assenza in una famiglia di uno dei due genitori, quindi famiglie monogenitoriali che già facevano fatica anni fa, ma che però riuscivano comunque a garantire un percorso dignitoso alla loro famiglia, che con l'aumento del costo della vita, l'aumento del costo dei beni di prima necessità, dell'energia, del costo dell'affitto, diventano veramente dei percorsi talmente difficili e faticosi che ci sono tanti che non riescono più arrivare a fine mese. E allora la mensa si popola anche di persone che lavorano e non solo di persone che sono senza lavoro, vivono per strada e che vediamo dormire per strada, e anche di tanti anziani che con la loro pensione non riescono più ad arrivare a fine mese e a garantirsi quel minimo che è sinonimo di una vita dignitosa.
1: Allora è proprio questo il punto, cioè si può sostenere l'Operazione Pane dell'Antoniano attraverso una donazione di soli 7 euro al mese. Vogliamo regalare 7 caffè al mese, insomma, a queste persone che hanno delle grandi difficoltà? Come si può fare, fra Giampaolo Cavalli?
0: Sì, lo si può fare andando direttamente sul sito dell'Antoniano, antoniano.it, lì ci sono tutte le indicazioni possibili per sostenere questa campagna. Una donazione regolare garantisce una pianificazione dell'intervento e una continuità nel sostegno alle persone che sono in difficoltà, e quindi con una piccola donazione mensile noi riusciamo a programmare e a stare vicino a tantissime persone.
1: Io sento e so che lei, dall'accento insomma anche si capisce, viene dal Veneto. Il Veneto è una regione,
0: esatto,
1: una regione che ha visto un grande aumento negli ultimi due anni di questi working poor, e questo è incredibile per una regione così ricca, per esempio, come il

0: Veneto. E volevo chiudere proprio la nostra chiacchierata su questo dato che mi ha molto colpito.
1: Sì, allora il nostro osservatorio è un osservatorio che parte dalla concretezza delle singole realtà, e queste singole realtà sono la fotografia di ciò che poi avviene, perché ci raccontano dei cambiamenti che vengono percepiti molto rapidamente in queste realtà. Il Veneto, anche l'Emilia Romagna, sono, dove vivo adesso, sono regioni che hanno una grande vivacità lavorativa e che offrono tante possibilità di lavoro, ma questo lavoro che viene offerto si scontra con la realtà quotidiana che, come dicevo prima, costata e si confronta con un aumento molto importante del costo della vita, proprio sul genere di prima necessità come può essere il cibo, l'energia, la casa, e questo mette in crisi proprio persone. Sarebbe bello, no, che non ci fosse bisogno di prendersi cura di chi è più fragile, perché non ci sono purtroppo, però la nostra società continua, il nostro modo di vivere continua a regalarci queste situazioni che hanno sempre più e continuano ad avere bisogno di essere sostenuti. I numeri ci raccontano che invece di diminuire, il numero delle persone che chiedono aiuto è sempre in aumento di anno in anno.
0: Antoniano.it è il sito dove andare per sostenere l'operazione pane dell'Antoniano, quello di cui abbiamo appena parlato, con soli 7 euro al mese. Mi raccomando, fatelo. E io ringrazio Fra Giampaolo Cavalli, il direttore dell'Antoniano, per essere stato con noi.
1: Grazie a tutti voi e grazie per quello che farete per i poveri, per chi ha bisogno, anche per l'Antoniano, ma soprattutto per le persone che non ce la fanno più da sole.

0: Adesso parliamo di serie TV in occasione dell'uscita della serie Berlino e la dama con l'ermellino a Siviglia in Spagna. È stato annunciato il proseguimento dell'universo della fortunata serie Netflix La Casa di Carta. Lungo il fiume Guadalquivir migliaia di fan hanno assistito al momento in cui una barca piena di persone vestite con le iconiche tute rosse e le maschere Dalì hanno navigato lungo il fiume sulle note di Bella Ciao. C'è stata sorpresa anche una performance della cantante Rosalia. L'annuncio è arrivato al termine di un evento che è durato 3 giorni e che ha coinvolto l'intera città andalusa di Siviglia per celebrare la serie su Berlino con protagonista Pedro Alonso, che esce il 15 maggio. In questo capitolo Berlino e Damian riusciranno a ritrovare la banda a Siviglia per mettere a segno un colpo geniale, fingere di rubare la dama con l'ermellino, ma è una messa in scena perché in realtà dietro c'è la vendetta. Non vi dico altro perché ovviamente si rovinerebbe, no, la suspense della serie. Va bene, la serie di Berlino e la dama con l'ermellino dal 15 maggio su Netflix. Questa notizia ve la do come segnalazione se conoscete persone che sono artisti e che lavorano nel mondo della creazione artistica. Beh, c'è questa call, si chiama così adesso con questa parola inglese, questa chiamata, no, da parte di una istituzione importante per un artista specificatamente italiano, il Camberwell College of Art, University of the Arts of London, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura a Londra, apre un bando che si chiama Artist in Residence 2026 per una residenza di 4 settimane a novembre rivolta a un artista italiano under 40, emergente, residente e attivo in Italia. Questa opportunità offre uno spazio studio nel cuore del Camberwell College a Londra e l'opportunità di sviluppare un nuovo corpus di opere che risponda al contesto locale e al tema del luogo. Il bando è aperto fino al 18 maggio e tutte le informazioni si trovano sul sito del Camberwell College of Arts di Londra. In bocca al lupo, ecco, se c'è qualche artista che under 40 che desidera partecipare a questa call, e sarebbe probabilmente un'opportunità davvero da non perdere.
1: In blu, Social Club.
0: Questa sera in prima serata su TV 2000 il film Un uomo da vendere, film statunitense del 59, regia Frank Capra, protagonista Frank Sinatra, quindi grandi nomi di quell'Hollywood degli anni 60. È la storia di un vedovo che gestisce un albergo a Miami. Irresponsabile sia negli affari che nella vita privata, l'uomo cerca supporto dal fratello Mario, che però gli pone una condizione molto particolare. Quale? Vedete il film e lo scoprirete. Inizia alle 21.15 su TV 2000, canale 28 del digitale 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club di oggi. Noi ci ritroviamo domani sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi buona serata, non cambiate canale, sempre con In Blu 2000.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni.
2: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici, Dimblu 2000. Oggi parliamo di San Francesco. Beh, quest'anno diverse volte ci siamo tornati, l'anno lo permette perché sono 800 anni dal transito, dalla nascita al cielo, tanti festeggiamenti, ma c'è un evento che è già partito un paio d'anni fa, siamo alla terza edizione di Francesco Live, ne parliamo tra poco.
1: In cammino.
2: E vi presento i nostri ospiti, che ringrazio per essere entrambi qua con noi. Fra Marco Borgioli, ben trovato Fra Marco.
3: Buonasera a tutti voi.
2: E fra Giovanni Borriello.
4: Ciao, grazie mille per averci invitato.
2: Direttamente dalla Toscana, perché siete insomma dei frati minori della Toscana. Voglio essere preciso, frati della provincia di San Francesco stigmatizzato, corretto?
3: Sì,
2: benissimo. Giovanissimi, due frati giovanissimi, tutti e due fanno parte del comitato organizzatore di Francesco Live. Chi è che mi vuole dire che cos'è Francesco Live?
4: Francesco Live è
2: Francesco Giovanni Borriello, lo dico per chi ci ascolta, prego.
4: Allora, Francesco Live è un evento pensato per i giovani in collaborazione con tutta la famiglia francescana e anche il comune di Firenze. Fin da subito ci abbiamo creduto insieme. Inizialmente voleva essere una giornata per fare memoria del centenario delle stimmate di San Francesco, ma poi si è cominciato subito ad allargare il progetto fino a diventare nella prima edizione 4 giorni di momenti, ecco, di condivisione, dove la famiglia francescana si è un po' ritrovata, ma anche dando lo spazio a tanti giovani che non conoscono il mondo di Francesco di poter ascoltare questa parola. E così anno dopo anno, ecco, questo evento lo stiamo portando avanti per festeggiare i centenari francescani.
2: Fra Marco Borgioli, Francesco Live, però dal vivo cammina insieme a noi. Francesco Live, come avete scelto questo titolo, queste due parole a mettere
3: sì,
2: insieme?
3: Sì, Francesco Live nasce un po' dall'idea di capire, ecco, come oggi Francesco parla ancora a un giovane di oggi. Quindi un po' questo titolo, quasi come se fosse un po' un concerto, no? Francesco Live, infatti lo spettacolo, la musica è stato anche molto da sottofondo a questo evento. E allora ci siamo appunto domandati, insieme anche all'assessorato alle politiche giovanili, come Francesco ancora oggi può parlare, soprattutto a un giovane di oggi.
2: Interessante questa cosa che hai detto, che già hai aperto lo sguardo, le istituzioni. Francesco, un uomo, l'uomo del dialogo, l'uomo che ti fa parlare anche al di fuori della chiesa, la chiesa in uscita. Francesco diventa un vocabolario, diventa una parola per poter entrare in comunicazione con gli altri.
3: Francesco è stato la bellezza, ecco, di questo evento che abbiamo potuto sperimentare è stato proprio questo, come diceva anche Fra Giovanni, un allargamento non soltanto nella famiglia francescana, ma proprio grazie anche al contributo, alla presenza delle istituzioni, no? Quindi vivere questo centenario insieme soprattutto alle istituzioni politiche, ecco, poterlo vivere dentro la città, in particolare la città di Firenze, che ci ha aperto le porte, ci ha dato la possibilità di vivere veramente dall'interno, ecco, tutta questa dimensione, questa realtà anche cittadina.
2: Si è vissuta questa edizione dal 17 al 19 aprile nel bellissimo contesto appunto di Firenze, e questo appunto grazie alla collaborazione dei frati con l'assessorato, come ci raccontavi, alle politiche giovanili del comune di Firenze. San Francesco con i più giovani. Fra Giovanni, che testimonianza è oggi?
4: Allora, secondo me è una testimonianza viva. Mi verrebbe da partire da questa parola, perché abbiamo visto dei giovani interessati, curiosi di venire a incontrare non solo noi, ma venire a incontrare tanti altri giovani che come loro si sono voluti mettere in ascolto. Un po' anche nelle ultime settimane, ascoltando un po' la testimonianza di alcuni di loro, dicevano che è stato bello sentirsi un po' a casa. E Francesco in questo
0: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: nasconderò dentro frasi che non sentirai.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

Di Mino Milani, Le cronache di Merlino, Il tradimento dell'uomo grigio. Capitolo undicesimo. Ser Tristano de Lenoir. Diverse ore prima, quando il sole era alto nel cielo del mezzogiorno, l'uomo grigio e i suoi due compagni si erano ritrovati al capanno dal quale erano partiti in cerca dei fuggiaschi. Erano scuri in volto, stanchi per la lunga e inutile galoppata, sudati e impolverati come i loro cavalli. Uno degli uomini, dalla barba e dai capelli neri come il mantello che portava, aveva detto con una smorfia: «Ho cavalcato attraverso boschi e praterie e non ho visto nessuno, se non qualche contadino». L'altro, che aveva invece un lungo mantello verde, aveva aggiunto: «Guardate il mio cavallo, è tutto scorticato perché l'ho spinto in ogni cespuglio, in ogni rovo che ho trovato sulla mia strada. Per nulla di quei due mocciosi, nemmeno l'ombra». «Dove si saranno cacciati, dico io?» aveva grugnito l'uomo nero. L'uomo grigio aveva allora alzato le spalle. «È semplice, se non sono andati né a est né a sud né a ovest, saranno andati a nord, verso la foresta di Svarvaldo? Impossibile, tutti sanno che non ci si può entrare». «Non tutti. I due mocciosi probabilmente non lo sanno. Scommetto che ora staranno avvicinandosi alla foresta credendo di potersi nascondere là. Illusi, avranno paura e si fermeranno appena dopo i primi alberi. Stiamo calmi, signori. Ora governiamo i nostri cavalli, mangiamo qualcosa e beviamo un bicchiere d'acqua. Poi andremo verso la foresta, troveremo quei due e la faremo finita». Così avevano fatto i tre traditori e dopo qualche ora erano rimontati in sella e si erano avviati verso il nord. «Ah, avevo ragione!» aveva gridato dopo qualche miglio l'uomo grigio. «Guardate qui!» e aveva alzato la spada sulla cui punta c'era un pezzo di stoffa. «Su questo ramo c'è un lembo del vestito della ragazza. Siamo sulla strada giusta, avanti!» Lungo il cammino avevano trovato altre tracce del passaggio di Brandano e di Selvaggia e intanto, in fondo alla valle deserta nella quale procedevano, appariva la grande macchia scura della foresta. «Quel bosco mi spaventa solo a vederlo», aveva mormorato l'uomo verde. «Dicono che sia un luogo abitato da folletti e creature malvagie», aveva aggiunto l'uomo nero. L'uomo grigio aveva fatto una smorfia. «Non ho paura di folletti e altre fantasie, io. Quelli che temo sono gli uomini, per ciò che possono fare e per ciò che possono dire». «Pensate che i due mocciosi abbiano davvero sentito quello che abbiamo detto stanotte?» «Penso proprio a quello. Se i due parlano, la nostra impresa è perduta e noi siamo perduti con essa». «Sì, ma a chi dovrebbero parlare? In campagna ci sono solo contadini che non capiscono nulla, nella foresta folletti e quant'altro. Qualche cavaliere c'è sempre. È questo che temo. Quasi
che con quelle parole l'uomo grigio l'avesse evocato su una delle dolci e verdi colline tra le quali scorreva il sentiero, ecco profilarsi la scintillante figura di un cavaliere in armatura, in sella un destriero da battaglia. L'uomo verde aveva detto digrignando i denti: «Avevate ragione, ecco lassù uno di quegli uccelli del malaugurio. Ci ha visto e sta venendo verso di noi. Lasciate parlare me», aveva ordinato l'uomo grigio. Il cavaliere era giovane, occhi azzurri e capelli scuri. Dai segni profondi che aveva sul volto si capiva che era stanco. Dalle ammaccature che aveva sull'armatura, dalla polvere che copriva il cavallo e soprattutto dal fatto che aveva la lancia spezzata, si capiva che aveva combattuto da poco. Infatti, dopo aver salutato i tre, aveva detto loro: «Ah, signori, non so cosa darei per un sorso d'acqua». Porgendogli la fiasca che aveva appena appesa alla sella, l'uomo grigio aveva risposto: «Questa è tutta l'acqua che abbiamo, messere, ma ve ne daremo volentieri un poco». «Alla buon'ora, non speravo tanto», aveva risposto il cavaliere, e dopo aver bevuto un sorso restituendo la fiasca aveva aggiunto: «Al ponticello sul fiume a 5 miglia da qui due briganti mi hanno teso un'imboscata. Ho dovuto faticare a lungo per liberarmi di loro». «Qualche bandito è pur sempre in agguato, si sa», rispose l'uomo grigio. «Quelli però», mormorò il cavaliere, «non sembravano i soliti briganti. Mi sono piuttosto sembrati vichinghi. Forse i barbari sono tornati in Cornovaglia a devastare e a uccidere. Da molto tempo sono lontano da ogni castello e nulla so di quanto è accaduto». «No, messere», aveva subito risposto l'uomo grigio, «tutto è tranquillo e non vi sono notizie di barbari. Grigio, tutto è tranquillo e non vi sono notizie di barbari. Allora».

0: buona guardia. Possiamo chiedervi, aveva poi domandato l'uomo grigio, qual è il vostro nome e quale impresa state compiendo? Il cavaliere aveva sorriso e scosso la testa. Se vi dicessi che cosa vado cercando, mancherei a una promessa. Posso invece certo dirvi il mio nome. Sono Tristano di Lenoir. Il vostro nome è famoso, Ser Tristano, aveva detto l'uomo grigio, e i suoi compagni avevano guardato il cavaliere con rispetto e diffidenza insieme. Non io sono famoso, ma lo sono il mio re, Marco, e la mia regina, Isotta. Famoso soprattutto è chi mi ha fatto cavaliere, Artù, re di Longres e signore della Tavola Rotonda. Grazie per l'acqua, signori. Dopo queste parole, Ser Tristano si era allontanato. L'uomo verde aveva mormorato rivolgendosi all'uomo grigio: siete bravo e pronto a mentire. Sì, aveva convenuto l'uomo nero, avete detto che non sono arrivati i vichinghi in Cornovaglia e che il principe Bertrando sta benissimo nel suo castello. Alzando le spalle, l'uomo grigio aveva risposto: non ho mentito del tutto. Bertrando sta benissimo perché ormai dorme per sempre e forse sogna di essere nel suo castello. Ma ora, signori, fermiamoci qui. Sta giungendo la sera e i due mocciosi presto sapranno che cos'è la foresta di Svarvaldo. Ne avranno tale paura che possiamo starne certi per tutta questa notte. Non oseranno muoversi. Domattina li prenderemo come si prendono due ciliegie dall'albero.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC. In blu.

0: Abbracciami.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
2: Benvenuti a Cose di Musica, lo spazio dove ogni sera raccontiamo tre storie che hanno un solo filo conduttore, la musica. Oggi parliamo di una canzone, Un'estate italiana di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, poi di un evento, l'esplosione del grunge a Seattle e infine di una band, i Green Day. Ora c'è un brano d'apertura e poi si comincia.

0: La canzone.
1: Un'estate italiana è uno dei brani più riconoscibili della musica italiana ed è legato in modo indissolubile ai campionati del mondo di calcio Italia 1990. Il pezzo venne scelto come inno ufficiale della manifestazione e pubblicato in doppia versione linguistica, quella italiana interpretata da Gianna Nannini ed Edoardo Bennato e quella internazionale in inglese intitolata To Be Number One. La musica è firmata dal compositore e produttore Giorgio Moroder, mentre il testo italiano porta le firme di Nannini e Bennato. La canzone nasce con l'obiettivo di rappresentare non solo un evento sportivo, ma un sentimento collettivo, l'attesa, la speranza e la tensione emotiva che precedono una grande sfida.

L'estate italiana di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato è un inno rock pop carico di nostalgia, energia e tricolore, simbolo delle notti magiche dei mondiali di calcio 1990. Il testo, però, lo abbiamo sentito, evita riferimenti diretti al calcio giocato e sceglie invece un linguaggio simbolico, fatto di immagini notturne, sogni, coraggio e desiderio di riscatto, rendendo il brano universale e facilmente riconoscibile anche fuori dal contesto sportivo. Dal punto di vista musicale, un'estate italiana unisce elementi pop rock e una struttura solenne e progressiva, pensata per accompagnare un grande evento internazionale. E non stupisce, vista la firma di Giorgio Moroder, artista da 3 premi Oscar, per intenderci, uno meritato per la famosa Flashdance.

0: Flash Dance, ora Feeling, con la voce di Irene Cara e la firma di Giorgio Moroder, che, come stiamo raccontando, firmò anche la musica di un'estate italiana, brano portato al successo da Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, la cui interpretazione vocale alterna l'intensità ruvida di Bennato al timbro potente e graffiante della Nannini, creando un contrasto che rafforza il senso di tensione emotiva del brano. Il singolo ottenne un enorme successo commerciale, raggiunse i vertici delle classifiche italiane e si impose anche all'estero, diventando uno degli inni dei mondiali più noti di sempre. E adesso si va a Seattle per raccontare l'esplosione del grunge dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: aneddoto.
1: L'esplosione del grunge a Seattle è un fenomeno musicale e culturale documentato tra la metà e la fine degli anni Ottanta, con il massimo impatto commerciale nei primi anni 90. Seattle, città allora periferica rispetto ai grandi poli dell'industria musicale statunitense, offriva un contesto isolato, climatico e sociale che favorì la nascita di una scena alternativa, lontana dal glamour dell'hard rock e del pop dominante. Il termine grunge venne usato per descrivere un suono ibrido caratterizzato da chitarre fortemente distorte, tempi medio-lenti e testi introspettivi, spesso incentrati su alienazione, disagio esistenziale e rifiuto dei modelli di successo tradizionale, come in questa Smells Like Teen Spirits dei Nirvana, che ne è un baluardo.

Just Like Teen Spirits è il singolo di massimo successo dei Nirvana, detonatore dell'intera grunge mania di cui stiamo parlando stasera. La pubblicazione nel 1991 di Nevermind, disco che lo contiene, segnò un punto di svolta. L'album raggiunse il primo posto nella classifica Billboard 200, portando il grunge al centro del mercato globale. Oltre ai Nirvana, tra le band simbolo emerse da questo contesto figurano Pearl Jam, Soundgarden e Alice in Chain. Un ruolo centrale fu svolto dall'etichetta indipendente Sub Pop, fondata nel 1986, che promosse attivamente le band locali attraverso compilation, singoli e una precisa estetica visiva, contribuendo a definire l'identità della scena di Seattle anche all'estero.

0: Alice in Chains, che abbiamo ascoltato con Don't Follow, è una delle band simbolo del grunge, genere che alla fine degli anni Ottanta ottenne un successo improvviso che attirò l'attenzione delle major discografiche, trasformando una scena underground in un fenomeno di massa. Questo passaggio generò tensioni interne, poiché molti artisti rifiutavano l'idea di celebrità e mercificazione. Nonostante ciò, il grunge ebbe un impatto duraturo, influenzando moda, linguaggio e atteggiamento di un'intera generazione. La sua stagione d'oro si considera conclusa a metà degli anni 90, ma il suo lascito rimane centrale nella storia del rock, come esempio documentato di come una scena locale possa ridefinire il panorama musicale internazionale. E adesso è tempo di parlarvi di una band, i Green Day. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: La band.
1: I Green Day sono una band statunitense nata a Berkeley, California nel 1987. Il gruppo si forma attorno a Billy Joe Armstrong, voce e chitarra, e Mick Dirt al basso, amici fin dall'adolescenza. Nel 1990 si unisce Trey Cool alla batteria, completando la formazione storica. I Green Day emergono dalla scena punk della Bay Area, legata al circuito dei club alternativi, all'etichetta indipendente Lookout Records. Il primo album di rilievo è Kerplunk del 1991, che ottiene un buon riscontro nell'ambiente underground. La svolta arriva però con il passaggio a una major e la pubblicazione di Dookie nel 1994. L'album vende oltre 10 milioni di copie negli Stati Uniti e porta negli anni 90 il punk rock a un pubblico mainstream. Negli anni successivi la band consolida il successo, ma è con American Idiot che i Green Day lasciano il segno.

American Idiot è la title track di un disco che è uscito nel 2004, segna una nuova svolta artistica dei Green Day. Il disco, concepito come un concept album, affronta temi politici e sociali legati all'America post 11 settembre e ottiene un enorme successo internazionale, vincendo il Grammy Awards come Best Rock Album. Merito anche di brani come Wake Me Up When September Ends, che stiamo per ascoltare. Da American Idiot nasce anche un musical teatrale di Broadway, ulteriore conferma dell'impatto culturale del gruppo. Nel corso della carriera, i Green Day hanno pubblicato numerosi album in studio, venduto oltre 75 milioni di dischi nel mondo e ricevuto diversi riconoscimenti. Nel 2015 sono persino stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.

0: Wake Me Up When September Ends è una ballata dei Green Day pubblicata come singolo nel 2005, tratta dall'album American Idiot, scritta da Billie Joe Armstrong e ispirata alla morte del padre avvenuta nell'82. Il brano è uno dei pezzi più emotivi della band. L'importanza dei Green Day risiede nell'aver riportato il punk rock al centro della scena globale, adattandolo a linguaggi e tematiche contemporanee senza rinnegare mai le proprie radici. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Cose di musica torna puntuale domani.
1: Cose di musica.
2: Cose di musica.
1: A cura di Paola De Simone.

0: RNC in blu.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: non la voglio vedere.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.
2: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni e anche questa settimana con Samira Rocchetti che è regia ci mettiamo in ascolto, pronti a lasciarci guidare da una storia attraverso i bivi, le fatiche ma anche le gioie che segnano ogni cammino di risposta al Signore. E questa settimana è con noi Don Marco Fusi che è già in linea, ben arrivato.
3: Sì, piacere a tutti e buona giornata.
2: Che bello averla qui con noi. Io non ho anticipato nulla di lei, Che cosa fa nella vita Don Marco? Di che si occupa?
3: Ma allora, io sono sacerdote dal 2004, quindi già da diversi anni, e ora il mio compito, ormai è il settimo anno che insomma mi è stato affidato questo compito, è quello di responsabile della pastorale giovanile diocesana, si intende i giovani da 18 a 30 anni, quindi proprio insomma questa età così bella della giovinezza. E il mio compito è quello di coordinare le diverse attività di pastorale giovanile della diocesi di Milano, che è molto grande, sicuramente un compito che chiede la pazienza e la bellezza di mettere insieme i sacerdoti, le persone, di accompagnare i cammini che si propongono per i giovani nella nostra diocesi, quindi cammini vocazionali, cammini di intensità evangelica, di avere uno sguardo sulle diverse proposte, su ciò che si muove nel mondo giovanile. Questo è il compito che mi ha affidato e devo dire che è molto bello perché mi permette di vedere ciò che si muove, ciò che lo Spirito Santo sta muovendo dentro la vita dei giovani e anche dentro la vita delle comunità cristiane che accompagnano i giovani stessi nel loro percorso di vita.
2: Che bello, una grande responsabilità, ma credo davvero una bellissima responsabilità. Parlando di cammini, io però partirei dal suo cammino, perché se adesso lei segue i cammini anche vocazionali dei giovani, poi c'è stato il suo cammino personale. Quando è iniziato il suo cammino personale, Don Marco, se posso chiederglielo?
3: Devo riconoscere che per me è stata molto preziosa, molto importante l'adolescenza, quindi i primi anni delle superiori. Stavo frequentando il liceo classico a Saronno, dove vicino a Solaro, che è il mio paese, un paesino vicino appunto alla città di Saronno. È stato molto importante per me in quegli anni frequentare l'oratorio, la comunità cristiana e vivere un'esperienza di comunità molto forte, molto intensa appunto attraverso l'oratorio. Quindi in quegli anni, quando nell'adolescenza stai cercando qualcosa che ti accenda, che dia senso alla tua vita, in quel momento ho avuto la fortuna, la grazia di fare questa esperienza forte di comunità. Dunque attraverso gli educatori dei giovani o giovani adulti, quindi più grandi di me in quel momento, attraverso i sacerdoti della comunità, le consacrate, quindi attraverso questi volti mi sono sentito amato. In quegli anni di adolescenza ho potuto anche cominciare a fare esperienza del fatto che anche la mia persona, la mia vita potesse essere spesa per gli altri, che potesse essere un dono anche per gli altri, anche semplicemente cominciando a quell'età l'esperienza dell'animatore nell'oratorio estivo, piuttosto che poi poco più avanti dell'educatore, quindi di accompagnare dei ragazzi più piccoli nell'esperienza della fede e nella bellezza della vita oratoriana, comunitaria. Dunque in quegli anni di adolescenza è stato bello proprio che potessi accendere la vita, che tutta la mia vita potesse accendersi attraverso questa esperienza di comunità nella quale mi sono sentito amato da Dio e attraverso l'esperienza del donarmi agli altri, dello spendermi per gli altri, e questo anche ha certamente messo in me il dono, il desiderio di fare così, insomma, della mia vita un po' un'offerta, una maniera per donarmi agli altri, ecco. Un simbolo, se vogliamo, di tutto questo può essere proprio un po' nelle estati ambrosiane e quindi della diocesi di Milano in particolare, ma un po' forse anche di altre chiese certamente, il simbolo può essere quello della maglietta dell'animatore, quindi della maglietta che indossa l'animatore, che è il simbolo proprio di un servizio, di una piccola responsabilità che ti è data. Con quella maglietta se sei pronto proprio a spenderti per gli altri, e così riconosci che la tua vita appunto non non si perde, ma piuttosto si accende, insomma, si illumina. Ecco, quindi questi anni dell'adolescenza sono stati molto significativi per me.
2: Bellissimo, quindi questa età in cui, come giustamente sottolineava, si cerca qualcosa che dia senso, e lei effettivamente ha avuto la grazia, la fortuna di incontrare questo suo senso, purtroppo, ma questo credo lei lo possa verificare avendo a che fare con i giovani, uno dei problemi è proprio quando non si trova questo senso.
3: Il cuore dei giovani, insomma, è abitato veramente da questa domanda di senso, e spesso questa domanda porta anche a cercare una risposta in ciò che però non può nutrire, non può dare veramente senso e freschezza alla vita. Quindi è un bisogno che c'è nel cuore dei giovani, e che però, come dire, occorre che un giovane riconosca ciò che veramente riempie il cuore, riempie la vita, dà senso, la accende, e ciò che invece non è autentico, non è originale. Quindi c'era Don Tonino Bello, questo vescovo pugliese, che diceva che ci sono delle cisterne screpolate, un po' come fossero delle fontane alle quali ti rechi, vai fiducioso e poi però arrivando l'acqua non c'è. E invece c'è una sorgente di vita, e quella non ti illude e non ti delude, ma invece quella veramente ti dà freschezza, ti dà vita. Ecco, quindi i giovani a volte si lasciano catturare, sequestrare da queste cisterne screpolate, cioè da queste fontane che non hanno acqua, ma che invece tradiscono e deludono, e invece c'è quella sorgente di vita che dà veramente senso e dà bellezza all'esistenza, insomma.
2: Quindi lei ci ha raccontato il suo cammino e messo in parallelo con i cammini che lei accompagna adesso, che è sacerdote. Certo, quando appunto lei diceva questo sentirmi amato, che è un qualcosa di meraviglioso, e questa voglia di donarsi agli altri, le strade in cui lo avrebbe potuto fare erano più di una, non necessariamente il sacerdozio. Quando è che ha capito che invece la sua strada era proprio quella?
3: Sì, una bella domanda questa, bella, perché devo dire avevo soltanto 19 anni circa, quindi dopo le superiori, dopo il liceo classico, avevo scelto di fare l'università, e feci così un anno di università, scienza dell'educazione, perché dapprima il mio sogno da ragazzo era quello di diventare telecronista sportivo. Così coltivavo, anche guardando ai grandi telecronisti sportivi, Bruno Pizzul, Adriano De Zano, insomma questi grandi cronisti sportivi. Poi piano piano devo dire che quella è rimasta una passione, certamente, però piano piano mi sono lasciato attirare dalla passione educativa, quindi che in oratorio avevo scoperto. Crescendo, andando avanti, sempre più il mio sogno diventava anche quello proprio di accompagnare a conoscere Gesù, insomma, perché avevo riconosciuto che quello era il tesoro più prezioso, insomma, era così la cosa più bella che potesse capitare, era quella che si potesse accompagnare a conoscere Gesù, qui la sua parola, il suo volto, il suo amore, che io stesso avevo in qualche modo incontrato, e quindi in questo modo ho riconosciuto che la cosa più bella, il desiderio più bello, quello più profondo che avevo dentro e che avevo anche sperimentato attraverso quella esperienza di comunità che avevo fatto sin lì, poteva essere quello appunto di diventare sacerdote, perché era il modo attraverso il quale potevo accompagnare Gesù attraverso la vita, attraverso la mia stessa vita. E quindi da lì, insomma, i primi passi verso il sacerdote che era nella mia comunità, che poi mi ha accompagnato un po' nel discernimento, quindi nel leggere un po' la mia storia, la fatica anche di abbandonare, comunque di lasciare da una parte una relazione nella quale ero impegnato, una relazione affettiva, quindi anche di scegliere comunque di insomma seguire il Signore in questa via, rinunciando a una via comunque bella, che sarebbe stata quella del matrimonio, una via di amore, sempre di bellezza, però avevo intuito questa promessa, insomma, che spendermi con Gesù e per la comunità, per gli altri, poteva essere qualcosa che donasse bellezza alla mia vita, non soltanto in quel momento di giovinezza, ma anche dopo, insomma, che potesse questa promessa realizzarsi anche negli anni successivi, e così è stato. Insomma, il Signore non delude, e per fortuna quella fiducia, anche quel coraggio che un po' il Signore mi ha dato in quel momento, certamente non mi ha deluso, ma anzi, insomma, questa promessa va avanti e si rinnova.
2: E la sua famiglia è rimasta, diciamo, sorpresa o no di questa scelta?
3: Non è facile, certamente non è stato facile, perché comunque, vabbè, avevo 19-20 anni, i miei genitori ovviamente sognavano che io mi sposassi, che mi laureassi, che avessi una vita buona, tra virgolette, così come loro l'avevano sperimentata. Non sapevano, non conoscevano quella via, insomma, la via del sacerdozio, della consacrazione. Quindi certamente è stata una grande fatica per la mia famiglia, che ha molto sofferto, diciamo, per questo distacco. E anche per me certamente era una fatica lasciare, insomma, un pochino staccarsi un po', tagliare dai rapporti familiari, dai nonni ad esempio, con i quali anche ero molto legato e molto grato anche per la loro presenza, e anche lasciare gli amici, insomma, perché a quell'età, 19-20 anni, si vive proprio attraverso gli amici, insomma, con loro si fa tutto insieme. Quindi questo distacco certamente è stata una piccola lacerazione, perché scegliere significa anche accettare, accogliere queste piccole lacerazioni, cioè di tagliare, di rinunciare a qualcosa. Però, insomma, la promessa era ed è così, così attraente, che permette anche di accogliere delle lacerazioni, delle rinunce. La mia famiglia poi piano piano ha accolto questa scelta, con tutte le fatiche, appunto, anche un po' affettive, emotive, ecco, di lasciare andare, però piano piano se ne è vista anche la bellezza e la fecondità di questa scelta.
2: Che ne dice Don Marco se facciamo una pausa musicale? Le piace la musica? Sì.
3: Ma sì, dai, mi piace ascoltarla, soprattutto quando sono in auto, nei viaggi, mi piace ascoltare, soprattutto la musica italiana, devo dire. La preferisco, ci sono alcuni autori anche che prediligo, come ad esempio Jovanotti, oppure anche Elisa, mi piacciono molto, proprio anche per la densità dei loro testi.
2: E infatti è proprio con Jovanotti che partiamo. Le canzoni, come sempre, a vocazioni non le scelgo io, ma lascio che sia l'ospite a sbizzarrirsi. E lei ha scelto una canzone bellissima di Jovanotti che si intitola Fango. Perché proprio questa?
3: Allora, mi ricorda un po' i primi dieci anni di sacerdozio che ho trascorso nella comunità di Rho, per i giovani, in modo particolare per la pastorale giovanile della città di Rho. E questa canzone racconta di come, in qualche modo, dice Jovanotti, mi fondo con il cielo e con il fango. E in qualche modo mi sembra che, beh, la vita del prete è un po' questo continuo passaggio dal fango al cielo, insomma, un po' perché il fango ce l'abbiamo un po' dentro anche noi, tutta la nostra fragilità, la nostra debolezza, ma anche il sacerdote condivide molto un po' il fango anche degli altri, peccati, il male, spesso lo vediamo, insomma, tutte le tracce che lascia. Però allo stesso tempo il cielo, quindi passiamo, insomma, molto rapidamente, quotidianamente, un po' dal fango al cielo. E il cielo è la bellezza della vita, sta nei sacramenti anche che celebriamo, l'Eucaristia, la riconciliazione, il perdono dei peccati. Quindi mi piace molto questo oscillare tra il cielo e il fango, condividendo entrambe e, insomma, lasciandosi interrogare, anche smuovere un po' da entrambe. E poi anche una canzone che parla della comunione, insomma, dell'essere con il Signore, non ti lascia mai solo, quindi è sempre accanto a te, ti promette una compagnia grande. Nei 10 anni che ho vissuto a Rho, la prima missione, la prima destinazione, mi sono sentito, appunto, da una parte così vicino al cielo, perché sei con Gesù, la vocazione ti rende proprio, ti dà la possibilità di essere molto vicino a Gesù e di appartenere a Lui. Allo stesso tempo il fango vuol dire che ti porta a condividere la vita di tante persone, di essere fratello, sorella, ma padre di tante persone, di tanti ragazzi.
0: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: Era Fango di Jovanotti e siamo con Don Marco Fusi, che ringrazio perché ci sta veramente aprendo un po' il suo cuore e raccontando il suo cammino. Ci sono delle parole che sono ritornate, no? In questi primi minuti di conversazione, la grazia, la comunità, l'essere testimoni, e stavo pensando quanto è importante davvero, no? Quando abbiamo delle persone che testimoniano con quello che fanno dei valori importanti che magari a parole poi svaniscono, e lei è testimone ogni giorno.
1: Sì, la parola testimonianza certamente è bella perché racconta di un'esperienza che noi abbiamo vissuto, quindi siamo noi anzitutto ad aver avuto la grazia di aver conosciuto attraverso la comunità, attraverso la Chiesa, e poi anche la nostra vita diventa un po' riflesso di questo incontro che abbiamo vissuto, di questo amore che ci è stato dato. E vorrei sottolineare anche come la testimonianza però non la si può dare da soli, insomma la si dà sempre con gli altri, quindi insieme ad altri sacerdoti, quindi un po' in una fraternità, in un rapporto con gli altri sacerdoti, poi anche con altre vocazioni. Quindi è molto bello ad esempio anche in questo compito che sto vivendo, che la testimonianza si dà anche con magari altre consacrate, quindi delle suore che vivono comunque l'appartenenza a Gesù in modo stretto, oppure anche con coppie di sposi, quindi con famiglie che anche loro hanno una vocazione diversa ma ha la grazia di stare col Signore e di seguire il Signore. Quindi la testimonianza è come un riflesso dell'amore di Gesù che ha illuminato me, noi. E questa testimonianza però non è da soli, ma insieme con gli altri.
0: È uno scambio continuo, ma del resto l'altro è sempre fondamentale, non si può far nulla da soli. Ad esempio, se io le chiedessi, certo, se lei guarda a ritroso adesso tutto il suo cammino, ormai sono oltre 20 anni di sacerdozio, poi c'è stato tutto il cammino precedente al sacerdozio, sono anni di incontri densissimi, ne ha fatti tantissimi, immagino ciascun incontro della sua vita le abbia lasciato qualcosa.
1: Sì, è così, la fatica sta proprio nel non perdere, non lasciare sfuggire via un po' tutta la bellezza degli incontri che viviamo. La sera è molto prezioso raccogliersi qualche istante per ringraziare, per riconoscere almeno qualche istante di bellezza che è passato attraverso magari il volto di una persona, di un giovane, di un incontro che ho vissuto, e quindi la sera è proprio prezioso raccogliersi per riconoscere ciò che sta accadendo nella mia vita. È bellissimo appunto anche in questo compito che mi è dato adesso, ad esempio mettersi in ascolto del giovane, dedicando del tempo molto gratuito. In questo tempo mi ha dato ad esempio di accompagnare alcuni giovani personalmente, è molto prezioso il servizio nella Chiesa dell'accompagnamento anche personale dei giovani per il discernimento della vocazione, e questo accompagnamento dei giovani mette tantissimo in discussione anche noi adulti, quindi anche per noi è sicuramente una grazia, ad esempio la possibilità di ritrovare sempre il dono della nostra vocazione, quindi della chiamata che noi stessi abbiamo ricevuto.
0: Don Marco, lei quando ci raccontava dell'inizio del suo cammino, quindi era adolescente, ha proprio detto, no, la grazia di incontrare la comunità, l'oratorio, queste testimonianze, ha mai pensato come sarebbe stata la sua vita se questa grazia non fosse arrivata?
1: Sì, potrei dire che ne faccio memoria un po' tutti i giorni, perché poi questa grazia, come dire, la dobbiamo anche scegliere poi tutti i giorni, quindi è come se il Signore tutti i giorni, ogni giorno mi ridonasse questo amore per poter vivere con Lui, e perché la mia vita sia illuminata e la mia giornata non sia invece, diciamo, nel buio, nell'oscurità. Quindi certamente ogni giorno faccio memoria, cerco anche di ritrovare questa sorgente che ho avuto la fortuna, insomma, di scoprire, che mi è stata indicata, e quindi poi ne ho fatto esperienza. Però ecco, certamente una consapevolezza che tutti i giorni sono chiamato a rinnovare e a ritrovare. Per quanto riguarda la vocazione, so che il Signore mi avrebbe comunque benedetto se anche magari non fossi diventato sacerdote, ma avrei seguito magari un'altra strada come quella del matrimonio, il Signore comunque mi avrebbe accompagnato con la sua grazia. Quindi la vocazione è anche un modo con il quale noi, in modo creativo, in maniera appunto creativa e libera, rispondiamo all'amore di Dio. Quindi ciascuno di noi può, insieme con il Signore, nell'amicizia con Gesù, può in qualche modo, diremmo, inventarsi la maniera per rispondere a questo amore.
0: Bellissimo. Don Marco, adesso tocca a Ligabue.
1: Dai.
0: Che abbiamo scelto di Ligabue?
1: Abbiamo scelto Una vita da mediano, dai, una canzone molto nota, molto bella. Anche questa, un poco racconta anche la mia passione sportiva, come dicevo. Sono appassionato di sport, e poi anche mi piace molto il fatto che si parli di questo mediano, si parla di Lele Oriali, insomma, si allude a lui, e il mediano è un po' uno che sta in mezzo al campo, quindi che insomma dà proprio tutto se stesso, ci mette tutto se stesso in mezzo al campo, giocando la partita senza tirarsi indietro, e cerca di tenere la squadra unita. Quindi mi piace questa immagine del mediano che sta in mezzo al campo e che tiene insieme la squadra, insomma, un po' come ricorda anche la vita di Gesù, che mi sembra appunto è stato in mezzo e si è donato, e un po' anche vorrebbe essere un po' anche la mia in qualche modo, cioè mettersi un po', stare nel mezzo, non per attirare su di sé gli sguardi, ma piuttosto per tenere la squadra unita e per vivere la bellezza di stare dentro le cose, dentro l'esistenza.

0: E dopo Luciano Ligabue noi siamo praticamente in chiusura, rubo ancora pochi istanti al nostro ospite Don Marco. Di solito in chiusura faccio una domanda alla quale però lei in fondo già ha risposto, perché chiedo a tutti di aiutarmi a definire la vocazione. Lei ci raccontava che in fondo la vocazione è un modo anche un po' creativo di rispondere all'amore di Dio, mi sembra una bellissima definizione.
1: Sì, la vocazione è proprio questa risposta libera e creativa all'amore di Gesù. È una risposta che non si dà da soli, ma si dà dentro una relazione, dentro un'amicizia col Signore. E poi potremmo dire che la vocazione è anche un po' una sorta di romanzo, nel senso che è un po' una storia, insomma, da scrivere insieme col Signore, anche lasciandosi proprio provocare da ciò che accade. Quindi non è già uno schema prefissato la vocazione, ma proprio Papa Leone nel suo messaggio per la Giornata Mondiale delle Vocazioni ci illuminava dicendo che è un progetto di amore e di felicità, quindi è una sorta di romanzo, potremmo dire così, che si scrive insieme con il Signore, con lo Spirito Santo, lasciandosi provocare da ciò che accade e che noi ovviamente non sappiamo, non possiamo immaginare precedentemente, ma soltanto lo possiamo vivere insieme con lui.
0: L'altra cosa che mi porterò di questa nostra chiacchierata è ricordare, poi, qualunque sia la propria vocazione, che va coltivata con costanza, quello scegliere tutti i giorni, fare memoria tutti i giorni, essere grati tutti i giorni.
1: Sì, e anche insomma la scelta che nel mio caso ho fatto, insomma, tanti anni fa, comunque più di 20 anni fa sono diventato sacerdote, e appunto non è una scelta scontata, non ci mette nel congelatore, ma tutto
0: no.
1: Ci chiede di imbatterci ogni giorno in quello che accade, ma sempre in questa compagnia sicuramente di Gesù. Quando sono diventato sacerdote avevo scelto una frase di San Paolo che mi accompagnasse, questa frase di San Paolo ai Filippesi che diceva: anch'io sono stato conquistato da Gesù. È bella perché dice anch'io, quindi insieme con la Chiesa, con gli altri, sono stato attirato, conquistato dall'amore di Gesù. È proprio qualcosa che dipende proprio dall'amore di Cristo e che non è semplicemente un nostro impegno, un nostro sforzo, ma si tratta ogni giorno di lasciarsi stupire e attirare da questo amore nel quale ci imbattiamo attraverso tanti piccoli segni, tante piccole situazioni che viviamo nella vita.
0: Don Marco, grazie per questo piccolo cammino che abbiamo fatto insieme oggi, grazie davvero.
1: Bene, grazie a voi e vi invito ciascuno, insomma, a sorprendersi davanti a questa grazia, a questo amore.
2: Vocazioni.
0: Grazie infinite a Don Marco Fusi per la sua testimonianza. Ci portiamo a casa questa bellissima immagine della vocazione come una sorta di romanzo, un romanzo aperto da scrivere giorno dopo giorno con coraggio e con stupore, e noi ci stupiamo ogni settimana di queste storie meravigliose nella loro semplicità che stiamo raccogliendo, che ritrovate anche su Play 2000 nella sezione podcast, c'è proprio la pagina dedicata al nostro programma. Io ringrazio in chiusura Samira Rocchetti che era con me in regia, Don Marco Fusi ovviamente, e anche tutti voi che ci avete seguito. Ci ritroviamo qui la prossima settimana.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.
3: RNC presenta
2: In cammino, in cammino con Enrico Segni. Enrico Segni.
4: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio Amiche e Amici di Inblu 2000. Oggi parliamo di San Francesco. Beh, quest'anno diverse volte ci siamo tornati, l'anno lo permette perché sono 800 anni dal transito, dalla nascita al cielo, tanti festeggiamenti, ma c'è un evento che è già partito un paio d'anni fa, siamo alla terza edizione di Francesco Live, ne parliamo tra poco.
2: In Cammino.
4: E vi presento i nostri ospiti che ringrazio per essere entrambi qua con noi. Fra Marco Borgioli, ben trovato Fra Marco.
5: Buonasera a tutti voi.
4: E fra Giovanni Borriello.
6: Ciao, grazie mille per averci invitato.
4: Direttamente dalla Toscana, perché siete insomma dei frati minori della Toscana. Voglio essere preciso, frati della provincia di San Francesco stigmatizzato, corretto?
5: Perfetto,
4: benissimo. Giovanissimi, due frati giovanissimi, tutti e due fanno parte del comitato organizzatore di Francesco Live. Chi è che mi vuole dire che cos'è Francesco Live?
5: Francesco Live
6: Live è...
4: Francesco, Giovanni Barriello, lo dico per chi ci ascolta, prego.
6: Allora, Francesco Live è un evento pensato per i giovani in collaborazione con tutta la famiglia francescana e anche il comune di Firenze. Fin da subito ci abbiamo creduto insieme. Inizialmente voleva essere una giornata per fare memoria del centenario delle Stimmate di San Francesco, ma poi si è cominciato subito ad allargare il progetto fino a diventare nella prima edizione 4 giorni di momenti, ecco, di condivisione, dove la famiglia francescana si è un po' ritrovata, ma anche dando lo spazio a tanti giovani che non conoscono il mondo di Francesco di poter ascoltare questa parola. E così, anno dopo anno, ecco, questo evento lo stiamo portando avanti per festeggiare i centenari francescani.
4: Fra Marco, Borgioli, Francesco Live, però dal vivo cammina insieme a noi. Francesco Live, come avete scelto questo titolo, queste due parole a mettere insieme?
5: Sì, Francesco Live nasce un po' dall'idea di capire, ecco, come oggi Francesco parla ancora a un giovane di oggi, quindi un po' questo titolo, quasi come se fosse un po' un concerto, no? Francesco Live, infatti lo spettacolo, la musica è stato anche molto da sottofondo a questo evento. E allora ci siamo appunto domandati, insieme anche all'assessorato alle politiche giovanili, come Francesco ancora oggi può parlare, soprattutto a un giovane di oggi.
4: Interessante questa cosa che hai detto, che già hai aperto lo sguardo, le istituzioni. Francesco, un uomo, l'uomo del dialogo, l'uomo che ti fa parlare anche al di fuori dalla Chiesa, la Chiesa in uscita. Francesco diventa un vocabolario, diventa una parola per poter entrare in comunicazione con gli altri.
5: Francesco è stato la bellezza, ecco, di questo evento che abbiamo potuto sperimentare è stato proprio questo, come diceva anche Fra Giovanni, un allargamento non soltanto nella famiglia francescana, ma proprio grazie anche al contributo, alla presenza delle istituzioni, no? Quindi vivere questo centenario insieme soprattutto alle istituzioni politiche, ecco, poterlo vivere dentro la città, in particolare la città di Firenze, che ci ha aperto le porte, ci ha dato la possibilità di vivere veramente dall'interno, ecco, tutta questa dimensione, questa realtà anche cittadina.
4: E si è vissuta questa edizione dal 17 al 19 aprile nel bellissimo contesto appunto di Firenze, e questo appunto grazie alla collaborazione dei frati con l'assessorato, come ci raccontavi, alle politiche giovanili del comune di Firenze. San Francesco con i più giovani. Fra Giovanni, che testimonianza è oggi?
6: Allora, secondo me è una testimonianza viva. Mi verrebbe da partire da questa parola, perché abbiamo visto dei giovani interessati, curiosi di venire a incontrare non solo noi, ma venire a incontrare tanti altri giovani che come loro si sono voluti mettere in ascolto. Un po' anche nelle ultime settimane, ascoltando un po' la testimonianza di alcuni di loro, dicevano che è stato bello sentirsi un po' a casa. E Francesco, in questo senso, secondo me, è un uomo che ha saputo accogliere nel suo cuore, nella sua vita, tante persone. Ha creato questo spazio proprio di incontro. Quindi voleva essere proprio questo Francesco Live.
4: Fra Giovanni, è anche, diciamo, nella storia, quella che si conosce di San Francesco, ci sono un po' tutte le storie dei giovani, il fatto, il contrasto, se vogliamo, con i genitori, il fatto del prendere scelte radicali, questo magari un po' meno nella maggioranza dei nostri contemporanei, però c'è un esempio, c'è un pezzetto di vita che può raccontare la vita di ognuno di noi.
6: Sì, secondo me l'esperienza di Francesco è l'esperienza, come dicevo, di un uomo che ha vissuto appieno, si è lasciato interrogare dalla vita, e quindi anche, per esempio, penso sicuramente ai giovani che sono nella fase in cui scelgono verso dove orientare la propria vita, e tutto quel momento anche del sogno, no, di Francesco, il sogno di diventare cavaliere, il cambiamento anche un po' di questo sogno, il cambiamento di sguardo che lui ha, è qualcosa che sicuramente interroga i giovani di oggi.
4: Scusa, domanda personale, Fra Giovanni, a te cosa ti raccontava San Francesco? Perché oggi indossi quell'abito? Quale pezzo della vita di Francesco, di quale pezzo ti sei innamorato?
6: Allora, io penso che a me ha interrogato tanto la gioia, una gioia semplice che non ha bisogno di costruzioni. Quando ho incontrato i frati, e che quindi attraverso loro ho incontrato Gesù un po' nella mia vita, è stata quella gioia lì che mi toccava, di un testimone, di una gioia che si fa semplice, di incontro attraverso non grandi parole, non grandi discorsi, ma attraverso proprio questa vicinanza. E in particolare per me è stato significativo proprio Francesco che si spoglia, no? Nella piazza di Assisi davanti al padre, questo spogliarsi tutto quello che un po' si ha per farsi anche un poveri, no? Magari di tante cose, ma accogliendo questa vita nuova che ti ha donato.
4: Devo fare la stessa domanda fra Marco, se no ci rimane male.
5: Beh, credo che dietro poi ogni vocazione, qualsiasi essa sia, sicuramente si nasconde sempre un grande mistero. E questo per me lo è, ecco, tutte le volte che parlo della mia vocazione, ecco, leggere la storia di Francesco in quegli anni turbolenti che sono stati per me 25-26 anni e vedere che quelle domande che aveva Francesco erano le stesse che avevo io in quel momento, no? In particolare la storia, mio babbo vendeva le stoffe, anche lui aveva questo ingrosso di tessuti e io sentivo che quelle domande erano le mie. Allora questa vita di Francesco ha iniziato sempre più a interrogarmi, sempre più a, mi verrebbe da dire, proprio a entrarmi dentro, no? E a un certo punto quella che poteva essere un pensiero così fugace è diventato sempre più realtà, no? La domanda che cresceva, a volte anche in camera da solo leggendo, no? Sempre più interrogandomi, e se anch'io potessi fare come lui e se anche la mia vita potesse essere come Francesco.
4: Fra Marco, i giovani che avete incontrato anche a Francesco Lavi se le pongono queste domande?
5: Se le pongono, e come, queste domande? E la fortuna, la grazia, mi verrebbe da dire, che abbiamo è che, ecco, poter incontrare tante persone, a volte anche ragazzi che di per sé inizialmente a un primo impatto ti possono sembrare più superficiali, poi quando hai la possibilità di parlarci, di entrarci dentro e intercettare quelle che sono le domande, no, che loro hanno, è come se ci fosse un grande fiume che scorre, no? Un fiume di domande, un fiume di sete anche, no? Una grande sete che hanno. E allora, ecco, è sempre bello stare con i giovani, perché mi viene una frase che a me è stata molto importante nel mio cammino di fede, una frase che disse Giovanni Paolo II alla Giornata Mondiale della Gioventù nel 2000, quando, ecco, alla fine di quella...
4: Chi sta con i giovani?
5: Chi sta con i giovani rimane giovane, no? E la possibilità, ecco, di stare accanto ai giovani ti ridesta sempre il domande anche a te, no? E ti dice, vedi, anch'io ero ci sono quelle domande, no? Che a volte, anche crescendo, poi un po' te ne dimentichi, no? E è sempre bello, veramente una grazia poter stare accanto a loro e vedere questo entusiasmo.
4: Stare accanto a loro, fra Giovanni, in ascolto, perché non per dare le cose dall'alto, ma per crescere insieme.
6: Sì, penso che questo stare accanto è proprio un po' del nostro carisma, ma che è proprio anche forse di Gesù, no? Che si è fatto accanto ad ognuno di noi. E nell'esperienza anche di Francesco Lavi mi sento dire che quello che noi abbiamo proposto non è stato dare contenuti dall'altro, ma proporre dei momenti in cui potessero mettersi in ascolto, ma anche noi metterci in ascolto di loro, attraverso varie attività fatte, vari workshop, oppure vari momenti proprio di condivisione. Ed è stato bello veramente ascoltare e fare con loro questo evento, perché sicuramente noi abbiamo fatto il canovaccio, il programma, ma poi l'evento lo fanno loro ecco, su come ci stanno.
4: Tra poco mi raccontate anche di una lettera, una sorta di manifesto che i giovani che hanno partecipato a Francesco Live hanno scritto alle istituzioni. Il titolo è particolare, la voce di Francesco Live alle istituzioni, il tempo della cura. Ma prima ci ascoltiamo un brano, niente di particolare, lui è Fulminacci. Passerà.

0: Niente di particolare, Fulminacci, siete sempre all'ascolto di In Cammino, questa è In Blu 2000, oggi stiamo raccontando le vicende bellissime di Francesco Live, questo evento vissuto a Firenze dal 17 al 19 aprile scorso. Ne stiamo parlando con Fra Marco Borgioli e con Fra Giovanni Borriello. Dicevamo che sono stati insomma tanti gli eventi dentro queste giornate, questo bel contenitore con i giovani protagonisti, e tutto è terminato anche con la voce di Francesco Live all'istituzione, una sorta di lettera, di manifesto, di intenti da condividere, dove l'ascolto, la partecipazione attiva, l'opportunità, la dignità da dare alle nostre città, ma anche un impegno condiviso per il futuro europeo, è stata un po' così, come dire, sono stati i capitoli di questa lettera. Fra Giovanni.
1: Sì, diciamo che i giovani hanno avuto cogliere l'occasione che noi gli abbiamo dato di potersi mettere in dialogo con le istituzioni. A volte è un po' difficile, no? Per dei giovani anche immaginarsi di potersi mettere in dialogo con quelle che sono le istituzioni della propria città. Firenze è sempre stata una città che ha messo al centro un po' il desiderio di pace, penso a Giorgio La Pira, no?
0: Certo.
1: Dentro questo. E quindi già dalla prima edizione abbiamo voluto dare questo spazio, uno spazio in cui loro si sono potuti confrontare e provare a tirare fuori queste tematiche. In particolare da questa lettera di quest'anno esce fuori proprio questo tema della cura, una cura che loro desiderano ricevere, i giovani, ma che vogliono anche in un certo modo dare attraverso una presenza di cittadinanza attiva, di essere presenti anche in dialogo con quelle istituzioni. Quindi penso anche un po' alla proposta, un po' che emergeva, della possibilità di istituire un tavolo di dialogo fra ragazzi sia credenti che non credenti, con le istituzioni, l'assessorato, ma anche soprattutto poter mettere al centro il tema dell'ascolto. L'abbiamo fatto anche durante i giorni di Francesco Live, creando questi punti di ascolto in cui psicologi, terapeuti, counselor, educatori si sono messi in ascolto dei giovani in vari punti della città, creando dei piccoli set, ecco, proprio di dialogo, e diciamo le istituzioni ci hanno dato la possibilità di poter fare questa cosa, provando a sensibilizzare un po' su questa tematica anche della salute mentale, tema molto caro ai nostri ragazzi, ma anche proprio questo sguardo aperto alla città, provando a cogliere proprio questa bellezza. Diciamo che Francesco è stato un uomo capace di vedere, no, la bellezza, di stupirsi anche davanti alle realtà che lui ha incontrato. I nostri giovani hanno uno sguardo aperto davanti a questo, hanno chiesto alle nostre istituzioni di potersi mettere in dialogo su questo.
0: E poi anche la preghiera per la pace, Fra Marco, un momento anche quello importante, un molto momento, intenso, intimo.
2: Un momento molto bello è stato il sabato sera sullo scenario che da secco diceva veramente già tanto, che era appunto il monastero, ecco, di San Miniato a Monte, dove grazie a Rondine, Cittadella della Pace, certo, la Fondazione Giovanni Paolo II, l'Opera La Pira, ecco, ci siamo messi in dialogo, soprattutto nell'ascolto anche di tanti ragazzi che provengono, che hanno scritto appunto delle preghiere, che vengono dalla Rondine, Città della Pace, ragazzi che stanno vivendo un'esperienza di dialogo e che vengono da paesi appunto che sono martoriati dalla guerra, no? E allora questo è stato un momento molto bello, molto soprattutto dove abbiamo veramente sperimentato una grande, ecco, il sentirci soprattutto chiesa, e il fatto, ecco, che il tema di quest'anno poi fosse oltre il limite la pace, no? Ecco, la pace, spesso ne sentiamo parlare, ci domandiamo che cos'è la pace, no? In tutto questo, in tutto quello che ci sta.
0: Ma anche ragionare sul limite, il concetto di limite, che cosa significa, no?
2: E il limite, appunto, spesso appunto noi pensiamo, no, della pace come un portare il buon per la pace, no? Invece la pace è qualcosa che, come dice la parola anche ebraica, shalom, no? Che ci dice una parola di completezza, di armonia, qualcosa di molto più profondo, proprio a partire dal limite, no? Noi spesso quotidianamente sperimentiamo il nostro limite personale, il nostro limite degli altri, siamo limitati. Allora, di fronte a questi limiti che abbiamo, la tentazione è quella che spesso noi questi limiti non ci vogliamo stare, no? Pensiamo che togliendo questo limite, se io non avrò questo limite, se non c'è il limite dell'altro, posso raggiungere una pace, no? In realtà è proprio a partire dall'accettazione, dal vivere quel limite, che è possibile veramente vivere una pace, no? Allora, vivere la pace non significa assenza di guerra, ma vuol dire, ecco, poter stare dentro la pace anche quando la situazione intorno sembra...
0: È vero. Fra Giovanni Borriello, allora, insomma, questo è un momento importante, no? Quello di Francesco Rai, tanti giovani, però è il grande evento, se vogliamo. Poi questo qui come si riverbera questa esperienza magari in una pastorale giovanile francescana che dura tutto l'anno? Cioè diventa un momento in cui si fa il pieno, mi viene da dire?
1: Allora, sicuramente è un momento in cui i ragazzi fanno esperienza di fraternità, di stare insieme, di condividere un'esperienza.
0: Da dove arrivavano i ragazzi?
1: Un po' da tutta Italia, tanti ragazzi sicuramente dalla Toscana, un po' anche maggiormente del mondo della gioventù francescana, certo. Siccome, ecco, è fatto proprio in collaborazione con Gifre Italia, però ragazzi veramente da tutta Italia, penso veramente ai quelli che arrivavano dalla Sardegna, dalla Sicilia, da Torino.
0: Una piccola GMG,
1: In qualche modo potremmo definirla così. E ecco, come si riverbera nel tempo? Sicuramente è un momento di incontro che dà inizio al tempo. Sicuramente è un momento di incontro che dà inizio al

0: come questi ragazzi poi piano piano si avvicinano e hanno desiderio di vivere quella fraternità. Penso ad alcune realtà anche della gioventù francescana che sono cresciute anche dopo questi eventi, che di giovani che hanno desiderio di stare insieme, condividere la bellezza della fede insieme.
1: Abbiamo un minuto, Fra Marco, e adesso che cosa accade? L'ottocentenario in qualche modo finirà, no? E poi ci sarà questa bella eredità da continuare a portare avanti.
2: Ci sarà questa bella eredità e ecco, così la prima risposta mi verrebbe da dire non lo sappiamo, nel senso che a noi sta a raccogliere tutto quello che di bello c'è stato, e sicuramente un po' come credo che, ecco, che in questi anni sono stati piantati, parlo di anni perché l'ottocentenario non è soltanto quest'anno, sì, ma va avanti da 5 anni ormai, sono stati piantati tanti semi, no? E allora a noi oggi sta il compito di prenderci cura di tutto questo, no? Allora ecco, prenderci cura di questi giovani, prenderci cura di tutto quello che sta nascendo, e questo serve pazienza, serve un po' come una pianta, no? Serve la luce, serve l'acqua, serve l'aria, no? E serve stare lì.
1: Stare accanto a ragazzi e ragazze, vivere lo spirito francescano per chiedersi cosa dice San Francesco ad un giovane oggi. Abbiamo provato a dare delle risposte con i nostri ospiti, che ringraziamo. Fra Marco Borgiori e Fra Giovanni Borriello ci hanno parlato di Francesco Live. Aspetteremo la prossima edizione per continuare a parlarne. Grazie,
0: grazie,
1: e
0: grazie
1: buon cammino.
0: Grazie altrettanto.
3: In cammino.
1: E allora eccoci qua, va in archivio un'altra puntata del nostro programma. Allora andiamo un po' di ringraziamenti, siamo i titoli di coda, come si dice. Allora, grazie al gruppo di lavoro di In Cammino, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, che ha curato questa puntata. In produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio Daniele Paggi. Continuate a seguirci sempre sulle frequenze di In Blu 2000. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, notte di classica.

0: il padre e la madre. Ricordati, dice Dio, che non vieni dal nulla, ma sei anzitutto figlio. Ricordati che non hai inventato tu il mondo, ma lo hai ricevuto da qualcuno, che con amore te lo ha consegnato. Onorare il padre e la madre significa questo. Significa sapere da dove veniamo. Significa riconoscere Dio, innanzitutto, come padre. E poi riconoscere che le persone che ci hanno dato la vita, i nostri antenati, coloro che sono venuti prima di noi, appartengono a questa storia d'amore. Madre è anche la Chiesa che ci ha generato all'ascolto del Vangelo. Onorare il padre e la madre significa allora restare saldi, ma significa anche a nostra volta riconoscerci padri e madri. Significa sapere che ciò che abbiamo ricevuto lo abbiamo avuto per donarlo a chi verrà dopo di noi. Perdonaci, Signore, per tutte quelle volte in cui abbiamo pensato di essere i primi e gli ultimi nel mondo, non ricordandoci che siamo frutto di una storia e che costruiamo anche una storia d'amore.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
1: Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre come i morti dalla grandezza.
2: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani. Sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore. Viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.

0: non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
1: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Illumina questa notte, o Padre, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo, nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Notte di classica. Camille Saint-Saëns, Menuet, Gavotte e Finale, da settimino in mi bemolle maggiore, opera 65. Ensemble, Caradar Bertoldi.

0: di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Menuet, Gavotte e Finale dal settimino in mi bemolle maggiore opera 65. Ensemble Caradar Bertoldi.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, andante dalla Sinfonia numero 29 in La maggiore K201. Marco Rizzi, maestro concertatore del Perose Ensemble.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato l'andante dalla Sinfonia numero 29 in La maggiore K201. Marco Rizzi, maestro concertatore del Perose Ensemble. RNC, note di classica. Amilcare Ponchielli. Primo appuntamento con la Danza delle Ore dall'atto terzo della Gioconda. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Direttore Sir Antonio Pappano.

Di Amilcare Ponchielli, dall'atto terzo della Gioconda, abbiamo ascoltato Danza delle Ore. Per il primo appuntamento avevamo l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, direttore Sir Antonio Pappano. RNC, Notte di Classica. Johann Strauss, Fogli del Mattino. Wiener Johann Strauss Orchestra, sotto la direzione di Willy Boskowski.

di Johann Strauss abbiamo ascoltato Foglie del mattino, Wiener Johann Strauss Orchestra sotto la direzione di Willy Boskowski. RNC, Notte di Classica. Frédéric Chopin, primo movimento, allegro appassionato, dalla sonata in si minore, opera 58. Registrazione dal vivo per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il primo movimento, allegro appassionato, dalla sonata in si minore opera 58. Registrazione dal vivo per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella. Note di classica. Edward Grieg, da Aus Olbergs Zeit, suite in stile antico opera 40 per archi, ascolteremo Preludium, allegro vivace, Gavotte, allegretto, Musette, poco più mosso, Rigaudon, allegro con brio. I solisti di Pavia sono diretti da Enrico Dindo.

Edward Grieg da Aus Holbergs Zeit, suite in stile antico opera 40 per archi, abbiamo ascoltato Preludium, Gavotte, Musette, Rigaudon. I solisti di Pavia erano diretti da Enrico Dindo. RNC, note di classica. Antonín Dvořák, secondo movimento, adagio, dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Raphael Kubelik.

di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Rafael Kubelik. RNC, Note di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte di viaggi, con imprevisti, capricci, burle e stravaganze, per lo divertimento degli ospiti e per ammazzar la noia degli signori viaggiatori più o meno illustri.

Colville, Lella Kuberly, Madama Cortese, Katia Ricciarelli, Cavalier Belfiore, Edoardo Jimenez, Conte di Liebenskopf, Francisco Araiza, Lord Sidney, Samuel Remy, Don Profondo, Ruggero Raimondi, Barone di Trombonoc, Enzo Dara, Don Alvaro, Leo Nucci, Don Prudenzio, Giorgio Surian, Don Luigino, Oslavio Di Credico, Maddalena, Rachel Pierotti, Delia, Antonella Bandelli, Modestina, Bernadette Manca di Nissa, Antonio, Luigi Decorato, Zefirino, Ernesto Gavazzi, Gelsomino, William Matteuzzi, e inoltre quattro virtuosi ambulanti, contadini e contadine, giardiniere e giardinieri, servi, ballerini e ballerine, servitori dei viaggiatori dell'albergo. La scena si finge a Plombières, nella casa dei bagni all'insegna del Giglio d'Oro. Prima rappresentazione, Parigi, Théâtre Italien, 19 giugno 1825. Wissam Bustani, flauto. Charlotte Sprenkels, arpa. Maestri al cembalo, Richard Amner e Vincent Scalera. Coro filarmonico di Praga, diretto da Lubomir Matl. The Chamber Orchestra of Europe è diretta da Claudio Abbado.

0: soccorso alle porgete.
1: Bianca!
2: Oh, come Bianca, morto in una via.
0: Sì, è svenuta!
2: Spruzzate il bel volto, fregatene le

0: Puppe, sì, sì, fa wohl perfetto, Mozart.
1: Haydn.
0: Beethoven. Bach. Ne trassero un

0: Mastro Antonio che comanda. Sai che partiamo stasera per Reims. Tua cura sia di far porre sul ciel delle carrozze, vestiti e biancheria. Se occorre qualche spesa, falla, e Dio, che nel tuo pieni voti per cassiere, fui dall'illustre amabil compagnia, pagherò l'occorrente. Intendi?
1: Sì, signor, non pensi a niente.
0: A quando penso a quello sferimento, mi viene proprio da ridere. L'occasion delle sfamme, indovinar, chi mai potuto abbria, ma non nel mondo.

0: britannico signore sol capace da pagare i miei voti. E vi occorre, ho bisogno d'avere certe notizie.
1: Non sono un gazzettiere.
0: Mi spiego presto. Vorrei che mi indicaste ove trovar potrei il brando di Fingallo, la corazza d'Artur e l'arpa d'Alfred.
1: E matto.
0: Ebbene, voi non mi rispondete.
1: Nei musei cercar conviene, di più dir non saprei.
0: Non è troppo gentile, ma il compatisco, è innamorato della poetessa, è perduta alla sfere, e la sapressa, a lei appunto io deggio comunicar la lettera di Roma. Buongiorno, illustre

0: Abbiamo trasmesso la prima parte di Il viaggio a Reims, dramma giocoso in un atto, sul libretto di Luigi Balocchi, musica di Gioacchino Rossini, personaggi ed interpreti. Corinna, Cecilia Gastia, Marchesa Melibea, Lucia Valentini Terrani, Contessa di Folville, Lella Cuberli, Madama Cortese, Katia Ricciarelli, Cavalier Belfiore, Edoardo Jimenez, Conte di Liebenskopf, Francisco Araiza, Lord Sidney, Samuel Remy, Don Profondo, Ruggero Raimondi, Barone di Trombonoc, Enzo Dara, Don Alvaro, Leo Nucci, Don Prudenzio, Giorgio Surian, Don Luigino, Oslavio Di Credico, Maddalena, Rachel Pierotti, Delia, Antonella Bandelli, Modestina, Bernadette Manca di Nissa, Antonio, Luigi Decorato, Zefirino, Ernesto Gavazzi, Gelsomino, William Matteuzzi, e inoltre quattro virtuosi ambulanti, contadini e contadine, giardiniere e giardinieri, servi, ballerini e ballerine, servitori dei viaggiatori dell'albergo. La scena si finge a Plombières, nella casa dei bagni all'insegna del Giglio d'Oro. Prima rappresentazione, Parigi, Théâtre Italien, 19 giugno 1825. Wissam Bustani, flauto. Charlotte Sprenkels, arpa. Maestri al cembalo, Richard Amner e Vincent Scalera. Coro filarmonico di Praga, diretto da Lubomir Mattl. The Chamber Orchestra of Europe è diretta da Claudio Abbado.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gioacchino Rossini, Il viaggio a Reims, parte seconda.

signor Ganimede, se la contessa il sa, gli cava gli occhi. Ma tempo non perdiamo, del barone Orbilegge eseguir la commissione. Degli effetti facciam presto la lista, onde tutto sia all'ordine ed in vista.

Io, Don Profondo. Medaglie incomparabili, camera rimpagabili, figli di tenebrosa, sublime antichità. In aura carta decora dell'Accademia e titoli, come somme probabili di prima qualità. I gran trattati inedito sull'infallibile metodo di saper ben distinguere a prima vista ignor l'antico dal moderno, di fuori e dell'interno, dei maschi delle femmine, di ogni altro gettonare. Lo spagnolo. Rabbiate genealogiche degli abuli bisabuli con le notizie storiche di quel che ognuno fu. Diplomi stemmi e croci, nastri collane e blogini, le grosse come l'oggi, sei perle del Perù. La polacca.

0: scatto le scatoline, costringi i cassettini, che i bei tesori nascondono, sa qui alla dea d'amor.
1: Portate il roba fragile,
0: che chiuso sta in doppino, se non va cappellino, con nastri per il cuore. Stetesco! Disserfazioni classiche sui nuovi effetti armonici, onde impotenti fionici, rideste rastuffol, dei primi effetti autonici, le rare produzioni di coni, di tromboni, e vado ogni tempore. Inglese. Viaggi intorno al globo, trattati di marina, oriundo dalla China, sozio coraggio te, occhio pistola a vento, cambiali con motoro, in piedi in parlamento, tre volte le giornate. I francesi. Varie dei fragorazzi, letterati squisite, pennelli con matite, con pigli e con color, son cose si affrontando, ritratti e bigliettini, con molti ricordini, dei suoi belli giambor. Il russo, dei suoi belli giambor. Il russo.